0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: way.
1: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao.
1: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Brand new music.
2: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. Listen well, listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: If only we could fly.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
9: Brand new music right here. Brand new.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Diamo il buongiorno, come ogni lunedì più o meno a quest'ora, al nostro Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao Daniele, buongiorno, come
2: ciao,
1: stai?
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno, buon lunedì a tutti.
1: Allora,
2: ciao.
1: Vado veloce Daniele, perché c'è tanta carne al fuoco. Voglio farti almeno tre domande, diciamo così, non concordate prima, pruriginose, di quelle
3: scomode,
1: proprio
3: scomode.
1: Scomode, di quelle veramente. Allora, innanzitutto volevo partire un attimo su un piccolo focus, se stai seguendo i mondiali, le ultime partite, sì. Forse diciamo il risultato più sorprendente è questa caduta di Ancelotti. Ora il Brasile non era tra le super favorite per la vittoria, no. Però insomma perdere
3: rumore.
1: Così, tra l'altro perdendo perché diciamo ha perso 2-1, ma in realtà era un 2-0 secco con doppietta di Haaland fino praticamente ai tempi supplementari. Al tempi di recupero, dico, quindi che cosa pensi di questa fase dei mondiali, quando siamo praticamente arrivati quasi ai quarti di finale, come la valuti?
2: Beh, intanto parto da una tua definizione che reputo molto importante. Hai detto il Brasile di Ancelotti. Questo intanto partiamo da questa cosa. Questa è una cosa interessante perché solitamente l'allenatore del Brasile non se lo ricorda nessuno. Nel senso, quando si parla del Brasile, no? Nel senso, il Brasile è il Brasile, l'espressione massima della fantasia calcistica. E tu hai detto giustamente il Brasile di Ancelotti. Perché? Perché il Brasile, in un momento similare a quello che lo ha accompagnato alla fine degli anni 80 con l'orrenda squadra che partecipò Italia 90 e uscì anch'essa agli ottavi, a differenza di quel momento storico in cui prese Lazzaroni e fece un disastro totale, il Brasile decide di passare al contrattacco prendendo l'allenatore europeo, uno dei più vincenti della storia, il più vincente della storia, per provare a colmare quelle lacune tecniche che in questo momento la squadra ha, e quindi la Norvegia che vince, non dico meritatamente perché comunque battute di palle gol ce ne ha avute tante, Nyland ieri ha parato veramente l'impossibile oltre al rigore, ma una Norvegia ben organizzata che palleggia, che gioca e che fa difendere il Brasile facendolo ripartire in contropiede, scombussola quella che è la storia del calcio, essenzialmente alla fine di questo si parla. La Norvegia, che tra l'altro non ha mai perso con il Brasile in tutte e cinque le partite che ha affrontato, in cui ha affrontato appunto la squadra sudamericana. Quindi il Brasile deve rifondare, ha una serie di giocatori che sono chiaramente alla fine del loro percorso, a partire dal portiere, passando dai terzini, mediani che non sono quei volantes come li chiamano da quelle parti, che fanno la differenza, esatto. I giocatori diciamo di fantasia, che Vinicius a parte, sono dei giocatori normali, perché Martinelli è un giocatore buono ma normale, è una riserva dell'Arsenal, Ryan è un giocatore buono ma normale, per non parlare appunto del numero 9 che è un problema serio e sostanziale, perché poi voglio dire il Brasile esce dal mondiale con Cunha che fa un gol, quindi il centravanti del Brasile fa un gol, e quindi
1: senti,
2: ecco, come
1: le vedi queste due, chiamiamole tra virgolette, outsider, anche se forse non lo sono più ormai outsider, come Norvegia e Marocco, che passano il turno e arrivano ai quarti di finale. Poi per carità, sulla Francia sappiamo, anche se vince di misura col Paraguay, l'Inghilterra ce la fa col Messico, insomma, però queste Marocco, Norvegia, secondo te quanto in là possono arrivare?
2: Beh, ma il Marocco intanto è il secondo mondiale che arriva nelle 8, addirittura nell'ultima nelle 4. E il Marocco è una squadra molto forte, molto strutturata, che è una squadra ha diciamo dei reparti solidi, è una squadra che unisce grandi qualità di giocatori, chiaramente ormai in Europa fanno la differenza, sono titolari in grandissime squadre, a quella spavalderia diciamo delle squadre, diciamo di una squadra africana che non ha sostanzialmente nulla da perdere, però il Marocco è una squadra interessantissima. La Norvegia io l'ho messa in semifinale nel mio personalissimo gioco fatto con i miei amici, cugini, parenti eccetera. È una squadra molto molto molto interessante e che parte sostanzialmente da 1,5 a 0 in tutte le partite, perché comunque sì, sia Haaland fa un gol e mezza
3: partita. È oggettivamente un fattore.
1: Allora, no. Alessandro, tu vuoi aggiungere qualcosa? Perché voglio chiedere a Daniele anche una cosa che non c'entra nulla con i mondiali, ma con qualcosa di diverso.
3: L'ha risposto nella domanda.
1: C'è un trafiletto, c'è un piccolo box a fondo pagina sulla Gazzetta dello Sport di oggi, quindi non con un giornale che non si occupa di sport, ma un giornale che si occupa solo di sport, che però si sofferma sull'Europeo Under 19, titolando così: Azzurrini, che delusione, KO con l'Ucraina ed eliminati, bastava il pari per la semifinale, passa la Croazia per i gol segnati, ora ci sarà lo spareggio per il Mondiale Under 20, però dobbiamo registrare, visto che noi parliamo spesso, no, di calcio anche nelle chiaramente categorie minori, minori poi tra virgolette, insomma le categorie giovanili, chiamo così,
2: giovanili,
1: e qui sono under 19, insomma come la vogliamo, all'interno dei ragionamenti che spesso facciamo da queste parti, come la vogliamo archiviare questa battuta d'arresto?
2: Tenendo una linea secondo me abbastanza coerente rispetto a quello che ci siamo sempre detti, ovvero questi campionati servono a nulla se poi non portano i giocatori a giocare nelle prime squadre. Cioè, come abbiamo celebrato, ne abbiamo parlato, no? Abbiamo celebrato il fatto che l'Italia spesso vince i campionati europei, arriva seconda ai mondiali under 20, arriva seconda ai mondiali under 18, eccetera, eccetera. Questi campionati, queste manifestazioni, che sono chiaramente manifestazioni di categoria, che sono utili per delle vetrine, eccetera, non sono spesso e volentieri non coinvolgono i grandi under 18, under 19 che giocano già titolari nelle prime squadre. Quindi in Italia, dove invece questi giocatori giocano in Serie C, giocano nelle primavere, eccetera, cioè giocano questi campionati, magari fanno anche bene, però poi nelle prime squadre non giocano mai, quindi ci dispiace chiaramente per l'uscita dell'Italia.
3: E poi Daniele, scusa se mi permetto, tra l'altro, se noi vogliamo cambiare le cose come ci stiamo dicendo, no, con questa attenzione e anche con questa mentalità diversa, io non so, fossi in te, tutti gli addetti ai lavori, farei anche una battaglia sulla comunicazione. Quel titolo lì non deve essere Italia che delusione, ma magari Italia che peccato, perché se tu metti Italia che delusione è subito il fallimento, allora la prossima volta giochiamo solo per vincere. Invece è un peccato, perché malgrado aver fatto bene, poi cedi il passo. È anche un discorso di termini che utilizziamo.
1: Certo.
3: I termini fanno la
1: senti
3: mentalità.
1: Daniele, un'ultima cosa prima di salutarti, che dobbiamo purtroppo chiudere. Allora, può essere una soluzione, qualcuno confrontando anche il nostro meccanismo di contratti per quel che riguarda lo staff tecnico, può essere una soluzione il modello Genoa, vale a dire dall'under 8 alla primavera contratti di 2 anni più uno per tutti, quindi per dare continuità allo staff tecnico, cosa che all'estero fanno in molti campionati, e in Italia invece si fa molto molto poco. Leggevo che solo Atalanta, Empoli e Sassuolo offrono contratti pluriennali. Potrebbe essere una soluzione, o potrebbe risolvere qualche cosa? C'è una mente dietro l'operazione, che è quella di Roberto Trapani al Genoa, che è classe 1993, quindi è un giovane, anche
3: giovane,
1: se non dovremmo sottolinearlo, perché dovrebbe essere la normalità avere persone classe 1993 nei quadri dirigenziali, però come la pensi da questo punto di vista? Può servire?
2: Sono sostanzialmente d'accordo, è un concetto di continuità di idee, cioè nel senso l'importanza di dare continuità alle idee è qualcosa che in Italia è un problema enorme. Se si riuscisse a fare in modo che una programmazione didattica, metodologica, contrattuale, manageriale, di marketing, come diceva Alessandro, di comunicazione, se si riuscisse a fare questo tipo di ragionamento che prescinde dal risultato oggi o domani, probabilmente ci sarebbe la possibilità di poter parlare di qualcosa che abbia veramente un senso, perché se per 3 anni le cose sono andate in una certa direzione, nel bene o nel male, lì puoi fare un'analisi. Se dopo 6 mesi e dopo 4 sconfitte un allenatore viene cacciato via,
1: Però guarda Daniele, vale un po' per tutto. Io ho fatto una riunione.
2: Vale per tutto, abbiamo veramente un senso, perché se per 3 anni le cose sono andate in una certa direzione, nel bene o nel male, lì puoi fare un'analisi. Se dopo 6 mesi e dopo 4 sconfitte un allenatore viene cacciato via.
1: Però guarda Daniele, vale un po' per tutto. Io ho fatto una riunione venerdì qui in radio dicendo più o meno questo.

0: ci si crede, certo. Bene, a quel punto ci si investe.
1: È chiaro. Daniele, ti ringraziamo, ti aspettiamo qui sempre ai nostri microfoni lunedì prossimo per un'occhiata, grazie, insomma, così sul calcio, in particolare sul calcio giovanile, e poi ci dirai anche, ci racconterai nei prossimi appuntamenti,
0: sì,
1: cosa state facendo e preparando alla Polisportiva Cinecittà Bettini. Intanto ti ringraziamo,
0: certo,
1: e
0: grazie,
1: ti diamo l'appuntamento settimana prossima. Grazie Daniele Andreozzi.
0: Una buona giornata,
1: Daniele,
0: a tutti. Ciao,
1: direttore,
0: ciao, ciao,
1: generale, ciao, ciao. Polisportiva Cinecittà Bettini.
2: The Rock Show Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore AcquaSmart SRL.
8: 814 10 13 AcquaSmart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore AcquaSmart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Radio Rock dal 2018 è green.
15: È green.
14: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
16: You're never gonna stop me.
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: Rock Show Reloaded.
1: Allora, il titolo del nuovo numero di Barrio, che è disponibile, già disponibile, si intitola Viva lo sport col punto interrogativo, perché sapete che i titoli dei numeri di Barrio ci hanno abituato a questo punto interrogativo finale, che è un'apertura, no, su un mondo di possibilità. Viva lo sport, punto interrogativo, nel momento, nel giorno in cui, dopo la telefonata di Trump al presidente Infantino, la FIFA cancella la squalifica al centravanti americano Balogun e insorge il mondo, diciamo che la domanda è assolutamente legittima. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo. Ha perso credibilità il mondo dello sport, ma non solo con questo episodio qui, in generale negli ultimi anni. È questo un po' il senso della domanda, oppure ci sono altri sensi da cogliere?
2: Ma ci sono secondo me diversi sensi, nel senso che la credibilità al calcio non è che ne avesse tantissima neanche prima, sì. Insomma, voglio dire, Čeferin che si erge a paladino della libertà. Čeferin, devo dire che è bravissimo, lo dico da sloveno come lui, è bravissimo a trovare una montagna di merda e sembrare migliore, no? L'ha fatto già con la Superlega, adesso lo fa con Infantino, diventa Che Guevara appena qualcuno fa qualcosa di totalmente folle. E no, devo dire, è il servilismo dello sport al potere, che è uno dei temi di Barrio, che ti fa impressione. Però il calcio è stupendo e lo sport è stupendo, perché anche quando tenti in tutti i modi di comprarti il mondiale, di comprarti il trofeo, poi il calcio, il calciatore, lo sportivo, ti cambia le carte in tavola. A me viene sempre in mente Kempes, che vince da capitano il mondiale della giunta militare del 78 e poi non va a stringere la mano a Videla. Come ieri Lukaku, un nero che probabilmente sarebbe serenamente espulso in America dall'AIS, segna il quarto gol dopo l'ennesimo errore degli americani bianchi e va sotto il palco di Infantino e impunemente, come nessuno farebbe con un potente, no? Cioè, davanti a Trump per esempio, gli fa il segno della telefonata. E lì c'è lo sberleffo, no? E lì c'è anche, secondo me, il doppio senso del titolo di Barrio. Cioè, c'è Viva lo sport, punto interrogativo, come per dire dobbiamo ancora essere entusiasti per lo sport, deve essere, ma pure Viva lo sport, cioè che sopravviva lo sport, certo. Perché ha una capacità di resilienza che è molto maggiore, scusate, resilienza, forse posso bestemmiare,
1: è esagerato,
3: per farti dimenticare
2: la parola resilienza di aver detto alla fine, però ha in sé una sorta di anticorpo naturale che è meraviglioso, cioè nel senso, il Belgio che fino all'88esimo della partita scorsa stava perdendo 2-0 col Senegal ed era fuori dal mondiale, domina e umilia gli Stati Uniti.
4: Non li hanno neanche troppo picchiati in campo.
2: No, beh, però aspetta, perché là
4: sì, però
2: allora io devo dire, vorrei fare un piccolo gli offro la possibilità di scrivere su Barrio. Un minuto di silenzio per l'arbitro giordano bosniaco che ha arbitrato decentemente, perché comunque la punizione sul gol degli Stati Uniti non c'era, però ha arbitrato decentemente, molto meglio di quello di Francia Paraguay, e che, ricordiamo, la Giordania è il terzo paese in tutto il mondo che riceve più soldi dagli americani, non ritroverà evidentemente più casa da Anna. Io, in quanto metà belga, perché mia moglie è belga, lo invito a casa, può stare da me quanto vuole, perché devo dire, il vero eroe non è De Ketelaere, non è Lukaku, ma è quest'uomo che non si è prestato.
1: Senti Boris, allora intanto io voglio ricordare una cosa molto importante. Voglio ricordare una cosa molto importante, ragazzi, e cioè che per acquistare questo numero di Barrio appena uscito, i precedenti, perché poi si collezionano i numeri di Barrio, sì, e quindi si possono anche riacquistare, se per caso voi disponendo i numeri di Barrio nella vostra libreria, per caso vi accorgete che ve ne manca uno, si può recuperare, perché anzi si deve recuperare, perché bisogna avere la collezione assolutamente rigorosamente completa. Poi posterò una foto di tutti i numeri, tutti i vari Barrio uno dopo l'altro. Come lo si fa? Allora, sul campo di ricerca di Google, molto semplice, scrivete Barrio Rivista, il primo risultato che vi appare è il sito dell'editore Biblioteca, dove trovate la possibilità di acquistare un singolo numero di Barrio, fra cui anche l'ultimo numero, il numero 6 di cui stiamo parlando oggi, ma anche e soprattutto, oserei dire, fare l'abbonamento annuale a 4 numeri a 60 euro, quindi a prezzo scontato,
2: facendo l'abbonamento è sull'anno sull'anno solare, quindi ovviamente facendo l'abbonamento adesso vi arriverebbero con la prima spedizione i primi due numeri, cioè il numero 5 sulla guerra e il numero 6 sullo sport, numero 6 che ha tra l'altro la caratteristica sì. di avere ben
1: mi colpisce
2: tre
1: questa
2: firme
1: cosa
2: dei presenti.
1: Esatto, perché stavo vedendo che tra le firme di questo numero di Barrio troviamo
3: dici un po'
1: Martina Caronna.
3: Chi è?
1: Incredibile. Troviamo, sa anche scrivere,
3: so
1: pensate
3: anche nonostante sia donna,
1: Alessandro Tirocchi. Pensate,
3: sa anche scrivere
1: Alessandro Tirocchi, Emilio Papagallo. Quindi tre quarti del rock show si è rifiutato. Maurizio Panigoni, perché
2: no, Maurizio Panigoni aveva scritto nel 2.
1: È vero. Abbiamo tre quarti, allora signori, tre quarti di The Rock Show, ma potremmo dire anche di più, perché c'è anche in questo numero, lo leggete anche dalla copertina, Aldair Cuore Giallo Rosso, che ha scritto un pezzo che gli abbiamo estorto, devo dire la verità.
4: Strano, perché
1: esatto.
3: Ma non voleva?
1: No, voleva, però gli abbiamo rotto talmente tanti coglioni. Possiamo dire, sì, tanto pubblicamente. Mi ha detto:
2: chiunque abbia visto il film capisce che non è che queste cose le fanno.
1: Scrivici questo pezzo. Alla fine l'ha scritto.
3: Borbottando.
1: No. Poi sempre con carino e contento. Però insomma, e anche Sandro Bonvissuto.
3: Bravo!
1: E quindi ci sono i due protagonisti di Aldair Cuore Giallo Rosso. E tanti altri naturalmente, però insomma, questi sono personaggi che più o meno conoscete, perché tre quarti di The Rock Show li conoscete, più Sandro Bonvissuto, che se non conoscete come grande scrittore ma l'avete avuto modo di vederlo in in scena
3: Aldair
1: Cuore Giallo Rosso, e c'è lo stesso Aldair Cuore Giallo Rosso. Gianni Infantino c'è, no, mi sa Gianni Infantino
2: no, c'è mancato poco però ha rischiato di esserci Ceferin,
1: ok, insomma. No, va bene allora senti, poi ci sono anche, vabbè, a parte gli scherzi, sono delle, credo, delle firme insomma prestigiose.
2: Allora, diciamo che chi proprio è malato di rock show, sì, se comprate il 2 e il 6 trovate tutti e 5.
1: Esatto. Sì,
2: trovate
1: sì.
2: tutti e 5. No, io sono molto fiero di questo numero, perché apparentemente era il numero più difficile, un po' come quello di Napoli, no? Cioè, quando una cosa ti è molto vicina,
1: certo,
2: come lo sport, è davvero complicato.
1: Verissimo.
2: Soprattutto perché questo ha l'ambizione, all'inizio doveva essere un numero sul calcio, e poi capivo che cercando di costruirlo non aveva la stessa pasta, e quindi diciamo ho buttato il cuore oltre l'ostacolo e l'ho fatto diventare appunto una cosa sullo sport. Poi ovviamente il calcio ha un sottocapitolo intero che si chiama Capitani Coraggiosi, anzi voglio ringraziare Mondadori che ci ha dato un pezzo di Gianluca Vialli, Marco Ponti che ha parlato di del suo documentario sulla Sampdoria, c'è Aldair, Svok che parla di Napoli, molto molto divertente. Però ci sono anche grandi campioni come Marco Bellinelli, l'unico italiano che ha vinto la NBA, c'è Clemente Russo, due volte argento olimpico e due volte campione mondiale di box, e c'è Federica Pellegrini,
1: sì,
2: e questo insomma io
1: senti,
2: penso che posso anche morire dopo aver...
1: Senti, ti devo dire una cosa,
2: io ho sempre amato, posso dirlo, anche se adesso sono amico di Matteo Giunta, però insomma
1: vabbè, ma che cosa. Allora attenzione signori, perché se vi ricordate noi parlammo tempo fa, parlando di Pasolini, della famigerata, famosissima partita di calcio tra, sì, Pasolini e Bertolucci con Carlo Ancelotti in campo. Beh, c'è anche questo
2: Calvello
1: racconto.
2: Ha scritto un soggetto. Ettore Calvello è un appassionato di cinema, straordinario aspirante sceneggiatore, che ha trovato questa chiave per essere presente su Barrio, che è molto divertente, perché diciamo che è bello perché ho tanti redattori tra virgolette sparsi per l'Europa e l'Italia, che hanno sposato proprio il progetto di Barrio. Uno dei progetti di Barrio è utilizzare tutte le forme di narrazione, quindi lui ogni volta che insomma c'è una, da tre o quattro numeri, ogni volta che c'è una domanda risponde con un soggetto, quindi quello è un racconto vero, ovviamente romanzato soprattutto nella parte iniziale e finale, ma molto divertente. Tra l'altro l'ho mandato a Carlo Ancelotti prima di questa disavventura,
1: sì,
2: che lo ha apprezzato molto, e devo dire insomma che forse farà anche un contenuto social, speriamo. Certo, avrei preferito che andasse un po' più avanti al mondiale, adesso forse non sarà dell'umore, Però quella è molto divertente perché Ettore si è documentato, ha parlato con alcuni dei presenti, soprattutto gli assistenti alla regia che ancora sono vivi, e pare che sia stata una, come la racconta lui, veramente una specie di battaglia anche culturale, no? E in quel senso il calcio era qualcosa che per esempio lì a sinistra non si snobbava. Loro interrompono i loro due film più importanti per un giorno e mezzo per poter fare questa partita, perché in palio c'era qualcosa di più di una partita di calcio, c'era proprio un modo di vedere il mondo. Ed è, io sono stato molto contento che Ettore scrivesse questo pezzo, perché lo sport viene sempre considerato ormai o show business o semplicemente un passatempo, e invece noi qui, penso tutti quanti in forma diversa, Martina ha scritto un pezzo meraviglioso,
1: adesso ci arriviamo,
2: sul corpo. Noi tutti siamo qui ad amare lo sport per quello che rappresenta lo sport, cioè non credo che siamo qui perché ci piace vincere, insomma, non, se no ti faremmo altri, cioè lui non ti farebbe Leclerc.
1: Vabbè, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Senti, Boris, non posso, prima di passare, vorrei far dire due parole chiaramente ad Alessandra e Martina, prima di passare a loro, però non possiamo non accennare, parlando di sport e parlando di questo numero di Barrio, ricordo Barrio di Vista sul campo di ricerca, il primo risultato vi permette di acquistare questo numero e gli altri, non si può non parlare di Alex Zanardi. Alex Zanardi, il numero, mi verrebbe a dire, è infarcito di Alex Zanardi, nel senso che si apre con un ricordo di Alex Zanardi, c'è un bellissimo pezzo del nostro amico Marco Esposito su Alex Zanardi, e anche io insomma ho voluto inserire, avendo fatto un pezzo su Ayrton Senna, un ricordo di Alex Zanardi mio pezzo.
2: Mi
1: ha
2: creato un problema perché non sapevo se dividervi o tenervi insieme.
1: però è bellissimo anche la, e devo dire che è molto difficile, poi un giorno magari ci racconti anche questo, come sistemare poi i vari pezzi nel numero, perché non deve essere un lavoro.
2: Guarda,
1: semplice
2: no, purtroppo, perché se no ce l'avevo, io c'ho questo block notes ormai tutto rotto, che Santiago non sopporta, Santiago il mio editore, perché dice non mi dà abbastanza, però che è sembra incredibile, non devo citare per questo, io praticamente riscrivo l'indice volta per volta facendo frecce, tutto tanto, quando sono soddisfatto di una versione lo riscrivo, me lo guardo, ma questo è un processo che dura 4-5 giorni e credo ci sia un po' di magia, nel senso che poi, come io non mento mai durante le presentazioni, dico che spesso e volentieri mi vengono fatte delle proposte oppure mi si chiede tu che cosa vorresti e poi gli autori fanno spesso, nel 70% dei casi, qualcosa di diverso. E per dirti, Marco non voleva scrivere su Zanardi, però nemmeno il mio editoriale doveva essere su Zanardi, doveva scrivere su Socrates, poi muore Zanardi e arriva Zanardi e poi piano piano si mettono insieme. Poi ovviamente ci sono delle cose, per esempio il tuo pezzo è quello di Carlo Genta, Bandiera a scacchi, fin dall'inizio era pensato per essere, certo, alla fine, ma perché mi interessava che si raccontasse anche quello che i più snob non considerano uno sport solo perché ci sono dei motori in mezzo, no? E quindi quell'epica mi serviva a dire guardate che forse lo sono ancora di più, cioè se una Interlagos vince senza la sesta è molto più atleta di uno che gioca a golf, insomma, no? Senza nulla togliere a quelli che giocano a golf, ma lo sappiamo che non è uno sport. Anzi no, scusate, siccome quelli che giocano a golf sono ricchi e possono comprare Barrio,
3: cambia idea.
2: Faremo un Barrio sul golf.
4: Si chiamerà Viva il Golf.
1: Senti, esatto. Molto velocemente chiederei anche ad Alessandro, visto che insomma abbiamo parlato del fatto che c'è rappresentato tre quarti di Rock Show in questo numero, io come detto ho scritto un pezzo su Ayrton Senna, Ale e Martina ci raccontate cosa avete scritto voi invece?
3: Sì, io ho scritto un pezzo sul, diciamo, la visione del corpo all'interno del mondo della danza e non solo, quindi su come alcune discipline molto appunto serrate e metodiche sul corpo possano portarti un pochino in realtà paradossalmente a distaccarti da lui e vederlo come una cosa altra da te, che possono far sviluppare una serie di problematiche, insomma di smorfofobie, disturbi alimentari di vario tipo, dal punto di vista, cioè mi interessava far vedere quando poi lo ritrovi questo corpo, cioè quando tu trovi quella disciplina che in realtà poi ti fa tornare in contatto col tuo corpo, e è un po' un'epifania dove per la prima volta nasci e dici ma allora sono io, cioè questa gamba che ho esaminato in ogni centimetro, esatto, no? O questa pancia che ho odiato, questa che ho visto come fosse, no, il pezzo di qualcun altro, quasi un po' Frankenstein, in realtà è mia e quindi è degna d'amore, e in qualche modo ritrovi questo contatto che è oggettivamente una nuova vita per il corpo fuori dalla performance.
2: Faccio solo una parentesi, bello, vale anche per Alessandro, sì, e vale anche per quando ha scritto Maurizio e anche per te, il ringraziamento, perché avete tutti messo una grossa parte di voi stessi, senza fare però l'errore drammatico che fanno quasi tutti quando mettono una parte di loro stessi di essere egoriferiti e retorici, e invece avete portato dentro tanto di voi. Martina fa un pezzo che a me mi ha fatto piangere, ridere, che era sexy, che, cioè, insomma era veramente tanta roba, e lo stesso ha fatto Alessandro, che in questo caso ha tra l'altro condizionato l'indice, perché c'era un pezzo che doveva essere, cioè lui è stato l'unico in sei numeri a chiedere proprio un preciso numero, E quindi io ho dovuto costruire l'indice per poterlo mettere.
1: Ah, già un periodo numero di pezzi.
2: Un
1: certo,
2: numero di
1: certo.
2: pezzi, sì, perché certo, spieghiamolo: certo. Barrio ha un numero per ogni pezzo, certo, no? Certo. Che è abbastanza grosso, quindi insomma in qualche modo.
0: Tipo un numero sulla maglietta.
2: Esatto, esatto, esatto. Diciamo che questo ha reso ancora più facile.
1: Non però, diciamo qual è, però
2: volevo ringraziare.
1: Però forse lo si potrà intuire dal racconto che farà Alessandro del pezzo che ha scritto.
4: Ma allora, questa esperienza è stata. Ringrazio Boris, l'ho già fatto in altre presentazioni, lo rifarò di nuovo giovedì a costo di sembrare Melenzo, perché mi ha dato l'occasione di fare una roba scrivendo per lavoro da tempo, ma in altri codici linguistici, in altri schemi, in altre applicazioni. La forma racconto, un romanzo, io l'ho sempre vista come per appannaggio di supereroi. Io ho una sorta di complesso di inferiorità da sempre, da quando sono piccolo, per gli scrittori, quindi ho sempre pensato di non essere e non sarei mai stato in grado, anche quando poi il mio lavoro è diventato anche scrivere, per cui è stato un esercizio che mi ha confermato il fatto che forse pian pianino magari questa roba che mi era stato chiesto di far diventare un libro della quale mi vergognavo, forse in realtà potrebbe diventare qualcosa di più esteso di un racconto, quindi grazie. Ed è essenzialmente un enorme coming out giovanile di quando, insieme a altri miei amici, e uno era molto improbabile che fosse in quella comitiva, andiamo a fare un viaggio della speranza barra pellegrinaggio barra notte da leoni barra chiamatela un po' come volete voi, per consegnare la targa ad uno che era stato il capitano della nostra squadra del cuore, a parte di un altro, e, che in realtà poi è un insieme di amore per il calcio, che in realtà è amore per la gioventù, per l'amicizia, per quello che ci portiamo dietro. Ci sono dei flashback sul come e perché ho conosciuto quella persona, su mio padre, lo stadio, tra di noi, insomma è stato per me molto bello esserci in questo numero con questa cosa.
1: Io credo che tra l'altro il minimo comune denominatore di questi pezzi sul sesto numero di Barrio Viva lo Sport punto interrogativo siano proprio questo, e cioè che sono di sport ma non sono di sport per certi versi, cioè raccontano di una cosa sportiva ma raccontano anche molto
4: sport,
1: altro,
4: quasi no? Diventa il pretesto per raccontare
2: esatto.
4: se stessi.
2: Allora non dovrei dirlo perché però le poche critiche ricevute sono quelli degli sportivi ossessivi, cioè ma non è una critica verso di loro, quelli che si allenano molto, quelli che seguono tutti gli sport dove vedono poca tecnica. Cioè, tantissime donne che addirittura l'hanno comprato perché avevo i primi 5 numeri, questo pensavo di saltarlo, poi alla fine l'ho comprato, gli è piaciuto moltissimo, e tanti che insomma magari non sono particolarmente tifosi, e questo è stato, era esattamente quello che volevo, insomma era un po' come quando in Aldair Cuore Giallo Rosso volevamo andare oltre il normale, diciamo, pubblico che avevamo. Mi faceva piacere solo dare questo, diciamo, orizzonte, no? Come sapete, chi lo compra o chi ne ha sentito parlare, Barrio ha dei sottocapitoli. Il primo sottocapitolo l'ho chiamato Corpi Liberi, e da Martina a Giorgio Marasco, che ha raccontato il suo lavoro negli Special Olympics, c'è il racconto di chi insomma non lo sport ha messo il suo corpo, che poteva essere un malato immaginario come nel caso di Martino, o malato reale, no? Cioè che non aveva tutti, certo. tutto al posto giusto, ma poi qual è il posto giusto? Punto interrogativo, e torniamo a Martina. Capitani coraggiosi, quindi da Svoch, il Bob di provincia, a Giannini, che ha giocato un mondiale, c'è tutto. Numeri primi, quindi Bellinelli, Federica Pellegrini, Clemente Russo, cioè chi è arrivato in cima. Devo dire, per esempio, la chiacchierata, io chiedo a Matteo Giunta e Federica Pellegrini di scrivere una lettera alle loro figlie. E capita, soprattutto per chi non scrive per abitudine, che ci facciamo lunghe telefonate, e io per fortuna le registro. Io a un certo punto ho fatto: ragazzi, non abbiamo la lettera, ma secondo me abbiamo il pezzo, e abbiamo messo, lavorandoci, quella chiacchierata che è meravigliosa per chiunque secondo me voglia portare i figli a fare sport. Là si capisce tanto, sia dello sport agonistico sia non dello sport agonistico. E poi appunto, no, Emilio che racconta in bandiera a scacchi, poi vabbè c'è tutta una parte sugli sport acquatici, che erano quelli che ho praticato io, non poteva non esserci, e perché secondo me sono una, veramente una casella a parte. E poi Emilio e Carlo Genta, ma Emilio io lo ringrazio perché ha fatto veramente un lavoro, a me sembra incredibile che lui ogni volta resista al talento che ha nello scrivere, perché poi quando scrive è straordinario. Me lo ricordo in un articolo sugli altri della compianta Angela Zaro, cioè. E qui veramente fa un lavoro meraviglioso, perché fa questa lettera da Ayrton Senna in cui dice: ti ho odiato fino ad ammazzarti, e ti ho amato fino a farti resuscitare, che è una roba di una poesia, di una bellezza straordinaria. È bellissimo essere orgogliosi di Barrio, perché non è merito tuo, è merito degli altri, quindi sei orgoglioso degli altri. Ed è però il senso dello sport, nel
1: volevo
2: senso,
1: citare anche
2: lo scende in campo, però in qualche modo sente di averli messi insieme.
1: Dobbiamo chiudere. Volevo citare l'ultimo tie break di Andrea Vanzironi, che è il necrologio di Sinner. Si apre con "è morto Yannick Sinner", che è meraviglioso.
4: Ma è vero, tento lo scroll di Sky.
2: No, ma là, per esempio, chi vuole vedere, oggi sono su Sky Sport insieme a Luca Argentero a parlare di Barrio. È divertentissimo, perché Luca Argentero, ex tennista, Alessandro Di Djegorodzev, cronista di tennis da sempre e telecronista, che mi racconta la prima partita di Sinner agli Internazionali di Roma, e poi Panzironi, che proprio io non sapevo, gli avevo chiesto un pezzo su Maradona, che andrà nel prossimo,
1: sì.
2: Che mette la fine di Sinner. Cioè, quei tre non dovevano esserci, nessuno dei tre, sembrano scritti dalla stessa
1: mano.
2: Ci dici
1: le prossime presentazioni di Barrio?
2: Allora, dopodomani, 9 luglio, alla libreria RFB. Io ringrazio Dario Antimi, perché è veramente diventata una seconda casa di Barrio. Lui è uno di quelli che più crede nel progetto. Il posto è meraviglioso, sta vicino al Largo Revizza, quindi poi si può andare al parco, si può mangiare, ci si può divertire. E la libreria è adorabile, con un cortiletto meraviglioso. Il 13 luglio a Prati, davanti a Vanni, con appunto
4: c'è un palco bellissimo.
2: Che c'è un palco bellissimo, stupendo, di questa sostanzialmente iniziativa estiva molto bella, e ci saranno tantissime. E poi molto bello sarà anche quella serale del Festival delle Ombre, il 17 maggio a Viterbo. E lì a Viterbo si mangia benissimo. Poi, se qualcuno parte
5: maggio.
2: Sì, 17 luglio, scusa, okay. Perché 17 maggio
1: è la priorità, già l'anno prossimo.
2: Sì, sì. 17 maggio, e comunque bene, abbiamo vinto la Coppa UEFA. Sai, quella. il 17 luglio a Viterbo, e lì, se venite con la macchina, ce ne andiamo magari.
4: Un piccolo dettaglio: bene, che Barrio sembra veramente, vai, come se ci fosse uno strano filo rosso. Nel mio pezzo finisce un ricordo, ma vero, un ricordo. Io incontro Gianni la prima volta la sera della finale del Napoli-Stoccarda,
1: sì,
4: e c'è Boris, e cito una roba su Mancini, che è emblema blu cerchiato, e c'è un altro pezzo della Sampdoria. Sembra tutto fatto apposta, ma non è.
1: Sì, è incredibile, sì, la coesione di...
2: Voglio dire che se lui non fa una non ha fatto una pessima figura con i tifosi romanisti, è solo grazie al mio editing,
4: mamma
2: che aveva fatto due
4: guaglia.
2: Errori.
4: Cioè, vabbè,
2: dico,
4: una è perdonabile.
2: Sai,
4: però,
2: dico, Max Bruno Roma Parma,
1: l'editor serve a quello, era
4: perdonabile più dell'altro.
1: Infatti. E poi dopo faremo sul prossimo numero gli errori.
2: Sì. Allora, scusate, bello, 9 luglio e 13 luglio alle 18, sì, e invece 17 luglio alle 21.
1: Benissimo, grazie. E poi naturalmente queste presentazioni, se uno vuole recuperare, se uno vuole sapere bene, va sui tuoi profili social,
2: sul sito di biblioteca oppure sul mio profilo Instagram.
1: Benissimo.
2: Però guardate, al di là del fatto che questo è il rock show, se volete conoscere un po' di più le persone che mi accompagnano tutte le mattine, vi regalano proprio qualcosa a cui poi non siete abituati, perché...
1: grazie Boris, grazie a te dell'opportunità. Barrio numero 6, Barrio rivista su Google, primo risultato, e acquistate il nuovo numero. Grazie.
2: E ricordate sempre che, se pensate che sia un'esperienza libera, che sia un'esperienza che merita di sopravvivere, io racconto sempre quell'aneddoto del sindaco che mentre sta chiudendo un cinema dice alla sua cittadinanza: mi fa piacere che siate così disperati per il cinema che chiude, ma se ognuno di voi fosse andato una sola volta,
1: certo,
2: all'anno a,
1: certo,
2: vedere un film, non avrebbe
1: chiuso,
2: quindi
1: grazie,
2: poi,
1: molto
2: per
1: chiaro,
2: evitare,
1: grazie.
2: Di
1: The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Allora, abbiamo chiesto alla 3899106600 a proposito di amicizie tradite, partendo da Sigfrido Ranucci, abbiamo chiesto, ragazzi, dovete un attimo, insomma, probabilmente fare mente locale sulla situazione, perché non è così complicato.

0: avevamo chiesto, partendo da Siegfried Ranucci, amicizie tradite, tutto quanto, chi può essere la persona che ha intercettato il nostro Dejan Cetrinkovic? Qualcuno dice Staffelli, non è Staffelli ma Fuochino, possiamo dire, Fuochino, ci siamo avvicinati tantissimo, Staffelli, siamo vicinissimi. Qualcuno di voi vuole fare un'altra domanda?
1: Quindi è un giornalista?
2: Sì,
0: sì. Ah. Sì, è un giornalista, a questo punto abbiamo detto, vai prego Maurizio, dillo tu, a questo punto più chiaro di così.
3: Possibile.
0: Cossiga?
3: Non possibile che sia quello.
1: No, infatti anch'io penso uno, ma non è possibile.
0: Allora,
1: dai.
0: allora.
1: È Siegfried Ranucci stesso?
0: No, beh, no. Che si è intervista da solo.
4: Eccoci Emilio.
0: Prego.
4: Alessandro, sempre Walter Lavitola è l'amico che, secondo la magistratura, ha...
0: Sì, ma io... Diciamo, allora, l'amico è Lavitola, ok, però chi ha intercettato il nostro Dejan? Non è né Lavitola, che tra l'altro pare sia latitante in questo momento, è scappato. Cazzo,
2: sì, vabbè, se sono perse le
0: tracce. E non è neanche sì che Fido Ranucci, però ha a che fare con Ranucci. Lavitola, ci scrivono, no, non è Lavitola. Volelli o Vavassori potrebbe essere? No, ci stiamo allontanando, ragazzi. Fuochino.
1: Enrico Mentana.
0: Non è Mentana. Del Debbio. Però Fuochino, perché è un giornalista. E vogliamo dire anche qualcosa in più? Del Debbio.
2: No, però sempre Fuochino.
0: No, non è. Pensavo però Fuochino perché? Perché è un giornalista televisivo. A questo punto, più di così, ragazzi. Che
1: fa
0: dobbiamo...
1: una trasmissione sulla 7?
0: Dai, no. No.
3: Bruno Vespa.
0: No. No.
2: Fuochino sempre,
0: no. Del però. Vecchio Supermarco Del Vecchio forse. O Del Vecchio, quello dei Luxotti, come si chiama? Del Vecchio pure lui, no? Sì. Non è lui. Allora attenzione, non è lui, però ci stiamo avvicinando a grandi passi, eh.
1: Fa una trasmissione in Rai?
0: Sì. Sì. Sì. Dai, più di così. Ragazzi, abbiamo detto, ormai, a me l'abbiamo detto praticamente. Io credo che stiamo regalando questa bag, queste penne, questi adesivi, queste cose colorate, praticamente a così, senza niente, perché ormai l'abbiamo detto, quindi non vale neanche la pena di perderci più.
2: Clemente Mimum.
0: No. No, però sei andato molto, molto vicino. Rai, poi abbiamo detto.
2: Allora, non ti permette mai più di così.
0: Rai, abbiamo detto. Maurizio.
3: Antonio Monteleone.
0: Mario Giordano ci scrivono.
3: No.
0: Mario
3: Rai.
0: Non è, ah, è vero, il Rai. Antonio Monteleone?
3: Ai.
1: Non è Antonino.
0: Antonino Monteleone.
3: Antonino
0: Monteleone. Dai, sentiamo. Non è lui. Dai, attenzione, ragazzi, siamo vicinissimi. Manca veramente poco. Lo vogliamo svelare?
1: Sì.
0: No, che non possiamo svelare adesso, dai. Allora, attenzione.
3: Ossini. Massimiliano Ossini.
0: Attenzione, hanno indovinato. È Paolo Fraiese. Bravi. No, non è
2: morto dalla vita.
0: Non è Fraiese, sbagliato. Santoro.
1: Ah,
0: Santoro. No. Allora ragazzi, fuochissimo, è il nome fuochissimo.
1: Aspetta, che hai detto? Che hai detto un
0: Enrico
1: attimo?
0: Mentuccia? No.
3: No,
2: no, ho detto fuochissimo Santoro, ma non è Santoro.
3: Però non fa la trasmissione
5: Gran
3: Rai.
5: Bocchino.
0: Italo Gran Bocchino? Non è, no, no. G.
2: Hai detto la
1: lo so.
0: Comincia con la G.
1: Giletti.
0: No.
3: Gilè.
0: No, ma Gile. Scusa, ma scusa,
5: San Giuliano.
0: L'hai voluto svelare. Era proprio, però azzeccato per primo quest'altro. Chi è qua? Giovanni, che dice Massimo Giletti. Ragazzi, incredibile. Licia Colò. No, non è Licia Colò. Vabbè, allora signori, siccome c'è stata una sfida, diciamo così, tra Giletti e Ranucci, sono un po' sono un po' battibeccati, no? Allora, io la domanda che io faccio è: se Lavitola, che era un amico, ti ha messo una bomba sotto casa, forse Giletti che può fare? Che è nemico? No. Questa è la domanda.
1: Magari diventa amico.
0: Oppure magari, attenzione, scopriamo che i nostri migliori nemici sono i nostri grandi amici e i nostri amici. È poi un film all'americana, no? In cui si invertono i piani. Tipo
2: che succede?
0: Tipo The Departed. È un film.
2: E quindi?
0: Quindi proporremo a Martin Scorsese di fare una storia da questo film, vero Dejan?
2: Sì.
0: Dejan, direttore della fotografia.
2: Da cui si evince.
0: Attenzione. Dobbiamo fare
2: che
0: un
2: si vince.
0: Questo lo scopriamo tra poco. Dobbiamo fare un passo indietro. Ascoltiamo Ranucci che saluta il nostro Massimo Giletti. E Massimo Giletti che canta rispondendogli che cosa?
2: 3899
0: questo è Ranucci. Ranucci che cantava Roma allo Juventino.
6: Questo scherzo di fare una dedica a un tuo collega che lui è un grande Juventino con cui hai avuto recentemente dei.
7: A chi è? Massimo Giletti. E poi certo gli faccio gli auguri che possa perdere tutti i derby con la Roma.
8: Viva la Rai che ci fa crescere sani. Viva la Rai.
0: Viva la Rai canta lui, eh.
5: Viva la Rai.
0: Quanti. Vabbè, questo è un messaggio di pace, oh.
5: Solo per noi.
0: Eh no.
5: Aspetta la fine.
0: Ah, ok.
5: Viva la Rai con il suo impero, dice la Rai.
8: Dice la Rai.
5: Soltanto il vero, dice la Rai. Sarà così, non lo sai.
9: Dimmi da quale parte stai.

0: casino fai? Sempre solo con la Rai.
1: Vabbè. Ok, ok, vabbè.
2: Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, sei messo
1: vabbè,
2: in gioco.
1: A chi la vuoi dedicare, Massimo?
0: Al mio grande amico Siegfriedo Ranucci. Lui mi dedico Forza Roma, una cosa simpaticamente, sì, sì. Io gli dedico
1: Viva la Rai!
0: E la Juventus! Un inno che la forza ci dà, ciao Siegfriedo!
2: Mamma mia, mamma mia, vabbè, era meglio Viva la Rai, sinceramente. Vabbè, comunque dai, un messaggio un po' di pace, no? Hanno fatto pace. Sì, sì, sì. Grazie a te, vogliamo svelare? Grazie al nostro Dejan Cetrikovic, hanno fatto pace, bravissimo. Anche adesso alle 10 me lo
3: bacchettate.
2: Un chiappetto sto signore qui. Allora,
3: volta.
2: Sì, sì, stavolta sì. Allora, quello che piaceva alle donne, dicono. Attenzione, lui o non è lui, attenzione.
4: Buongiorno, quello che fa vita in diretta, dai su.
2: La vita in diretta. Allora, dai su, dai su. Dai, su. La vita in diretta, dai su. Allora, fuochino. Naturalmente, ragazzi, questo video
3: ha già detto, svelato basta, tutto,
2: già svelato tutto. Ma rimane ancora da svelare che cosa?
5: Eh sì, qualcosa
2: che cosa,
5: rimane.
2: Che cosa?
3: Niente.
2: In questo video sarà, come tutti gli altri, tra pochissimi secondi sui nostri canali social, ma attenzione, sarà per pochi secondi sui nostri canali social. Quindi sbrigatevi a premere mi piace, se no va via.
5: Allora,
2: sbrigatevi a sbrigatevi a condividere con i vostri ascoltatori, se no morite. Allora, questa purtroppo è la cosa che abbiamo dovuto svelare stamattina.
6: Con questa canzone di Renato Zero mi ricordo che mia sorella è sempre stata una sorcina. Mia madre, è morta 93 anni, 6 anni fa.
2: Allora,
6: però quando uscì sta canzone, è diventata una sorcina pure
2: lei.
6: Madre, una cosa incredibile.
3: Frascica.
6: Gua chi glielo toccava.
2: Posso dire una cosa?
6: Sbloccato il suo ricordo.
2: No, a parte il ricordo, dico, ma a te non ti risulta assurdo che questo brano, che è stato composto dal signor Fiacchini Renato, in arte Renato, è stato, signori, questo brano composto tanti anni fa,
3: sì,
2: esattamente nel 1900 e rotti,
3: ed
2: è ancora
3: fantastico,
2: ed è ancora assolutamente, Dejan, è ancora assolutamente attuale.
3: Sì.
2: Dimmi la tua.
3: Sì, attuale. Con una gravità,
2: ci sta,
3: detto.
2: Ci sta.
5: C'è un pezzo leggero.
2: No, dico, che vuol dire pezzo leggero? No, è di critica sociale.
5: Di critica sociale.
2: E come? È di critica sociale, come?
5: Sì, non l'ho mai ascoltato bene.
2: Scusa.
3: Senti già qui, per esempio, no?
5: Scusa,
2: senti il testo, ma quanto è attuale sta canzone oggi? Nel 2026, dopo quello che abbiamo sentito, tra l'altro.
3: Era anche la sigla di Fantastico,
2: esatto,
3: finale,
2: certo.
3: La sigla finale.

0: Paghiamo allora questa B182, sì. Questo abbonamento per mantenerli in salute e sentimento.
1: Allora
0: che dici?
1: Infatti chiedo scusa.
0: Chiedi scusa. Allora, signori, si conclude la puntata con diciamo così un Red Rationem.
2: Sì, finalmente.
0: Martina Caronna, avendo fatto poi tutta la chiusura sì. totale della puntata, si è reso conto di aver sbagliato su tutta la linea. E quindi chiede scusa.
1: No, insomma,
0: allora vuoi fare la linea? A chi vuoi chiedere scusa?
1: Per questa cosa
0: a chi vuoi chiedere scusa?
3: Zero.
0: Alle odatrici, a Saria.
1: Sì,
0: benissimo. Sì, poi a chi altro? A chi altro? A Dejan, brava.
1: E chiedo scusa anche a te.
0: Allora,
1: Emilio.
0: Bravo, e io a mia volta chiedo scusa a tutti voi.
1: Ecco.
0: Chiedo scusa a tutti voi per avervi regalato una puntata meravigliosa che vi mette sciupata delle aspettative così. Troppo alte adesso.
1: Sì.
0: Nel senso che voi, dopo questa puntata, purtroppo. Allora, questa puntata qui
1: è tutto bellissimo.
0: Dire,
1: le altre
0: la più bella puntata che abbiamo mai fatto nella storia. E questo purtroppo segna un benchmark che non saremo mai mai in grado di sopportare. Voi ne perderete e voi piangerete di questo.
1: Quindi, scusate.
0: Quindi chiedete scusa. Mauro, chiedi scusa.
3: Scusa.
0: Bravo.
1: Convintamente. Emozionato.
0: Allora, la chiusura naturalmente al nostro Dejan. Prego.
2: Cosa quindi, si vince, Dejan?
0: A questo chi stai cercando adesso? Per curiosità,
1: No,
0: se lo puoi dire, se lo puoi
4: no,
0: dire.
4: No, per ora nulla.
2: Dove è lui? È lui quello che pensiamo.
0: Dove l'hai pizzicato, Giletti Massimo? Sotto la Rai?
4: Sì.
0: Allora, devi sapere
1: ma
0: che.
1: Come l'hai pizzicato?
0: Dejan pizzicato. Sì, ha pizzicato. Allora, Dejan, devo dire la verità. Dejan ha le doti dello stalker in senso buono, naturalmente. Quante denunce c'hai di stalking? Parecchie.
1: No,
0: poche. 3-4. Allora.
3: Attento che c'hai precedenti,
0: A te.
1: È vero.
0: Già, è vero.
2: Per colpa dell'amico.
1: Ma
0: per
1: scusa,
0: colpa
1: ma
0: dell'amico.
1: In carcere non hai fatto cantare nessuno, però.
3: Hanno fatto cantare a lui.
0: Questo canta. Sì. Lo so io dove canta. Va benissimo. Ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi diamo l'appuntamento a domani mattina con il The Rock Show, naturalmente, alle ore 6 rigorosamente. Qualcuno mi chiede dal pubblico, alzano la mano, se si può. Che cazzo fai? Non sei il pubblico, tu perché alzi la mano? Chiedono dal pubblico se si può invitare più spesso Dejan. Allora, noi lo inviteremo. Allora, vogliamo dire, abbiamo chiuso il contratto.
1: Sì.
0: Dejan da settembre sarà con noi ogni quinto mercoledì del mese. Perché ridi?
3: Non ci sta chi?
0: Dejan, ci stai? Non ci sta, allora un po'. Allora,
1: non ci sta il quinto mercoledì? Che cadenza è?
3: Quattro settimane e mese.
0: Allora, chiedi scusa a Sara subito, vai. Chiedi subito scusa a Sara.
4: Io penso che
1: tutti
0: quanti The Rock Show Reloaded.

L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Enough talk! It's time to
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: coppia alle EQG. Rockbusters. Music to monsters. Now.
1: Rockbusters. On Radio Rock. Ci siamo, buongiorno amiche ed amici di Radio Rock, sono le 9:06 di questo sabato 7 luglio. Siamo pronte ad iniziare insieme un altro weekend, oggi e domani vi terremo compagnia fino alle 12, siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
2: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
1: Siamo pronte ad iniziare dalla musica dei Cream, White Room.
0: Radio Rock, back in time.

0: Cream con White Room aprono le danze di questo sabato mattina. Un buongiorno nuovamente a Fuffo.
1: Buongiorno a te, cara. Come va? Come va?
0: Molto bene. Speriamo che anche voi, cari amici e amiche di Radio Rock, stiate al meglio delle vostre possibilità.
1: Raccontateci questo sabato mattina dove siete, a cosa siete proiettati. Più che altro, e noi vi faremo compagnia per le prossime tre ore.
0: Mi piace, prospettive per questo sabato.
1: Parlate. Esistono?
0: Se esistono, ovviamente esiste, però una prospettiva molto edificante per il 21 e 22 luglio. Radio Rock
1: Promotion. Sì, perché martedì 21 e mercoledì 22 luglio i Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera, all'Anfiteatro del Vittoriale, e mercoledì 22 luglio a Roma, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, insomma, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, a Gardone Riviera e poi a Roma. Media partner Radio Rock. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock.
1: Sempre un piacere ascoltare il caro vecchio Paul McCartney. Ora magari faccio un abbinamento un po' insolito, però i Beatles si esibirono in Italia nel lontano 1965 con un tour in tre tappe: a Milano, al Vigorelli, poi a Genova e poi a Roma al Cinema Adriano. E in quell'occasione, ad aprire i concerti dei Beatles, c'era Peppino Di Capri. E purtroppo apprendiamo adesso da Sky di G24 che è scomparso all'età di 86 anni, ne avrebbe compiuto 87 tra qualche giorno, e quindi è una perdita chiaramente per la musica italiana. E su quel tour c'erano un sacco di aneddoti, lui li aveva raccontati. Lui suonava per 25 minuti prima dei Beatles, che facevano due concerti, uno il pomeriggio e uno la sera, in tutte le tappe italiane. E lui andava molto bene perché era primo in classifica e dice: avevo la stessa etichetta discografica e li ho voluti io portare in Italia.
0: Sostanzialmente, ragazzetti,
1: non sono male. Anche se dice che non è che fossero così disponibili, al massimo hanno fatto una foto con lui ed erano pure un po' scocciati.
0: No, sono stati poco carini con Peppino Di Capri. Ci dispiace molto comunque apprendere questa notizia, di cui ovviamente vi diamo conto.
1: Tra l'altro, non era il suo nome quello di Peppino Di Capri, ma lui era Giovanni Faiella, se non mi ricordo. No, Peppino Faiella, adesso vado a memoria. Però Capri era la città da cui proveniva, per cui il discografico pensò bene di associare il cognome d'arte in questo modo qua. Vabbè, è un peccato.
0: È un peccato. In quel periodo in cui comunque si affibbiavano dei nomi d'arte, non si usa più questa cosa. Difficilmente adesso si trova qualcuno che si dà un nome d'arte. Però
1: Giuseppe
0: all'epoca c'era
1: Faiella.
0: Molto. C'era questa usanza. A questo punto lo ricordiamo non con i Death Cab for Cuties, perché non so se li conoscesse, però ascoltiamo Riptides.

0: Tides, That's Kept for Cuties. Ci scrivono: questa canzone ha un rumoretto ogni tanto che non capivo se fosse la macchina. Lo mettono apposta i That's Kept for Cuties per così farmi prendere quel colpo mentre sei in macchina e non sai se è lei che fa un rumore strano. Ci auguriamo che comunque sia solo il brano, la canzone.
1: Lo fanno. Signori, secondo weekend di luglio che è cominciato da pochissimo, siamo nel vivo, nel cuore di questa calda estate. Io da ieri leggo terza ondata di calore, oggi un pochettino più morbida, ma vedevo già da domani, ma da lunedì picchierà forte, quindi godiamoci i 34 gradi a Roma di oggi.
0: Godiamoci questa temperatura mite prima che arrivi la, quant'è, la quarta ondata di caldo?
1: La terza.
0: Siamo ancora alla terza e ancora non abbiamo visto nulla, cari amici. Ci scrivono: buongiorno ragazzi, in viaggio verso Silvi Marina con
1: Bello.
0: Fabrizio, amico storico. Se passate Sealed Deal dei Volbeat sicuramente guadagnerete un nuovo ascoltatore, e noi siamo qui anche per fare proseliti, quindi
1: siamo corruttibilissimi.
0: Sono frizzanti i nostri amici all'ascolto, perché già diverse le richieste musicali che cercheremo di accontentare, ma qua se si tratta di piaggerie e di fare comunque proseliti, noi siamo in prima linea.
1: Ma posso fare una domanda, visto che è 11 luglio? C'è qualcuno di voi che è prossimo alle ferie? O tutti ad agosto?
0: Sento delle crasse risate da qua.
1: Vabbè, però luglio, una volta, no, era uno dei mesi dedicato alle ferie. Adesso
0: era.
1: Tu mi in faccia, chiedo, qualcuno Vai. Ce l'ha nel mirino? O c'è già o...
0: Si faccia avanti
1: giorni.
0: Chi ha così vede da vicino le vacanze. Si faccia avanti anche chi comunque le vede col binocolo le ferie. Intanto i Volbeat.

0: Seal the Deal, i Volbeat. E quindi a questo punto, affare fatto, diciamo, possiamo farlo anche con Fabrizio, che adesso dovrà, come prima cosa, sintonizzare nella macchina, come prima stazione Radio Rock.
1: E farlo in tutta Silvi Marina.
0: Andate
1: in giro voi due e entrate nelle macchine delle persone a cambiare frequenza.
0: Diamo il buongiorno a Carmen, anche a Domenico, che ci scrive: la prospettiva di quest'oggi, tu hai fatto una domanda importante, è sfangarla perché si lavora fino a stasera. Ma serve la vostra preziosa collaborazione, perché ci vuole energia. Che ne dite di un po' di cassa dei Nicap? Allora, intanto sì, e poi tu ci dai là la stura per poter salutare e abbracciare tutti i lavoratori del weekend.
1: Esatto, i lavoratori del sabato. Cominciamo da loro. Chi sta attaccando, chi già attaccato, chi staccherà tra poche ore. Insomma, siamo con voi. Radio Rock c'è, e soprattutto la sua musica. E ci sono pure i Nicap, pensate un po'.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 9:30, ma torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Rockbusters on Radio Rock. Le 9:35 minuti, prosegue il sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters. Siamo Fuffo e Nicole e saremo con voi fino alle 12. E ripartiamo dalla musica di Evanescence con Going Under.

0: brano che è uscito lunedì, I'm Never Gonna R.I.P. o RIP, detto in italiano, dei Green Day. Perché? Perché questo brano anticipa la colonna sonora del film prodotto in cui interpretano anche una parte i Green Day, ovvero Nimrods, a Green Day Comedy, che uscirà anche in Italia al cinema dall'11 al 18 agosto. Ed è una storia molto divertente, una commedia musicale in cui c'è un gruppo di tre ragazzi che fanno pop punk esattamente come i Green Day. Il fratello del cantante si inventa una cavolata e dice: oh, sai che vi hanno scelto per aprire il concerto dei Green Day a Los Angeles a Capodanno? Lui: ma va! E da lì parte una commedia sul furgone, un viaggio
1: road trip movie.
0: Esatto, esatto, di questa band scarcagnata che suona ovunque e ripercorre un po' le tappe di quando i Green Day erano giovani. Poi li incontreranno e da lì il 31 luglio uscirà la colonna sonora con 22 brani della carriera dei Green Day, qualche inedito. Insomma, si prospetta un film divertente.
1: Da vedere sicuramente. A proposito di vedere, attenzione, qua mi dai un gancio incredibile, c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, che è visibile in tutta Italia. Se cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV, potete guardarci e ascoltarci, oppure potete ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra

0: E chissà se qualcuno si recherà in California in questa estate. Prima tu chiedevi di progetti per il futuro, di progetti per le vacanze. C'è Gianni che ci scrive: buongiorno ragazzi, le vacanze siete comici nati, siamo degli adorabili buontemponi, caro Gianni. Scherzi a parte, come da tanti anni nulla all'orizzonte.
1: Puoi immaginarla una vacanza, puoi fare immaginarla, questo viaggio mentale.
0: Perché a volte non è ancora meglio immaginare una vacanza che realizzarla?
1: Ci sono anche delle cose surreali che accadono nel mondo, per esempio in Danimarca, dove 2 giorni fa c'è stato il raduno ufficiale nella città di Aalborg dei Babbo Natale e Mamma Natale professionisti.
0: Giusto.
1: Con direi un discreto anticipo, sì, e anche una temperatura non proprio natalizia e invernale, hanno deciso di fare il loro congresso, il World Santa Claus Congress, sì, sfilando in abiti invernali, quindi certo, nel classico abito di Babbo Natale, per le strade della città e facendo palloncini, creando giubilo ai bambini che erano presenti, un modo per prepararsi alla stagione natalizia. Ora,
0: mi sembra con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia.
1: Anche le squadre di calcio hanno iniziato la preparazione per il campionato che inizierà ad agosto. Babbo Natale, sì, per carità, ha bisogno di prepararsi, però forse con un leggero anticipo.
0: Ma i palloncini che c'entrano con Babbo Natale? Se c'è una cosa Babbo che non Natale, è collegata a Natale, è i palloncini. D'estate può riposare Babbo Natale, non
1: potrebbe fare le granite, le grattachecche.
0: Le grattachecche, è vero. Così al sapore natale. Però questo ossimoro può regalare questa visione natalizia che magari un po' ti dà del refrigerio.
1: In Danimarca però fa molto caldo, appunto, quindi è uno sporco lavoro vestirsi a Babbo Natale d'estate. Ma allora la nostra solidarietà.
0: Quello sempre, solidarietà, e un abbraccio anche a Tony, che oggi ci ricorda, per esempio, così 11 luglio 69 David Bowie faceva uscire Space Oddity. Perché non riascoltarla e perché no? Eccola qua.

0: David Bowie. Ci scrive qualcuno e purtroppo qualcuno pensò bene di fare una cover in italiano, Ragazzo solo, ragazza sola. È una ferita che abbiamo già aperto tempo fa qui, una ferita grondante sangue ancora. Qualcuno non lo sapeva di questo piccolo incidente musicale in cui David Bowie canta in italiano.
1: Perché l'etichetta discografica dell'epoca di David Bowie disse: ma perché non facciamo una bella cover in italiano? La diamo a Mogol, sì, che ti cambia completamente il senso, sì, della canzone.
0: Sì. E diventa
1: e la canti pure male.
0: Esatto.
1: E da allora se ne è saputo veramente poco. Poi negli anni è stata riscoperta come chicca surreale della, sì, carriera di David Bowie.
0: Abbiamo aperto questo capitolo, ringraziamo Tony che ci ha dato questo spunto anche per ripassare questo brano.
1: Invece c'è Sir Anthony Hopkins, che di anni ne ha 88, che ha deciso di pubblicare il suo primo album da musicista.
0: Ah,
1: era successo, ne parlavamo l'altra volta con Morgan Freeman,
0: sì,
1: che aveva pubblicato anche lui ottantenne,
0: e anche lì abbiamo aperto il capitolo del fatto che in molti pensano seriamente che Morgan Freeman in realtà sia Jimi Hendrix.
1: Però ho capito che arrivati a 80 anni le grandi star del cinema americano dicono: questo è il momento giusto per sfondare
0: la buona
1: con
0: musica.
1: La musica. In realtà Sir Anthony Hopkins ha sempre suonato il pianoforte e ha sempre composto musica orchestrale, e stavolta sarà diretta da Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra, che sarà anche presente nell'halftime show della finale del mondiale a dirigere lo spettacolo, di cui magari dopo parleremo. E c'è anche la Filarmonia Orchestra, quindi è uno, Anthony Hopkins, che ne sa e come, mentre live ha debuttato nel 2025 in Arabia Saudita, dove gli hanno offerto non so quanti milioni di dollari per suonare. Lui ha detto:
0: in Arabia Saudita
1: ci ha mandato,
0: è un mercato incredibile,
1: dove ci voglio andare anch'io,
0: secchiati di denaro, così come volete offrirci qualcosa, che possiamo fare con uno spettacolo,
1: non so, vi puliamo la sabbia del deserto,
0: facciamo le vernacche con le ascelle,
1: tipo la corrida.
0: Ma questa è un'altra storia, andiamo avanti con i Mumford & Sons Cave, torniamo tra poco.

0: i Mumford & Sons, che si sono esibiti a Roma martedì scorso all'Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma. Tanti anche tra gli ascoltatori, gli speaker di Radio Rock, sono stati a vederli. Mancavano a Roma dall'estate del 2015. E io mi domando, dopo il concerto, secondo te, Nicola, sono andati a prendere qualcosa di fresco? Che ne so?
1: Non è per un supplì, secondo me.
0: Dai, il supplì, secondo me il cocomero, dal cocomeraro.
1: Beh, stai a Roma, ti prendi qualcosa di un po' più sostanzioso.
0: Sono professionisti.
1: Sono professionisti, è vero. Tra l'altro, prima della pausa, no, devo fare una doverosa precisazione, perché questa storia del suonare con le ascelle sembra una cosa che io mi sono inventata, ma in realtà è una di quelle cose che ha segnato la mia infanzia, perché all'esibizione alla corrida di Corrado, in cui c'era questo signore un po' anziano che suonava Romagna Mia con le ascelle, ed è una di quelle cose che ogni tanto, cioè, è un'epifania costante che non riesco a
0: in mente nelle notti in cui ti senti,
1: esatto,
0: sola,
1: perché forse è la cosa più bella che io abbia mai visto in vita mia. Ma a questo punto ne arriviamo alla pausa delle 10 con, visto che l'abbiamo chiamato in ballo, Jimi Hendrix con Purple Haze. Torniamo fra poco.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: PLQG.
1: Questo è
2: Rockbusters.
1: Rockbusters. Rockbusters.
2: On Radio Rock.
3: Sono le 10:05 del mattino di questo sabato 11 luglio. Radio Rock c'è, ci sarà per tutta la giornata, così come la sua musica. E adesso i Beastie Boys.

0: Velvet, questa novità potrebbe piacervi più delle altre, quindi votatela sul nostro sito radiorock.it.
1: Ieri sera, Nicole, la Spagna è approdata in semifinale, affronterà la Francia in una partita davvero di cartello. Ha battuto 2-1 il Belgio con gol nel finale di Merino, che già aveva segnato sulla fine della partita con il Portogallo, e io l'ho ribattezzato Mago Merino.
0: Che è una sfiziosissima battuta per
1: però
0: tutti noi.
1: Però sugli spalti c'erano un sacco di VIP. Segnala Repubblica Carney Love, che ha festeggiato il suo compleanno con torta e candeline. Quindi all'ingresso hanno fatto entrare le candeline, anche
0: l'accendino.
1: No, l'accendino, esattamente. C'era Brad Pitt con la maglietta degli Stati Uniti. C'era Noel Gallagher, che però non tifava per nessuna delle due.
0: Era così, messo lì.
1: C'era Javier Bardem, che è presenza fissa.
0: E Bardem è prezzemolino, sì. Ovunque. Sì. Dal concerto dei Judas Priest all'Halftime Show, lo si trova, lo si scorge ovunque.
1: E anche Penelope Cruz, chiaramente, a tifare per la loro Spagna. Mentre la Francia aveva battuto 2-0 il Marocco, c'era preoccupazione per possibili incidenti, perché c'è una grandissima comunità marocchina, anche di seconda generazione in Francia, invece non è successo niente. Poi tra poco ti parlo di una curiosità riguardante proprio Penelope Cruz, che ha raccontato di un regalo, un cadeau che le ha fatto Bono Vox. E poi, a che regalo vorrà fare? No, una bomboniera, non lo so.
0: Perché è bomboniera?
1: Non lo so. Infatti bomboniera non ha senso. Però vabbè, te ne parlo tra poco, perché è curiosa, molto curiosa.
0: Vabbè, visto che mi hai detto Courtney Love, Leo Wall con Celebrity Skin.

0: Leo con Celebrity Skin. Siamo con il fiato sospeso per capire che cosa Bono Vox abbia regalato a Penelope
1: Cruz. Si è fermata tutta Roma per questo. In realtà la dichiarazione è di qualche giorno fa. Lei ha ammesso da sempre di avere molta paura nel guidare, quindi non ha la patente. Anche Javier Bardem non sa guidare.
0: Che fa uomo, col calesse.
1: E poi Javier Bardem ha preso parte al film sulla Formula 1. Ha detto: è proprio divertente perché non so guidare, eppure ero lì. Faceva un ex pilota. Allora ha confessato che Bono Vox le ha comunque regalato una macchina.
0: Che poi è,
1: che
0: comunque,
1: è,
0: un regalo,
1: regalo, no?
0: È comunque un regalo impegnativo. Regalare, cioè, una macchina è un regalo un po' invasivo, mettiamola così.
1: È che non lo puoi invitare Bono Vox, perché non è che ti porta le pastarelle,
0: no, ti porta una,
1: ti porta una macchina. E dice: il mio amico Bono Vox mi ha regalato una macchina per il mio ultimo compleanno. Per quanto possa sembrare assurdo, io non ho la patente, quindi regalo un po' così, ma potrebbe essere la spinta definitiva per rimettermi in discussione e provare a guidare. Dice:
0: no,
1: del resto sarebbe un regalo sprecato, perché né lei né il marito Javier Bardem guidano, quindi viene anche in mente che possa essere un messaggio subliminale. Prova a sconfiggere questa tua paura,
0: oppure ad assumere uno chauffeur,
1: oppure è un cretino però Max, che ti regala una cosa che costosissima e non ti serve.
0: Però a questo punto io ho una proposta sia per Javier Bardem che per Penelope Cruz. Siccome anch'io dovrei reimparare a guidare, perché io so guidare solo con il cambio automatico, questo lo dico senza vergogna, perché non me ne vergogno.
1: Quanti anni hai guidato con il cambio automatico?
0: Ma sempre, da sempre. Scusa, non mi ricordo.
1: Allora,
0: come
1: faida perché Nicola è convinta che il cambio automatico sia nettamente superiore al cambio manuale.
0: Ragazzi, è la civiltà, vogliamo dirlo. C'è un motivo per cui in America non si vendono cambi le macchine con il cambio. Perché
1: tu parli di mascolinità tossica sì, nei miei confronti, parlo. Perché io dico invece la devi sentire la presenza
0: ma
1: del cambio.
0: Ma che senti? Me che mi frega, sto tanto bene, devo muovere un pedale e muovere il volante soltanto. Quindi non ricordo come si faccia a guidare senza il cambio.
1: E questo
0: automatico
1: è il risultato, che poi non sai fare nulla.
0: Ecco, facciamo un'imbarcata, io, Penelope e Javier, andiamo a scuola guida, facciamo qualche guida e magari ce la caviamo così.
1: Scusate, Faida, apriamola al volo. Cambio automatico o cambio caro vecchio cambio tradizionale?
0: Bravo Fuffo, mi piace questa cosa. 3899-106-600, vogliamo ancora stare nel medioevo e guidare con le marce, oppure vogliamo entrare nel mondo civile e avere un cambio automatico?
1: E soprattutto
0: questa
1: Bono Vox, regalaci una macchina.
0: Esatto. Gli Idol con Gift, vedi, Gift che è un regalo, Horse che è un cavallo, che forse era quello che era meglio che regalava alla coppia Bardem Cruz.

0: Gift Horse, gli Idol. Dobbiamo parlare di regali, perché Bono Vox ha regalato una macchina con tutti i crismi a Javier Bardem e Penelope Cruz, che però non sanno guidare. Abbiamo
1: scoperto Penelope Cruz per il compleanno.
0: Per il compleanno.
1: Né lei né il marito Bardem sanno guidare. Tra l'altro, la paura di guidare si chiama veofobia. E in realtà ha molto senso per Penelope Cruz, perché quando era bambina, tra l'altro il padre era proprietario di una concessionaria, però la sorella era stata investita da una macchina davanti ai suoi occhi, e quindi le è rimasta la paura. Irrazionale no, perché è molto razionale. Va superata chiaramente per,
0: già lì è più complicato, ecco, certo, non saper guidare un conto, quello è chiaramente, se c'è un trauma dietro è molto più complicato del non saper semplicemente mai, non aver mai preso la patente. Stavamo però chiedendo a questo punto, cambio automatico sì, cambio automatico no, perché io non so guidare senza cambio automatico, mi sono scordata come si fa, quindi ho un problema piede frizione da ricalibrare fondamentalmente. Ma sentiamo i vostri commenti. Michela, buongiorno.
2: Ciao Michela. D'accordo con la grande Nicole, ma in questo caso se ti si rompe il cambio automatico poi vai in giro a piedi, perché non credo sia la portata di tutti ripararlo.
0: Infatti, ciao. Infatti Michela, tutto occhio a tasto dolente, perché la smart quando mi si è rotta e chi la poteva riparare ed è andata a finire così. Quindi hai pienamente ragione Michela su il cambio automatico. Qua c'è chi viene a me perché scrive: chi non ama il cambio automatico non l'ha mai provato per più di 2 giorni. E bravo o brava, scusami perché non ho visto il nome, perché io avevo una smart e tutti quanti: oh, ma che ci fai la smart col cambio? Poi tutti, una volta che la guidavano: me la presti, non a fare una commissione veloce. Allora ti piace,
1: dicevi che hanno anche accumulato delle multe.
0: Mi sono resa conto adesso, dando un piccolo sguardo da non fare mai all'agenzia delle entrate, a una serie di cartelle che sono arrivate, di multe che non ho preso io ma sono state prese, quindi qualcuno sentirà il mio avvocato.
1: E quelle multe non hanno il cambio automatico.
0: Quelle multe non hanno il cambio automatico, ma soprattutto manuale. Ma si pagano da sole. Questo è un
1: problema. Allora, ma c'ho 2 piedi, perché devo avere 3 pedali?
0: Giusto.
1: La domanda.
0: Giusto.
1: Ma questa è sì, ci può stare. Fai come la Formula 1, allora, lo fai con le mani. Invece mio padre, quando mi insegnava a guidare, ha detto: tu il motore lo devi ascoltare.
0: Certo.
1: Quando devi cambiare marcia te lo dice il motore, quindi io ho anche questo rapporto uditivo con la macchina.
0: Quando c'è quella grattata che è comunque...
1: No, lo senti quando soffre il motore.
0: Sì.
1: E quindi lì devi agire. Invece tu, che vai di automatico, certo, sei insensibile, non sfrutti tutti i tuoi sensi.
0: Sono una qua. C'è Dario, vedi, che è una via di mezzo, perché dice: ragazzi, che vi devo dire, ho fatto una vita ad avere il cambio manuale, da quest'anno ho una macchina con il cambio automatico. Certo, è comunque una bella macchina, però se ti vuoi divertire ci vuole il cambio manuale. Ma per andare al lavoro tutti i giorni col traffico e comunque un bel tratto lungo in autostrada, il cambio automatico non ha rivali. Magari con il cruise control attivo.
1: Il cruise control è attivo anche per quanto riguarda la nostra musica, Nicole.
0: Esatto, ci arriviamo tra poco. Volevo soltanto appunto concludere questo, che effettivamente è vero, perché ci sono delle situazioni in cui magari se vuoi correre, vuoi spingere un pochino, ci vuole il cambio automatico, però per la città è l'ideale. Noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Pancreas e la loro Sosta. Torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clariana. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
14: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: State ascoltando
2: Rockbusters on Radio Rock.
0: Sono le 10.34 di questo sabato 11 luglio, Rockbuster sarà ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dalla musica dei System of a Down con Chop Suey.
3: Radio Rock, back in time.

0: Conto di cosa ci state raccontando. Prima però Fuffo ci parla di alcuni eventi imperdibili a luglio.
1: Radio Rock Promotion.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Meets, Amit Drake, Room, Avia Girotto e Aires Tango, Moreno Viglione e Isterre. Il 21 e 22, chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane come Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Berardo. Dal 28 al 31, infine, passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio e media partner Radio Rock.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su Radio Rock.
8: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Grabstrap Fighting For You, novità che se vi piace potete votare sul nostro sito radiorock.it. Per quanto riguarda questa battaglia di cambi manuali automatici, mi ha fatto ridere oltremodo Peter, che scrive: l'unica vettura che ho guidato che non aveva le marce manuali sono state le autoscontro. E questo mi sembra comunque mi sembra giusto. Mi ha fatto anche venire voglia e nostalgia un po' di un bello scontro con l'autoscontro.
1: Invece la settimana scorsa c'era il Gran Premio di Formula 1 e prima della partenza hanno guidato

0: Dato i piloti le macchine Lego, ovvero bellissimo, un kart però con la scocca, con la vettura che era fatta di Lego, che è una cosa che io voglio guidare a Roma sul grande raccordo anulare.
1: Io sto cercando con ingenuità a volte di organizzare questi team building, queste cose di gruppo in cui andiamo sui go-kart. Nessuno mi dà retta da anni. Cioè, due cose sono, come si chiama quella cosa dove ti devi sparare il plur,
0: paintball.
1: Paintball e andare sui go-kart, ma anche gli autosconto andrebbero
0: farlo
1: benissimo.
0: Insieme. E farlo insieme, go-kart e paintball.
1: Guarda che potrebbe essere un'attività ludica molto interessante. Ma sentiamo le vostre voci.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io pure sono fan del cambio manuale, ma quando poi tutte le mattine te devi fare la tangenziale a Roma alle 7:30 e il cambio automatico diventa un'isola felice.
1: Lo vedi?
0: Ma in tanti scrivono questa cosa.
1: Vedi, c'era anche Giordano, aspetta, senti.
3: Allora, io ero una di quelle.
1: Ecco.
3: No, il cambio manuale è bellissimo, lo sprint, la guida. Poi ho comprato la macchina con il cambio automatico ed ho capito perché ero sempre stressata. Cioè, a Roma, nelle grandi città, ci vuole il cambio automatico, ecco. È rilassante.
1: Ecco qua.
0: Ma davvero è così rilassante? Cambia così tanto la qualità della vita? Potrei essere una persona più felice, mi stai dicendo?
1: Stai senza pensieri, stai lì così, con una mano, un
0: ma
1: piede.
0: Ma io ho bisogno di controllo.
1: Ma te lo controlla lui, è bellissimo, è la civiltà, è comodissimo effettivamente. Poi è chiaro che se sei appassionato di guida, di motori, no, hai bisogno di altro. Ma per la guida quotidiana, che appunto ti porta tante ore a stare in macchina, è la felicità. Come potrebbe essere per esempio la musica del Wet Leg, Catch This.

0: Leg, Catch This Fist.
1: Uno dei video che ieri ha fatto il giro del mondo, lo hanno pubblicato praticamente tutti i siti, riguarda una mamma alla guida di una Tesla con il pilota automatico. Siamo nella British Columbia, una delle province più importanti del Canada. Non era un'autostrada, ma una superstrada, e andava a 100 km all'ora. Cosa succede? Che in Canada la guida automatica non può essere libera, ovvero devi avere comunque sempre l'attenzione al volante, ai pedali, eccetera. Però un passeggero, un'altra macchina, ha filmato questa donna che stava dormendo alla guida con gli occhiali da sole e con un oggetto per fare pressione sul volante, perché diciamo che ci sono dei sistemi per la Tesla per accorgersi che non sei attento. Uno è una telecamera che fissa lo sguardo, quindi capisce bene dove tu metti gli occhi. Gli altri sono dei sensori sul volante, perché se tu togli le mani se ne accorge dopo un po' e quindi ti richiama l'attenzione. E questa donna aveva due bambini nei sedili posteriori, tutti stavano dormendo, e ha fatto il giro del mondo perché lì è vietato addormentarsi alla guida seppure c'è il pilota automatico, e quindi era abbastanza inquietante. È anche vero che poi negli Stati Uniti ci sono macchine che si guidano da sole, macchine completamente automatiche, però qui bisognava prestare attenzione al fatto che comunque dormisse con gli occhiali da sole per aggirare le regole.
0: Uno dei miei incubi più ricorrenti, quello di non avere il controllo della macchina. Solo a sentire questa notizia mi sento come protagonista di uno dei miei incubi peggiori, quando non riesci a controllarla.
1: Noi siamo un po' indietro come Europa per quanto riguarda la guida automatica delle macchine, ma molto probabilmente sarà il futuro. In alcune città degli Stati Uniti già è così. C'è pure Vasco Rossi.
0: Mi hai anticipato di un secondo, perché stavo proprio pensando all'esperimento che avevano fatto con Vasco Rossi qui in Italia, che era entrato in questa
1: macchina. No, era a Los Angeles.
0: A Los Angeles, però comunque che era stato protagonista di questo esperimento. Tra poco continuiamo, prima la musica, My Bloody Valentine.

0: E my bloody Valentine, ci scriveva Anna, ma guarda che pure in Cina ci stanno da un po' le macchine. Sì, sì, ma se ti addormenti e succede qualcosa, chi dovrebbe essere il responsabile legale? Questa è una bella domanda.
1: Allora, dipende dal tipo di macchina, sì. Quelle a mo di taxi che ci sono negli Stati Uniti e in Cina non hanno nemmeno i pedali. E c'è da remoto un sistema per controllare. Invece queste macchine Tesla di cui parlavamo prima hanno i pedali e prevedono proprio il controllo del guidatore. Ma questa donna l'ha girato con gli occhiali da sole, quindi le telecamere non potevano inquadrare, la telecamera non poteva inquadrarle gli occhi, e con un oggetto che faceva pressione sul volante. Quindi alla fine un modo per aggirare le regole lo si trova sempre. Però comunque aveva anche dei bambini a bordo, quindi non era molto sicura la cosa.
0: Nel massimo della sicurezza.
1: Invece una cosa che ieri ha messo ansia a molte persone, e te credo, viene da Salonicco. Era uno degli articoli di apertura veramente su tutte le testate, a cominciare da Repubblica. Cosa è successo? Questo aereo è partito ieri mattina dall'aeroporto di Salonicco. A un certo punto, forse per un bird strike, ovvero un aereo che è stato risucchiato dal motore, dei pezzi del motore stesso hanno colpito un finestrino dell'aereo che si è staccato e ha quasi risucchiato un passeggero che stava per essere sostanzialmente spinto fuori dall'aereo. Quindi una scena da film che era già successa qualche anno fa negli Stati Uniti con gli altri viaggiatori che hanno indossato le mascherine perché la pressione è diminuita nell'aereo, certo. E hanno formato una sorta di catena umana, a cominciare dalla moglie, per farlo rimanere a bordo dell'aereo, che è una cosa non
0: veramente
1: spaventosa,
0: da film, da Final Destination.
1: Di più. Poi fortunatamente l'aereo è riuscito da 2000 metri di altitudine a tornare all'aeroporto ed è stato ricoverato, portato in pronto soccorso. Però ecco, se ti capita una cosa del genere, secondo me l'aereo non lo prendi più per tutta la vita. Ma non solo, vabbè, perché prima parlavamo di fobia per le auto, c'è anche chi ha la fobia per l'aereo e...
0: Quindi queste notizie diciamo, non possono far altro che coadiuvare questo tipo di fobia. Noi a questo punto arriviamo alla pausa delle 11 con i Blur Country House. Torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1957.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
14: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
15: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
14: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
16: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
17: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
18: Todis, buongiorno convenienza!
19: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
20: That'll be fun.
21: Yeah, good.
19: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
22: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

Rockbusters on Radio Rock. Mattinata da trascorrere insieme a Radio Rock. È sabato, sono le 11:06 del mattino e per voi ci sono i Prodigy con Smack My Beat.

0: I Prodigy con Smack My Bitch Up aprono la terza ed ultima ora di Rockbusters.
1: Evviva i Prodigy, Nicole, evviva anche Jannik Sinner, che ieri ha battuto Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon 6-4, 6-4, 6-4, e domenica, ovvero domani, sempre l'ho dimenticato, domani è domenica, sfiderà Alexander Zverev, nuovo numero 2 del mondo. Ma in Inghilterra, oltre a Wimbledon, c'è grandissima attesa per la partita di questa sera contro la Norvegia. Quarti di finale, tensione a mille chiaramente, ma anche per la Norvegia è una partita storica che nel corso della settimana poteva essere complicata anche da un fattore, ovvero il fattore hotel.
0: Ovvero, che è successo?
1: Che cosa è successo? Che il team norvegese era arrivato lunedì vicino a Miami con un albergo prenotato dalla FIFA. La FIFA che in questo ultimo periodo non è che brilli proprio, eh? Cose fantastiche. Vedi Trump, Balogun, Infantino. Insomma, erano lì al Dalmar Hotel, ma sono rimasti solamente una notte, perché
0: come
1: l'esperienza
0: mai?
1: Non è stata giudicata
0: era
1: troppo positiva. Allora, cosa hanno denunciato i calciatori? Di aver trovato camere con forte odore di fumo, poi tracce di muffa sulle pareti e condizioni di pulizia non proprio adeguate. A complicare il soggiorno c'erano anche il traffico molto intenso della strada adiacente all'albergo e il rumore continuo proveniente da un cantiere che era praticamente attaccato.
0: E qualcuno entrava nelle stanze e li prendeva a calci nel sonno perché... non so cosa
1: sì, stavo Riccardo a dire sì. Scusa,
0: a dire Infantino, senti, ah, sì, metti alla prova i norvegesi.
1: E quindi cosa c'è stata? La protesta del capo delegazione della Norvegia che ha contattato la FIFA, perché la FIFA paga gli alberghi delle squadre,
0: ha detto,
1: scusa, no,
0: hanno regalato un jet privato a Trump, hanno finito il budget
1: e quindi hanno chiesto di potersi spostare. La FIFA ha detto va bene, vabbè, però la differenza la pagate voi. Quindi la differenza di questo albergo, che è molto più confortevole, la paga la Norvegia, ma ha potuto fare almeno 4 giorni di
0: in maniera
1: relax.
0: Dignitosa, quantomeno, a quanto si è accanto sta questo racconto.
1: E a me qui viene in mente sì. Una cosa, ovvero esperienze che avete avuto con alberghi rivedibili. Un po' hotel da incubo,
0: esatto,
1: se vogliamo.
0: Esatto, hotel da incubo, mi piace moltissimo.
1: O
0: anche
1: stanze da incubo.
0: Ho un paio di racconti sfiziosi a riguardo, quindi mi raccomando, se volete, 3899-106-600, la vostra esperienza di hotel.
1: Di alberghiacci, hotel o diciamo...
0: E perché, ovviamente, ingolositeci con i vostri racconti, noi vi ingolosiamo con una delle nostre novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Si parla di hotel da incubo, almeno l'esperienza vissuta dalla squadra norvegese, perché la FIFA gli aveva pagato praticamente una stamberga e sì, hanno dovuto comunque
1: alla stazione.
0: Hanno dovuto comunque aggiungere un budget per dormire decentemente in maniera decorosa. Vi abbiamo chiesto se al 3899 106 600 volevate condividere le vostre storie di hotel da incubo. Partiamo da Barbara, ad esempio.
2: Ciao ragazzi, a me è capitato Amsterdam svariato tempo fa, la camera, che praticamente non era una camera ma era come un corridoio, aveva il bagno più grande della camera e il letto era attaccato alla finestra e all'armadio, quindi non potevi né aprire l'armadio né aprire la finestra. Un incubo. Un bacio.
0: Uno sgabuzzino, lo sto immaginando. Però tu mi dici Amsterdam e mi fa venire la mia esperienza di albergo da incubo ad Utrecht, che è comunque vicino ad Amsterdam, in un viaggio itinerante.
1: La città di Van Basten,
0: dove un viaggio che definire in ristrettezze economiche è un eufemismo.
1: Una poracciata.
0: Cioè alla definizione Pulsari c'è una foto nostra gigante di quel viaggio.
1: Budget di 4 euro.
0: Il mio amico Dario, che si è improvvisato manager, decide comunque di andare a intavolare una trattativa con la mamma della banda Fratelli dei Goonies in una
1: nella uggiosa periferia di Utrecht,
0: sì. E per 10 euro a notte negozia il nostro soggiorno di una notte ad Utrecht nella sala da pranzo.
1: 10 euro a persona o 10 euro?
0: No, 10 euro a persona, che comunque era anche un signor budget, per dormire sui divanetti della sala da pranzo dove veniva servita la colazione. Noi ci troviamo con questi divanetti che erano larghi 3 centimetri praticamente, in cui ci entravamo a stento.
1: Divanetto,
0: dove durante la notte siamo stati deliziati dalla presenza di simpatici topolini che giravano.
1: Sono un amante della natura,
0: però ecco, pensare di dormire dove poi si mangiava la mattina dopo a colazione con dei dolci topolini è stato un problema. Siamo andati dalla banda Fratelli a chiedere se magari per quei 10 euro ci potevano trovare una sistemazione migliore. Abbiamo dormito in poltrona con delle trappole per topi, ovviamente sistemate dietro.
1: Ma quelle vecchio stile,
0: quelle vecchio stile col formaggio dentro. Ho delle testimonianze fotografiche della notte peggiore. Non abbiamo chiuso occhi, ovviamente, perché poi tutto il contorno era proprio alla...
1: Quindi 10 euro a persona erano comunque troppi.
0: Cioè, comunque costato 10 euro a persona per mio amico, che ha sempre peccato di hubris, che saluto, il mio amico Dario. E questa è quanto. Fra poco continuiamo con i vostri racconti. Prima Elina 77 insieme ai Subsonica 666.

0: Catania 77 e Subsonica 666, Diabolus in musica. Parlavamo di esperienze, sì, con hotel rivedibili.
1: Experience.
0: Ma ti fai mai ingannare dalle foto che trovi sui siti, oppure hai delle tattiche infallibili per incrociare i dati?
1: Adesso ho sviluppato delle tattiche, però sono stata gabbata molto spesso dalla prospettiva.
0: Allora, Cortona, mia esperienza da incubo per quanto riguarda rumori molesti di piccioni. Stanza con finestra attaccata al tetto, sostanzialmente c'era una colonia di piccioni che sembrava Piazza San Marco. Io sono molto debole e questi maledetti piccioni cominciavano a fare i loro versi alle 5:10 del mattino. Poi io ho un po' di timore dei volatili, del battito d'ali, ed era solo versi di piccione, battito d'ali. Non sono riuscito a dormire, niente.
1: Però lì purtroppo poi non è però l'albergatore in quel caso non ha responsabilità. Come fa a scacciare il piccione?
0: Però
1: piccione
0: io va. Sempre fuoco mi volevo dare. Quindi
1: giustamente, rumori molesti, ma anche altre situazioni. Sentiamo le vostre testimonianze.
2: Van Basten. Con un amico partimmo, andammo a Genova, che ci avevamo le ragazzette, prendemmo una stanza con il bagno tipo a Sestri Ponente. Arrivamo, praticamente la stanza era grande, c'erano due letti come c'era scritto, il bagno era una tazza del cesso attaccata al muro a poca distanza dai letti, senza manco una tenda che la delimitava. Cosa terribile.
1: Cioè, neanche a Regina Celi una cosa del genere. Quindi, quindi dovevate comunque così espletare le vostre funzioni en plein air.
0: La stanza diceva letti con bagno.
1: Però dipende, ecco, perché lì dipende anche a che punto della relazione sei, a che punto di confidenza, perché magari i primi viaggi erano due coppie, lì era proprio
0: Perché però uscivate dalla stanza.
1: Sì, per forza. Anche perché appunto se non c'è questa grande confidenza nei primi, diciamo, nei primi viaggi, nei primi momenti di intimità, può capitare questa riluttanza.
0: Magari
1: comunque
0: è lì che si è sviluppata la relazione. O si sono lasciati tutti e quattro e sono tornati
1: però
0: lì.
1: Se avete ancora esperienze da raccontarci, fatelo 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30. Torniamo tra poco.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
9: E usata? Da 0100.
8: Assistenza e ricambi? Da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
9: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Rockbusters.
0: Radio Rock. Le 11:34 minuti, entriamo nell'ultima parte di Rockbusters. Alle 12 arriverà Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Verve. The Drugs Don't Work.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Said Designed to Lose. Questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piacciono le nostre novità, le trovate sul sito radiorock.it.
1: Prima si parlava di alberghi, hotel. In qualche modo si è dovuto attrezzare Marilyn Manson, che questa sera si esibirà a Ferrara, al Ferrara Summer Festival, a Piazza Ariostea, perché ne abbiamo detto mille volte, il famoso convento delle suore che si trova lì a due passi non ha permesso di essere utilizzato come backstage e punto d'appoggio per...
0: Che poi loro l'avevano anche permessa all'inizio, poi dopo sono state mille polemiche e quindi alla fine hanno fatto un passo indietro.
1: C'era tutta la polemica con il sindaco Alan Fabbri, che se l'era presa con la...

0: curia, dicendo le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall'alto. Che ordini dall'alto? Sì, ecco, ok.
1: Cioè, dipende, è impegnativo.
0: Dipende quanto alto. Se la curia è un conto, se è ancora più in alto,
1: chi può dirlo?
0: È un'altra storia. Si esibirà dunque stasera a Ferrara, poi il 13 luglio, tra due giorni, alla Fiera del Levante a Bari, e infine il 14 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Non so se qualcuno di voi ha acquistato il biglietto, però noi ce lo sentiamo.
1: Qui a Roma sold out, lo ascoltiamo con Rock Is Dead.

0: Manson, Rock is Dead. Ci scrive: ma non possiamo semplicemente dire se Manson ci piace o no, invece di tirare sempre fuori questa storia di oddio il diavolo? Chiedo troppo all'umanità. Ma chi l'ha detto? Cioè, quando l'abbiamo detto?
1: Forse si riferiva alle suore.
0: Ah, le suore, ah, forse in quel senso. Sì, sì, sì, ecco. No, perché noi stavamo semplicemente raccontando
1: sì,
0: quello che era la storia,
1: insomma,
0: un po'. Sì, in effetti.
1: Invece, non so se sia una figura demoniaca o paradisiaca quella di Donald Trump, ma ieri una delle notizie che è uscita fuori, questo presunto piano di cui parla il Wall Street Journal, degli iraniani per uccidere il presidente degli Stati Uniti. Scrive il Wall Street Journal: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente. Perché in effetti io mi ero dimenticato questa cosa. L'anno scorso furono arrestate due persone, una terza è riuscita a rifugiarsi e tornare in Iran perché c'era questo piano per far fuori il presidente, che ovviamente ha cavalcato la cosa, ha detto: io sono nella lista dell'Iran da sempre, sono in cima alla loro lista e ho dato indicazioni, se dovessi essere ucciso, di cosa fare in quel caso. E quali sono queste indicazioni? Un foglio scritto a penna,
0: un post-it,
1: è bombardare l'Iran. Che comunque non, cioè non è che serviva un foglio per, non mi sembra forse molto diverso da quello che stanno facendo adesso. Però oggi, stamattina, ha rilanciato dicendo: il piano prevede 1000 missili da sparare subito contro Iran. A me a volte sembra che così un linguaggio molto basic.
0: Sì, sì, abbastanza basilare.
1: E è il numero che avrebbe indicato l'ingegner cane di Fabio De Luigi ai tempi della Jalapa. 1000 missili. E...
0: no. Che poi è una cifra comunque che sembra buttata lì a caso.
1: Lui dice sempre: questa è la più grande cosa, sì, noi abbiamo fatto il più grande, eccetera. 1000 missili da sparare immediatamente. E dice: spero che vi mancherò nel caso. A me mancherà, per comunque ci dà sempre un sacco di spunti.
0: Ci mancherà senza dubbio. Poi questo è un altro discorso sul, però mi sta sfastidendo il fatto che lui abbia anche lasciato una missiva,
1: sì,
0: cioè comunque una lettera in cui lascia scritto questa cosa.
1: 1000
0: perché
1: missili.
0: Poi non per rispettare le sue volontà devono essere 1000, perché poi se sono meno di 1000
1: Non so se li lanciano 999.
0: No, non va bene. A questo punto andiamo avanti con la musica. Chevelle, Send the Pain Below.

0: Pain Below. Stavamo parlando di Donald Trump. C'è Anna che ha un'idea che io sposo, eh?
1: Io vorrei che un giorno a Trump lo facessero accomodare in un'intervista in cui sta comodo, poi gli mettessero davanti una mappa e gli dessero: ok, dov'è l'Iran? Così il trappolone.
0: Il trappolone, anche se io credo che questa cosa varrebbe anche per un qualsiasi paese europeo. Tu gli dici: dove sta questo? Non
2: mi
0: lo
2: sembra
0: so.
2: Che Ted Cruz, senatore repubblicano, in televisione abbia subito la stessa domanda,
0: sì,
2: ovvero dov'è l'Iran? E non ne aveva la più pallida idea. Vabbè.
0: Questo è bellissimo. Sai come i video, quelli che sono virali, degli intervistatori che fermano quelli con le magliette dei gruppi e gli chiedono tipo tre canzoni a bruciapelo? Sarebbe un format interessante.
2: Sai,
0: andare
2: io
0: in
2: soffro
0: giro
2: le domande a bruciapelo su, sì, qualsiasi cosa, anche se sono preparatissimo.
0: Se rischia tutto.
2: Se tu mi prendi, mi fai una domanda a sorpresa, io non so più ragionare, quindi scagiono in questo caso Trump, Cruz
0: e tutti
2: eccetera. Tra l'altro, a proposito del viaggio ad Ankara, è successa una cosa curiosa, ovvero Trump 2 settimane fa aveva presentato in pompa magna il nuovo Air Force One, quello regalato dall'emiro del Qatar, e che lui dice: l'Air Force One è vecchio, è del 91, invece l'emiro del Qatar c'ha un aereo tanto bello, ce lo regala, eh. E ne erano nati pure dubbi morali del fatto che comunque presidente di un altro
0: e
2: paese.
0: E poi figurati, sai, superati in un batter d'occhio.
2: Un aereo ricchissimo, e l'ha presentato dicendo: abbiamo messo i più moderni sistemi di protezione, bla bla bla bla, però ad Ankara c'è andato con il vecchio Air Force One, perché pare in realtà che i sistemi di sicurezza non siano così aggiornati e ci vogliono altri 600 milioni di dollari per stare al passo per le norme di sicurezza, perché la Turchia non è così lontana dall'Iran e quindi la paura è che con il nuovo Air Force One lo abbattessero e lui morisse. Però ha fatto atterrare quello nuovo in Inghilterra, perché ha detto: il nuovo Air Force One l'ho voluto io, i colori li ho voluto io, e tutti in Europa devono ammirare quanto è bello.
0: Oh,
2: che è un concetto da bimbo minchia.
0: Mi sembra, sai, il ragazzo di campagna lì con Pozzetto quando guardano il treno, che si mettono lì con la sedia. Dovremmo metterci lì e guardare, dire: oh, guarda un po' l'Air Force One. Forse dovremmo fare una cosa del genere.
2: Il treno è sempre il treno.
0: L'Air Force One è sempre l'Air Force One. Dovremmo fare così, forse, per farlo contento.
2: Quindi lui ha viaggiato con 2 Air Force One, quello nuovo fino alla base americana in Inghilterra, poi dall'Inghilterra quello vecchio per andare ad Ankara, e ha detto: erano contenti i soldati, hanno visto il nuovo Air Force One, veramente una meraviglia.
0: Tutto bene quel che finisce bene. A questo punto, Fuffo, noi dobbiamo passare la palla a Jacopo Morroni con Animal House, che vi terrà compagnia per le prossime ore. Per quello che ci riguarda, l'appuntamento è per domani mattina, sempre dalle 9 alle 12.
2: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Rockbusters.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: elettriche.
1: Fermo,
0: fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Fondibile.
3: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
4: Rock. 2 minuti dopo le 12 è sabato 11 di luglio. Come al solito siete collegati il sabato e la domenica fra le 12 e le 15 con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come sempre faccio gli onori di casa. 3899 106 e 600 per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. E poi c'è la nostra Radio Rock TV, che ormai lo sapete, potete seguire dalla nostra app, dal nostro sito, da Twitch, dal canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, e piano piano ci espanderemo a macchia d'olio a raggiungere ogni luogo della capitale per imperversare nel nostro unico grande obiettivo: evangelizzare tutta la penisola a suon di rock. Iniziamo ascoltando della musica, poi vi svelo di quale bestia parleremo oggi.
5: Radio Rock, back in time.

Interpol, Rest My Chemistry, ladies and gentlemen. E allora, di quale bestia parliamo oggi insieme in questo caldissimo sabato 11 di luglio? Beh, il caldo, naturalmente, ve lo dico subito, ha influenzato parzialmente la mia scelta, e questo è il primo indizio. Il secondo ve lo do fra pochissimo, perché oggi vi risfido nel gioco ormai diventato canonico in questo spazio, ovvero quello in cui vi mettete lì col telefonino in mano e al 3899-106-600, 3899-106-600, provate a indovinare di quale bestia parliamo oggi, partendo dal suo verso, che a brevissimo, dopo la nostra banalissima sigla, vi farò ascoltare. Pronti?

precisamente quello che tentiamo di imparare ogni settimana fra le 12 e le 15, magari ascoltando anche un sacco di metallo nel frattempo. Bene, oggi la bestia ha un verso piuttosto importante, direi, in qualche maniera. Perché importante? È perché si fa notare, non è certo un cinguettio, non è un qualcosa così, no, di flebile, che dici, oh, chissà, forse ho sentito una bestiola da queste parti. No, il verso che fa questo animale è questo. No, capito, non sono diretto, bello. Capito, proprio... Ah, ecco, non ho capito, come? Sì, ok, ok, benissimo. Ecco, è questo verso qua. È una bestia che si fa senza dubbio notare e che, come ho detto, c'entra qualcosa con il Carlo Torrido che sto sperimentando. Chi è che prova a dirmi quale è la bestiaccia che fa... 3899106600, il primo che indovina vince la possibilità di scegliere un brano che ascolteremo insieme in diretta. Brand new music right here.

Capo, Thief, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione. Ora che scoccano le 12:14, ebbene mi avete scritto in moltissimi, altre 899-106-600, e per la maggior parte di voi, beh, non ho che complimenti, perché effettivamente ci avete preso alla grande, o meglio, qualcuno di voi giustamente ha messo un O, che per una volta posso anche accettare, anche perché parlerò un giorno dell'animale e un giorno dell'altro, quindi in generale ci avete preso comunque. L'animale che fa questo assurdo versaccio, che fra l'altro vi dico, dopo essere stato in Marocco e averli visti per la prima volta proprio così, no, è di una potenza inimmaginabile. Il versaccio è questa roba qua, ma fra l'altro immaginatevi, ha un volume che ti fa vibrare la cassa toracica. È effettivamente il cammello, in questo caso specifico questo era un cammello, ma è anche il dromedario, perché fa praticamente lo stesso identico verso, e i due animali sono comunque molto associati, e penso che per distinguere dal verso un cammello da un dromedario dovete essere una sorta di super esperto che ha vissuto lì per 56 anni. Quindi bravissimi signore e signori, bravissimi, io credo che il primo in assoluto, farò una rapidissima verifica, sia, chi sei tu amico? L'amico Luca, il cui numero finisce per 469, effettivamente ci avete preso, quello è il verso di un dromedario o di un cammello. Parleremo di ambedue gli animali che naturalmente mi sono venuti in mente semplicemente nei momenti in cui sono costretto ad attraversare delle parti della città che sono direttamente esposte ai raggi solari. Mi sentivo di aver bisogno della gobba di un cammello anche lunedì sera, quando ero a vedere questi pazzarelloni qua che iniziano a passare in sottofondo dal vivo, e devo fare anche tanti complimenti a una persona in particolare, cioè Daron Malakian, per essersi presentato per la prima volta a memoria d'uomo sobrio sul palco, nonostante vestisse in una strana imitazione di zucchero. System of a Down, Radio Video, oggi parliamo di cammelli e dromedari, signore e signori, e proseguiremo sempre a suon di rock.

Ladies and gentlemen, cammelli e dromedari saranno gli animali che guideranno il nostro girovagare in questo weekend. Bene, signori, a parte mi stai scrivendo in tantissimi al 3899106 e 600. Fra poco, piano piano, cerco di rispondere a tutti, ma nel frattempo ovviamente vi mando un chiaro abbraccio. Iniziamo a inquadrare gli animali. Partiamo dal classico, dalla classica cosa che sanno tutti, cioè qual è la differenza fra il dromedario e il cammello? Il numero delle gobbe. Il cammello ne ha due, il dromedario ne ha una, e questo è l'aspetto visivo che, con cui tutti immediatamente possiamo subito distinguere i due animali. Animali che sono effettivamente molto imparentati fra loro, appartengono allo stesso, sostanzialmente alla stessa famiglia, i camelidi, quindi sia cammelli che dromedari, e condividono una storia evolutiva iniziata tanti milioni di anni fa e separatasi quasi di recente, fra virgolette, circa un 8 milioni di anni fa, che in termini generali non è poi così tanto. Insomma, gli animali sono imparentati, sono rimasti molto simili, ma si sono divisi sostanzialmente le zone, dalle zone più fredde dell'Asia, abitate inizialmente dal cammello, alle zone un po' più calde dell'Asia, del Medio Oriente e dell'Africa, abitate principalmente dal dromedario. Dopodiché l'animale ha intrecciato, tutti e due gli animali hanno intrecciato il loro destino con quello dell'uomo in maniera ormai indissolubile, tanto che la maggior parte delle volte che vediamo nei vari paesi cammelli e dromedari non vivevano là, ce li abbiamo importati. Tanto per dire, c'è una colonia gigantesca di dromedari, fra le più grandi del mondo, in Australia.

0: Loved, Bob Marley and the Wailers. Ladies and gentlemen, bene, mi proponete diverse cose. Il vincitore del nostro gioco, Luca, mi propone un brano dei Bathory che però dura 10 minuti. E no, cerchiamo, ritenta, sarai più fortunato, dicevano i Gratebici. Cerchiamo una cosa di una tempistica che non mi faccia licenziare immediatamente. E beh, oltre a questo mi proponete naturalmente cose dei Camel o addirittura fra i Camel e i Caravan, che ci sta. E fra poco assolutamente ascolteremo questo mondo qua. E beh, una puntata sul cammello, non vi faccio ascoltare i Camel, dai. Pure io sono didascalico e banale, ormai lo sapete, forse un po' vi piaccio anche per questo. Bene, in generale sappiamo benissimo che la caratteristica principale di cammelli e dromedari è quella di resistere alla siccità. Ha un sacco di altre cose in realtà, di saper camminare sulle dune di sabbia, cosa che tanti altri animali non sanno fare, di resistere a temperature molto estreme, a scarti termici estremi. Però quello che sappiamo tutti è che grazie alle loro gobbe riescono a resistere alla siccità. Peccato che non sia del tutto così effettivamente. Cioè, anche se ora è diventata una nozione un pochino più comune da conoscere, in realtà le gobbe dei cammelli e dei dromedari non sono piene d'acqua. Sono piene di grasso. È una riserva di ciccia, letteralmente ciccia. Il superpotere del cammello non è quello di riuscire a mettere l'acqua nelle gobbe, ma quello di riuscire in determinate situazioni ad adoperare il grasso non solo per produrre energia, così come facciamo noi, ma per produrre acqua che riesce a reinserire nel suo metabolismo. Di conseguenza quella del cammello è una panciona gigante, solo che noi non riusciamo con la stessa efficacia del cammello a produrre acqua dalle molecole di grasso. Loro invece sì, ce la fanno, ed è per questo che effettivamente quelle gobbe, che non sono borracce ma sono fisicamente pancia, accumulo di ciccia, si sgonfiano quasi letteralmente se il cammello e il dromedario restano troppo tempo senza cibo, senza acqua. Perché? Perché hanno consumato tutto quello che c'era dentro.
1: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
10: Rock. 12:32 minuti, sabato 11 di luglio, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15. Cosa facciamo qui il weekend? Ma è chiaro, noi girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Oggi parliamo di cammelli e dromedari e stiamo entrando subito a gamba tesa sui segreti della gobba. Come fanno cammelli e dromedari a bere il proprio grasso in una maniera che noi esseri umani sembriamo non poter fare, perché in quella gobba non c'è acqua ma solo ed esclusivamente ciccia? Beh, ne parliamo fra poco insieme, subito dopo un brano dei Rage Against the Machine.

0: naturalmente, ladies and gentlemen. Ebbene, oggi qui alla Fiera delle Fiere vi punto a dimostrarvi che il segreto dei cammelli e dromedari non è la gobba, cioè quello che noi invece diamo per scontato che sia l'arma segreta del cammello e del dromedario, un qualcosa che sanno tutti, che sta scritto persino in certi libri di scuola. Il segreto è nella gobba. No, no, non è lì, perché come vi ho detto, nella gobba c'è solo grasso, e non è un grasso speciale, è un grasso, lo stesso che noi possiamo accumulare sulla pancia o sui glutei o sulle cosce. Insomma, è il grasso, il pannicolo adiposo, quella roba là. E allora, perché noi non possiamo berci il nostro grasso come invece sembra fare il cammello e sembra fare il dromedario? Perché è un po' questo il punto. Io vi ho detto che cammelli e dromedari dal loro grasso riescono a produrre acqua utile al loro metabolismo. È un qualcosa di unico? È un metabolismo cellulare unico di cammelli e dromedari, questa incredibile capacità di produrre acqua bruciando grassi? No, lo fa qualsiasi essere bruci grassi, anche noi. Circa, prendetela come media approssimativa, per ogni 100 grammi di grassi che bruciamo grazie a ossigeno che inspiriamo, combinando ossigeno, grassi e bruciando il tutto, per farla semplice, da 100 grammi di grasso, anche noi umani, otteniamo 110 grammi di acqua. E allora, se il problema non è lì, perché noi non possiamo berci la pancia nel deserto e moriamo lo stesso di sete?
1: Brand new music right here. Brand new.

verità è che la gobba è quasi un dettaglio alla fine. Il punto fondamentale per cui il cammello riesce a fare quello che riesce a fare, cammello e dromedario, ambedue gli animali, è in realtà una questione di bilancio idrico complessivo. Provo a dirvela in termini stretti, termini rapidi. Sostanzialmente il cammello riesce a sopravvivere bruciando, bevendo il proprio grasso solo perché perde pochissima acqua. È un intero organismo pensato con un unico obiettivo: non perdere acqua in alcun modo. Facciamo due conti semplici. Un essere umano in linea di massima ogni giorno perde un paio di litri d'acqua. Come lo perdiamo? Come perdiamo quest'acqua? Beh, in tantissime maniere. Con l'urina, naturalmente, con le feci, ma anche solo con il respiro e con il sudore. Ovvero, noi che siamo abituati, siamo regolati, siamo tarati per vivere in luoghi in cui l'acqua è abbondante, adoperiamo l'acqua, il flusso idrico costante. La adoperiamo per disintossicarci, la adoperiamo per assimilare i cibi, la adoperiamo per regolare la volumetria del sangue, la adoperiamo per regolare la nostra temperatura. Quindi se noi in una giornata molto calda bruciamo 100 grammi di grasso, 300 grammi di grasso, quei 300 ml di acqua che abbiamo prodotto in realtà non faranno moltissimo. Perché intanto ne perdiamo molta di più e quindi dobbiamo comunque assumerne dall'esterno. Quell'acqua entra nel circolo metabolico, anche noi produciamo l'acqua dal grasso, ma in relazione a quella che perdiamo è niente. Lo stesso cammello invece brucia 300 grammi di grasso quel giorno come noi, ma di acqua ne disperde 100 ml invece che 2 litri. Ecco qua che un bicchiere d'acqua l'ha immediatamente guadagnato.

Sound Sniffers, il brano richiesto dal vincitore del nostro gioco oggi, il nostro amico Luca. Bene, 12:47 minuti. Ergo, il cammello e il dromedario sono specializzati nel non perdere acqua. Come fanno a non perdere acqua? Una serie di sistemi sofisticatissimi. Partiamo dal primo presupposto: in generale reggono molto meglio di noi la disidratazione, possono perdere anche il 30% dell'acqua corporea e restare vivi. Noi, se andiamo oltre il 12, molto probabilmente ci restiamo stecchiti. Oltre questo, riescono a recuperare ogni tipo di acqua che dovrebbe essere espulsa. Innanzitutto hanno tipo, no, dei reni, ma la versione super mega premium top del rene, il non plus ultra del rene, quello che riesce a recuperare qualsiasi cosa. Le urine di cammello sono sostanzialmente sciroppo per quanta poca acqua c'è. Stessa identica cosa avviene con le feci, che sono tanto secche da poter essere utilizzate, anzi da essere utilizzate da secoli come combustibile, bruciano per quanta poca acqua c'è dentro. Possiamo immaginare? Secondo poi, noi perdiamo un sacco di acqua con il respiro. Noi siamo a 37 gradi, inspiriamo, il nostro ambiente è un ambiente acquoso e quindi l'acqua, l'aria si scalda e si riempie di vapore acqueo che poi espiriamo. Questa è acqua che noi perdiamo sempre, costantemente, e invece loro no, perché hanno sostanzialmente un deumidificatore nel naso. Il turbinato del naso di cammelli e dromedari è efficacissimo, riesce a raffreddare l'acqua, raffreddare l'aria, far condensare di conseguenza l'acqua e riassorbirla tutta. Quelli espirano aria secca, effettivamente come quella del deserto che hanno appena inspirato. Non disperdono neanche una goccia.

qui su Radio Rock. Bene, ricapitoliamo quello che abbiamo capito. Dunque, il cammello intromedario accumula grasso nella gobba, che è fisicamente tesa, bella, tozza, non perché sia ossea, ma perché è ciccia, bella, compattata. Ne accumula una marea. E bruciando quel grasso, così come ogni altro essere vivente, ottiene dell'acqua. Quell'acqua diventa importante però nel suo bilancio idrico, a differenza del nostro, di esseri umani, perché lui ne perde molta, molta, molta meno di noi. Se noi perdiamo 2,5 litri d'acqua al giorno, averne generati 150 ml bruciando il grasso non ci serve a niente, non ci basta, non inficia il fatto che noi quel giorno dobbiamo comunque bere, mentre il cammello riesce a ridurre questa dispersione. I turbinati nasali che riassorbono l'umidità dell'aria espirata, il rene iperefficiente. Ma in ogni caso la gobba non basta. Anche i cammelli dromedari hanno bisogno di bere. Non è che finché c'è la gobba possono direttamente non bere. Perché ogni giorno, nonostante tutti questi incredibili accorgimenti, il bilancio idrico è in leggero negativo. Meno negativo di noi, quindi non hanno bisogno di bere tutti i giorni. Possono resistere settimane, ma non all'infinito. Solo che anche qui intervengono degli altri incredibili meccanismi. Ovvero cammelli e dromedari riescono a perdere molta più acqua di noi e restare comunque vivi. Come lo fanno? Anche qui i meccanismi sono tanti e complessi, ma la prima incredibile modifica che ha attuato l'evoluzione è cambiare la forma dei loro globuli rossi. I globuli rossi sono le particelle, le cellule più o meno non nucleate del sangue che trasportano l'ossigeno ai tessuti periferici, lo sappiamo tutti. I globuli rossi sono normalmente rotondi, per capirci. I loro sono strambi e ovali. Perché? Ve lo dico subito dopo un brano degli Anthrax.

Anthrax, Fifth Public Enemy, Bring the Noise, ladies and gentlemen, qui su Radio Rock. Ebbene, i globuli rossi del cammello sono ovali per una ragione abbastanza semplice. Quando perdiamo troppa acqua, fra le prime cose che ne risente è il sangue, ovviamente. L'acqua ci serve perché noi abbiamo un tot litri di sangue e dobbiamo mantenere questi tot litri di sangue. Se la volemia, la quantità di sangue scende troppo, nell'essere umano questa cosa non è compatibile con la vita. A un certo punto potete immaginare un sangue che sia sempre meno diluito, diventa quasi sciropposo a un certo punto, non riesce a scorrere nei capillari correttamente e quindi noi non riusciamo più a scambiare nutrienti e ossigeno con i tessuti periferici. Invece loro hanno questa roba ovalizzata che riesce a scorrere nei capillari più piccoli anche quando di acqua praticamente non ce n'è più, e per l'appunto al posto del sangue nelle vene i cammelli hanno sostanzialmente sciroppo pallini. Avete presente quella consistenza là, tipo dello sciroppo di orzata? Ecco, loro riescono a sopportare questa situazione ed è il motivo per cui possono perdere molta più acqua di noi. Quindi non solo ogni giorno perdono pochissima acqua, perché l'acqua del loro grasso, l'acqua metabolica che si produce bruciando grasso, impatta di più sul loro bilancio idrico, ma in più ne possono sopportare molta più di noi di perdita d'acqua. Di conseguenza, al netto, riescono a stare settimane senza bere. E non solo, i globuli rossi ovali gli danno anche un altro superpotere incredibile, cioè quello di sfruttare le oasi, ma ve lo racconto dopo la pausa, perché sono le 12.59 ed è tempo di ascoltare un po' di Ramones.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock!
7: Tutta un'altra storia.
9: It.
10: This is Animal House
8: on Radio Rock.
11: Ladies and gentlemen, 4 minuti dopo le 13, sabato 11 luglio, caldissimo, torrido qui nella capitale. Dunque parliamo di cammelli e dromedari. Nello specifico poi sono i dromedari quelli che reggono meglio il caldo, quindi ci concentriamo magari prima su di loro, ma in generale intanto stiamo parlando di un po' di segreti che li accomunano. Ad esempio il fatto che la gobba di per sé non è il trucco per riuscire a sopravvivere senza acqua, ma è una serie di adattamenti incredibili che consentono di disperdere pochissimissima acqua nell'ambiente, di tollerare disidratazioni estreme e oltretutto di conseguenza di far valere come importante quell'acqua che tutti noi produciamo quando bruciamo grassi. Nella gobba di cammelli e dromedari c'è solo ciccia, non c'è acqua. Noi continuiamo a parlarne subito dopo un brano dei Wolf Mother. Questa, ladies and gentlemen, è Woman.
8: Radio Rock, back in time.

0: Ivan, qui su Radio Rocca, 13 e 7 minuti. Prima di proseguire con i segreti di cammelli e dromedari, vi devo raccontare una grande novità per noi di Radio Rocca, perché da oggi sapete che potete ascoltarci e vederci anche in TV, ma non sapete quanto e dove. Io ve lo dico sempre, ve lo anticipo da un po' di tempo, che piano piano ci espandiamo a macchia d'olio, perché adesso sul canale 833 833 del digitale terrestre di Super 6, visibili in tutta Italia, ci siamo anche noi di Radio Rock. Cliccate sul il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Quindi, signore e signori, siamo anche in TV, e questa volta in tutta Italia, 833 sul digitale terrestre. E potrete anche sulla vostro maxi schermo del soggiorno, ovunque voi siate, e contare i buchi sulla mia maglietta di Cuzco.
1: Brand new music right here. Brand

Dirty Lions, Guerriers, ladies and gentlemen, 13 e 12 minuti qui alla Fiera delle Fiere. Parliamo di cammelli e dromedari e dei loro segreti per sopravvivere settimane e settimane senza acqua. Beh, il bilancio idrico l'abbiamo detto, il cammello e il dromedario disperdono pochissima acqua, quella poca acqua metabolica che deriva dal bruciare i grassi, la stessa che produciamo tutti, per loro è una fonte importante e gli permette di ridurre la perdita idrica giornaliera al minimo e quindi di perdere acqua così lentamente che si possono stare settimane senza bere. E poi di disidratarsi molto più di noi, perché ad esempio i globuli rossi sono adattati ad un sangue che può diventare molto molto denso, tanto che noi non riusciremo più a scambiare ossigeno con i nostri tessuti. I globuli rossi ovali di cammelli e dromedari hanno anche un'altra importante funzione, ovvero quella di permettere al cammello di sfruttare al massimo ogni risorsa d'acqua che trova. Perché cosa succede? Succede che un cammello o un dromedario possono vagare nel deserto per settimane senza bere e poi trovare un'oasi. Ma un'oasi che potrebbe essere piccola, potrebbe essere limitata, potrebbe non essere una sorgente continua, potrebbe essere molto molto salata, perché l'acqua evapora forte nel deserto e di conseguenza il contenuto salino, visto che il sale non evapora, aumenta a man mano che l'acqua evapora. Avete mai provato? Avete mai scordato la pentola con l'acqua salata sul fuoco? L'acqua evapora e si forma il cristallo di sale sotto. Succede la stessa cosa. E il cammello riesce in tutte queste condizioni a reintegrare, appena ne ha l'occasione, anche 100 litri d'acqua bevuti in 10 minuti. È un qualcosa che a noi esseri umani ci ucciderebbe per più ragioni. La prima è che ci esploderebbero i reni, probabilmente. La seconda è che ci si diluirebbe troppo il sangue. Quell'acqua che entra in qualche modo finisce nel nostro corpo, resta nel nostro corpo. Dove va a finire? Nel sangue. Un sangue troppo diluito farebbe letteralmente esplodere, per quello che in scienza si chiama shock osmotico, tutti i nostri globuli rossi. Noi non potremmo bere 100 litri d'acqua in 10 minuti, loro, con i loro globuli rossi ovali resistenti, invece sì.

sicuro? Oh sì. Com'è bello sapere con certezza quali sono gli uomini che fanno veramente il bene del nostro paese.

più grandi della musica italiana, Giorgio Gaber, Isteria amica mia. Era il 1994 che usciva il disco Live e pensare che c'era il pensiero. Un'opera fra veramente le più belle, io credo, che la musica italiana abbia mai prodotto, ammesso che sia solo musica quella di Giorgio Gaber, probabilmente è qualcosina in più anche, oltre alla musica. Bene, 13:18 minuti, torniamo sul nostro simpatico cammello. Ora succede il problema dello shock osmotico, capisco che possa essere un qualcosa di molto basilare per i biologi, ma molto poco intuibile dagli altri. Cosa succede in breve? Mettiamola così, diciamo che il nostro sangue, tutti i nostri tessuti hanno una certa salinità, un certo grado di sali disciolti nel liquido sangue, un liquido interstiziale in cui sono immerse un pochino tutte le nostre cellule, sempre ammettendo che questa è una semplificazione enorme. Questo è importante perché effettivamente esiste un fenomeno chiamato osmosi, per cui se l'acqua si trova a cavallo di una membrana che è permeabile all'acqua ma non ai sali in essa disciolta, l'acqua tenderà a spostarsi naturalmente, in realtà per un complesso effetto stocastico, ma prendiamola così, verso la parte più salina. Cioè l'acqua tenderà naturalmente a distribuirsi per omogeneizzare, in qualche modo, per rendere simili le sue diluizioni. Ora, una cellula è proprio una membrana semipermeabile, una membrana al cui interno passa ed esce l'acqua, ma non i sali, che invece sono gestiti in maniera molto accurata perché essenziali per le funzioni cellulari. Questo significa che se noi diluiamo troppo la salinità del sangue o aumentiamo troppo la salinità del sangue, quindi levando o aggiungendo troppa acqua, il bilancio idrico dentro e fuori le cellule inizierà a essere sbilanciato. Siamo in equilibrio finché l'acqua dentro la cellula X è alla stessa salinità, mettiamola così, dell'acqua fuori. Quindi per un globulo rosso l'acqua dentro ha la stessa composizione del sangue fuori. Ma se il sangue fuori viene stradiluito eccessivamente, l'acqua, proprio per questo meccanismo, tenderà dalla zona più diluita ad andare verso la zona più concentrata. La zona più concentrata è il globulo rosso, che dunque ingloberà acqua, si gonfierà ed esploderà. Motivo per cui noi non possiamo bere 100 litri d'acqua in 10 minuti. Letteralmente schiattiamo dal di dentro, invece i cammelli no.

Robinson, Rancid, ladies and gentlemen. E allora, fra poco ascolto qualche messaggio vocale che è arrivato al 3899 106 600. Ancora non ho avuto il tempo, il modo di ascoltare, ma voi continuate a scrivermi, io alla fine ci sono sempre, vi ascolto sempre. Beh, sostanzialmente la forma specifica, la struttura specifica dei globuli rossi di cammelli e dromedari gli permette di sostenere shock osmotici molto più importanti, e quindi sia che perdano tantissima acqua e il sangue diventi concentratissimo, ovviamente in quel caso l'acqua tenderebbe a uscire dal globulo rosso per finire nel sangue e raggrinzire il globulo rosso, sia che il sangue sia molto diluito perché il cammello si è appena imbibitato 100 litri d'acqua in un minuto e mezzo e quindi il globulo rosso rischierebbe di esplodere, questo nei loro globuli rossi non avviene. Sono resistenti, ce la fanno, reggono, stanno là, belli ignoranti tozzi, e non gliene frega niente. Questa è una delle ragioni infinite per cui il cammello resiste senza acqua. Ma a questo punto c'è un'altra domanda che si sussegue, che è necessaria dopo che vi ho detto per un'ora e mezza che il segreto non è nella gobba. Ed è molto banalmente, va bene, ya. Ma perché ci hanno la gobba allora? Perché non la pancia come tutti noi? Ecco, ve lo racconto dopo una...

il Rammstein. Mi scrivete, è partito il filone Rammstein. Sono quattro puntate di fila che li passi. Ma io credo siano quattro anni di fila che passo i Rammstein oltretutto. Ma in ogni caso sì, soprattutto quando le giornate si fanno torride e la fatica si fa pesante, il metallo, soprattutto per me l'industrialone bello ignorante con queste chitarre larghe come un, non lo so, un culo di ippopotamo, sono effettivamente molto molto efficaci nel riprendere il mio umore. In ogni caso, signore e signori, perché a questo punto ho detto tutto ciò? I cammelli hanno la gobba. Cioè abbiamo capito che la gobba di per sé non serve, non è una struttura specializzata che tiene acqua, è grasso. Perché non hanno il grasso come tutti gli altri? Che diavolo di senso ha costruire tutta questa strana struttura che si affloscia, si rifà, si riforma, stramba? Perché? Se bruciano solo il grasso e hanno un bilancio idrico molto buono, per cui quella poca acqua che ottengono bruciando grasso, che otteniamo tutti come già detto, a loro serve a qualcosa, mentre per noi è totalmente insufficiente, è un contributo minimo, perché hanno sviluppato questa stramba struttura della gobba? Che senso ha se il segreto non è lì? Vi faccio una domanda prima della pausa, perché vi faccio rispondere a voi. Secondo me ormai, dopo tutti questi anni che seguite Animal House, siete praticamente degli etologi in qualche modo. Cos'è che fa il grasso quando è distribuito intorno al corpo? Quali sono gli animali che hanno tanto grasso distribuito intorno al corpo? Di media.

0: d'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
7: fermo,
6: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
10: Fondibile.
9: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
11: 13:34 minuti, ladies and gentlemen, sabato 11 di luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto un'altra oretta e mezza. Per mezz'oretta girovagheremo fra curiosità bestiali e musica rock. E poi, lo sapete, alle 14 arriva Antonio Albanese per parlare della bestia più bestia di tutte, ovvero l'essere umano. Beh, parliamo di cammelli e dromedari, e vi ho fatto una domanda prima della pausa. Ma siete bravissimi, siete acculturatissimi, signori miei. Vi ho chiesto perché la gobba, perché il cammello non dovrebbe avere un panicolo adiposo come tutti gli altri, avere il grasso distribuito come tutti gli altri. E vi ho fatto una domanda: quali sono gli animali che hanno più grasso distribuito in tutto il corpo? Mi avete risposto correttamente. Sono gli animali polari, perché il grasso serve a termoregolare, o meglio, serve a trattenere il calore, cosa che ad un dromedario non conviene poi tanto nel mezzo del deserto.
9: Radio Rock.

Not Wait and Bleed. Ah, che meraviglia. Ma com'è che a me mi rilassa questo genere di musica? Ma in ogni caso, 13:37 minuti. Benissimo, avete proprio indovinato perfettamente. Fra l'altro, chi mi ha scritto la risposta corretta, mi dice, uno di voi mi dice: ma posso vincere la scelta di un brano? Quantomeno la facoltà di proporlo. Ecco, quello senza il minimo dubbio. In generale, il grasso serve alla termoregolazione, ma serve principalmente, quando viene distribuito, a essere un isolante, cioè impedire lo scambio termico. Il problema è che nel deserto non possiamo isolarci eccessivamente e trattenere eccessivo calore, perché naturalmente altrimenti ci si frigge sostanzialmente. E quindi il cammello e il dromedario sono esseri che avevano bisogno di tanto grasso, perché più grasso brucio, più acqua metabolica ricavo, che nel mio bilancio idrico è importante, ma di non isolarsi, di poter continuare a scambiare calore efficientemente con l'esterno. E quindi il senso degli animali, l'animale nel clima caldo è andato a localizzare il grasso sulla schiena, sulla gobba, in una parte isolata, mantenendo il corpo snello e mantenendo le capacità di scambio termico con l'ambiente. Se proprio vogliamo, il segreto della gobba è solo questo. Brand new music right here. Brand.

Dinosaur Junior, ladies and gentlemen, ora che sono le 13:42. Beh, sostanzialmente, qua mi mandate ovviamente gif di Aegor e della sua gobba. Maledetti che siete, mi fate morire, mi mandate anche messaggi che non posso leggere propriamente, se no rischio querele dagli eredi delle persone che state nominando. Ma in ogni caso abbiamo capito che il segreto non è lì, cioè che la gobba serve solo ad avere del grasso in un posto che eviti di attufare gli scambi termici del corpo con l'esterno, cioè l'opposto di quello che serve a un orso polare, naturalmente, che invece distribuisce il grasso non solo sulla pancia ma in tutto il corpo proprio per isolarsi. Abbiamo scoperto che il punto è che il cammello è progettato per trattenere acqua e resistere alla disidratazione, così come il dromedario, e che nel complesso dunque i segreti sono nei reni, negli globuli rossi, nei turbinati del naso, molto più che effettivamente nella gobba. Fra l'altro c'è anche, abbiamo parlato per tutto questo tempo sostanzialmente, no, di cammelli e dromedari esattamente alla stessa maniera, se volete. Non sono proprio identici, perché nonostante oggi noi li vediamo più o meno tutti e due come animali del deserto, e quando dico deserto noi immaginiamo subito Sahara o deserto arabico, in realtà il cammello è sì dotato di tutti questi adattamenti, ma non nasce in un clima necessariamente caldo. Nasce infatti nei deserti freddi dell'Asia, che per carità d'estate possono arrivare a 40 gradi, ma i cammelli possono resistere anche all'esatto opposto, cioè a temperature fino ai meno 20.

Korn non potevano mancare in un'intera puntata a loro dedicata. Bene, come vi dicevo, l'origine di cammello e dromedario in realtà è differente l'uno dall'altro, e infatti gli animali non sono identici e hanno una lunga serie di caratteristiche che li contraddistinguono, a partire dal numero delle gobbe, e questo lo sappiamo tutti, ma a proseguire con un qualcosa che va anche oltre, ad esempio il pelo. Se avete notato, i cammelli sono piuttosto pelosi, tanto che si utilizza la lana di cammello, mentre i dromedari no, sono un pelo cortissimo. Perché? Proprio perché il cammello in realtà non è originario dei deserti in cui noi immaginiamo i cammelli, ma di deserti rocciosi, deserti dell'Asia centrale, deserto del Gobi, per capirci, famosi deserti freddi, e di conseguenza hanno proprio delle caratteristiche completamente diverse. La cosa è che però il cammello ad oggi non esiste più in natura. È uno di quegli animali che è stato domesticato al punto che non esistono granché. Mentre il cammello esiste ancora in natura, e esiste il cammello battriano, considerato quello domestico, ma esiste il cammello selvatico, il dromedario, che invece è quello dei deserti caldi ed è quindi quello che, come immaginate, è più importante per l'essere umano, perché attraversare il deserto arabico senza un cammello è impossibile, senza un dromedario, pardon, è impossibile, è stato così importante per le società carovaniere che dovevano provare a vivere in quei deserti da non esistere più allo stato brado. Il dromedario selvatico noi non lo conosciamo più. Ogni singolo dromedario che vive sul pianeta Terra, compresi i pochi che si sono reinselvatichiti, in realtà, proprio come le mucche o le pecore o i maiali, sono animali generati per selezione genetica da noi uomini.

questa Fu Manchu, ladies and gentlemen. E allora, attendendo Antonio Albanese, vi lancio qualche ultima curiosità. Abbiamo appena ascoltato i Camel ed effettivamente qualcuno potrebbe aver notato un'apparente grande imprecisione sia nel famoso disco Mirage dei Camel che nelle sigarette Camel. Poi è la stessa identica immagine. Avete presente le famose, famosissime Camel? Le avrete viste ovunque. Non è che io so fa pubblicità io, figuriamoci, uno dei marchi più famosi di sigarette in giro nel mondo. Qualcuno di voi potrebbe aver notato che c'è scritto Camel, ma quello che è ritratto è chiaramente un dromedario, ad ogni singolo possibile livello. Ha il pelo corto e soprattutto ha una gobba sola, il che ci dice immediatamente che è sicuro 100% un dromedario, non c'è possibilità che esso sia un cammello. Questa è da un lato un'imprecisione e dall'altra, beh, qualcosa di un pochino diverso, una sorta di imprecisione, se vogliamo, intrinseca a come funziona l'inglese. Non voglio in questo momento fare una sparata sulle lingue anglofone per dire che le nostre sono effettivamente molto più ricche di sfumature di termini, ma diciamo che nell'utilizzo pratico, quindi non mi venite a citare l'inglese shakespeariano perché nessuno parla l'inglese shakespeariano al mondo, nell'utilizzo pratico gli anglofoni tendono un po' a semplificare. E di conseguenza, siccome la distinzione fra dromedario e cammello non era del tutto chiara, a un certo punto hanno iniziato a dire: sentite, ma perché non facciamo una cosa semplice? Diciamo camel e intendiamo tutti e due. E uno lo chiamiamo Arabian Camel e un altro lo chiamiamo Asian o Bactrian Camel. Che ci importa? Perché dobbiamo imparare tutte queste distinzioni? E di conseguenza nel linguaggio comune si utilizza cammello per dire qualunque cosa somiglia ad un cammello, nonostante nella lingua stessa i termini dovrebbero essere separati. Di conseguenza, leggete camel, vedete un dromedario, sappiate che il problema non è probabilmente che il disegnatore non lo sapesse, almeno lo spero, ma è più probabilmente che agli inglesi di imparare tutte queste distinzioni e ognuna di quelle dare una parola diversa evidentemente non va proprio.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh, papà. Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
12: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
11: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
12: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.
12: .it.
16: Animal
13: House. La fiera delle fiere.
17: On Radio Rock.
18: Ladies and gentlemen, sono le 14:05 minuti in questo sabato 11 luglio. Come sempre, subito dopo le 14, non sono più solo in studio, davanti a me c'è Antonio Albanese. Benvenuto Antonio.
19: Ciao Jacopo, ciao a tutti e soprattutto state al fresco.
18: Sì, sì, sì, provateci almeno, perché voi non siete né cammelli né dromedari.
19: Esatto.
18: E non vorremmo che ci rimanesse secchi, come ho rischiato di fare un paio di volte quando ho dovuto attraversare percorsi assolati a luna in questi giorni a piedi. Bene, con Antonio come al solito passiamo a parlare dalle bestie, in generale alla bestia, quella che fa più danni nel globo terracqueo, ovvero l'essere umano. Lo facciamo insieme all'expertise di Antonio, direttore di AGC Communication, agenzia stampa specializzata in geopolitica e geoeconomia, e con il contributo degli amici del Caffè Geopolitico e le loro coordinate. Tutto questo subito dopo un po' di Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers, ladies and gentlemen. Naturalmente i nostri Red Hot Chili Peppers. E a questo punto, signori, siamo arrivati a quel momento là, quel momento in cui arriva il caffè geopolitico nella figura di Davide Tentori, il presidente del caffè geopolitico, a darci un po' di coordinate, perché sono successe diverse cose in settimana, ma effettivamente non tutto quello che si agita nel mondo finisce poi sui giornali. Ci sono delle parti, delle porzioni di globo terracchio che vuoi per diciamo interesse diretto, vuoi perché capisco anche che ci sia una quantità diciamo di informazione che alla fine il pubblico riesce a digerire, spesso e volentieri non vengono, sono notizie che non vengono trattate con l'importanza che invece meriterebbero, perché tanto per dire, abbiamo parlato tantissimo e a lungo del termine genocidio negli ultimi due anni, che cosa significa, quando deve essere applicato, quando non può essere applicato, ne abbiamo parlato per quello che riguarda ovviamente ciò che è avvenuto a Gaza. Ecco, recentemente se ne è parlato, anche se molto meno rispetto alle nostre latitudini, per un altro scontro altrettanto credo brutale, forse addirittura peggiore in tanti sensi, che però si trova in una parte del mondo che è più lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Non vi anticipo altro, perché per questo c'è Davide Tentori, il Caffè Geopolitico. Potete seguire su caffegeopolitico.net e naturalmente potete anche donare il vostro 5 per 1000 all'associazione Caffè Geopolitico se apprezzate le loro iniziative. Adesso per le nostre coordinate, sigla.
2: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
3: Mentre l'attenzione del mondo è concentrata sull'Ucraina e sul Medio Oriente, con gli Stati Uniti che hanno ricominciato a lanciare missili sull'Iran, in Sudan si consuma una delle più gravi tragedie umanitarie del nostro tempo. Una guerra quasi dimenticata che dura da oltre tre anni e che, secondo una recente commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, ha ormai assunto i caratteri di un genocidio nel Darfur occidentale. Ma facciamo un passo indietro. Come si è arrivati a questo punto? Il conflitto è iniziato nell'aprile del 2023, quando si è consumata la rottura tra l'esercito regolare, guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Rapid Support Forces, il gruppo paramilitare comandato da Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemeti. Da allora il paese è sprofondato nel caos. Secondo l'ONU, le milizie della RSF hanno compiuto massacri sistematici, stupri di massa, deportazioni, provocando deliberatamente una carestia che ha affamato la popolazione civile, in particolare contro le comunità non arabe del Darfur. È proprio questa pianificazione della violenza ad aver portato gli investigatori delle Nazioni Unite a parlare apertamente di genocidio. Nelle ultime settimane la situazione è peggiorata ulteriormente nella città di El Obeid, dove centinaia di migliaia di civili rischiano di restare intrappolati sotto assedio. Intanto proseguono difficili tentativi di mediazione internazionale. Gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta di tregua umanitaria di 90 giorni, ma le condizioni poste dalle parti restano molto distanti. Insomma, facendo dell'ironia purtroppo amara, potremmo dire che per il momento Trump non potrà aggiungere anche questa guerra alla lista dei suoi presunti successi diplomatici. Il Sudan comunque rappresenta oggi il più grande disastro umanitario del pianeta. Milioni di sfollati, fame diffusa e una guerra che continua a fare vittime lontano dai riflettori. Una crisi che ricorda quanto, troppo spesso, l'attenzione della comunità internazionale sia selettiva, lasciando che tragedie di enormi proporzioni scivolino lentamente nell'indifferenza, pur non essendo così lontane da noi.
4: Music right here. Brand.

0: e Green Day. Fra le nostre novità in alta rotazione, I'm Never Gonna Rest in Peace. Ladies and gentlemen, potete sempre votarli sul nostro sito www.radiorock.it. 14:16 minuti. Mio caro Antonio, insomma, è per le Nazioni Unite un vero e proprio genocidio quello che sta avvenendo in Sudan. Anche se poi abbiamo provato ad analizzare altre volte la situazione, vediamo che si incrociano alle dinamiche di stampo etnico-razziale un'altra marea di dinamiche che ne fanno probabilmente, come dice Davide, ad oggi il più grande disastro umanitario attuale del pianeta Terra.
1: Esatto, è il disastro dimenticato, volutamente dimenticato sarebbe l'espressione
0: corretta,
1: molto più corretta rispetto alla mancanza di assunzione di responsabilità da parte delle autorità internazionali. Quello che è interessante è vedere cosa c'è effettivamente di tangibile dietro questo, diciamo così, scontro che sta distruggendo un pezzo d'Africa strategicamente importante anche di più oggi, con riflessi internazionali che possiamo fare accenno giganteschi, perché si va dalla Libia al Mali e a tutte le zone dell'Africa subsahariana. Ora, questo porterebbe magari ad una maggiore consapevolezza del conflitto e dei rischi che ci sono per, diciamo così, l'ordine internazionale. In realtà, a quanto pare, sembra sempre molto distante, un tourbillon di colori e di, diciamo, sofferenze che non toccano o che non toccano a sufficienza l'opinione pubblica occidentale, ad esempio.
0: Ora intanto iniziamo a inquadrare per gli ascoltatori che fossero un po' meno esperti di geografia africana il Sudan si trova, per capirci, sotto l'Egitto.
1: Esattamente sotto l'Egitto,
0: okay. Proprio sotto l'Egitto ed affaccia sul Golfo, non credo sia il Golfo di Aden, quell'altra parte, il Mar Rosso. Ecco. E affaccia sul Mar Rosso, è praticamente, le sue cose sono davanti a quelle di La Mecca, di Jeddah.
1: Esatto.
0: Per capire, sono delle città sante dell'Islam. Quindi non è una zona isolata in me, un paesino
1: no.
0: mezzo all'Africa.
1: Sono al centro degli interessi più che mai attuali, sia di economia internazionale, sia di flusso di materie prime, sia di contrapposizione bellica, cinetica, energetica, chiamata come volete, tra, diciamo così, alcune potenze regionali e una potenza globale, ad esempio. E invece, a quanto pare, il Sudan come tale non viene percepito come una delle possibili scintille di un conflitto molto più ampio. Ci sono diversi attori internazionali, come abbiamo già detto altre volte, che stanno combattendo lì e che ovviamente rischiano di, diciamo, il cui coinvolgimento rischia di poter allargare il conflitto in maniera esagerata. Per farvi capire, notizia uscita poco tempo fa, pochi giorni fa, il conflitto in Sudan prevede quindi lo scontro fra l'RSF e le forze governative, chiamiamole così, due realtà molto molto, diciamo così, differenti tribalmente, etnicamente o altro. Tutto questo è verissimo. Cosa c'entra quindi il fatto che gli USA si stiano avvicinando agli Haftar e gli Haftar potrebbero cedere una delle basi nella Libia meridionale per l'RSF per la guerra in Sudan? Ci sono delle contrapposizioni notevoli, perché in questo momento avete anche degli attori afferenti alla Russia che sono presenti non in quella zona, perché da lì sono usciti nel 2021, ma sarebbero presenti in quella zona recentemente. E parliamo dell'esercito ombra russo, ovvero sia l'Africa Corps, l'ex Wagner, che noi tutti conosciamo per altri motivi, la quale sta operando al confine con i paesi che confinano proprio con quell'area, e che, se prendete una cartina geografica dell'Africa di quella zona, vedete che hanno dei nomi molto particolari. Jacopo
0: ce l'ha, adesso ce l'ha, infatti ce la studiamo, me la stavo proprio guardando.
1: Esatto.
0: Ora
1: i cui nomi e i cui riflessi per altri tipi di conflitto sono importanti. Cosa c'è? Lo abbiamo già detto altre volte, ma il genocidio ha una motivazione molto diciamo molto più terrena rispetto al conflitto etnico tribale o quello religioso. Il controllo delle miniere d'oro e della sostanza minerale che più in questo momento va di moda per l'incertezza del periodo, ovvero sia l'oro, il minerale aurifero. Il controllo delle miniere d'oro dell'area garantirebbe o ai russi o agli americani, e da qui la Libia, notate bene perché la Libia è praticamente lì dietro l'angolo, un controllo di una risorsa fondamentale per gli anni a venire.
0: E anche per gli shock, sappiamo che molti shock economici vengono compensati, io non sono molto esperto, da questi beni rifugio, così vengono chiamati, fra cui l'oro.
1: Dovete tener conto, ultimo dato, che la Repubblica Popolare Cinese, che ha la base a Gibuti, quindi potremmo dire poco più là, ha fatto incetta d'oro negli ultimi 5 anni ed è il più grande detentore di oro in questo momento al mondo.
0: Quindi non solo quello che mi stai dicendo è che c'è un, diciamo, si sfrutta un odio etnico per controllare l'oro, è disgustoso anche come immagine proprio.
1: Sì, è pesante. Ma
0: mi stai dicendo che in questo massacro c'entrano altre potenze?
1: Sì,
0: in qualche modo. Non dico che l'abbiano scatenato.
1: No, che però,
0: ma sicuramente vi giocano
1: per altri interessi, per altri propri interessi di bottega, interessi nazionali, chiamiamolo come volete, insomma, o meno, hanno alimentato il soffio del fuoco fino alle estreme conseguenze, come sta accadendo in questi giorni.
0: Ascoltiamo un brano dei Korn. È veramente anche difficile parlare di questo genere di situazioni. Poi cerchiamo
1: molto
0: di.
1: È pesante, però l'ONU sta cercando di sciogliere il nodo e di esporre gli attori.
0: Vediamo anche qua l'ONU se per una volta nella sua storia riuscirà ad avere un minimo di potere.

0: Kidnapped, Sandy Claus, decisamente fuori tema in realtà, ma non fa niente, noi che ci importa, che ci importa, noi ci divertono i corni e va bene così. Allora, mio caro Antonio, insomma, la cosa più... ci sono tante cose gravi della situazione, tante cose che fanno... insomma, che ci rendono anche un pochino difficile parlarne. Innanzitutto, come dicevi tu, il Darfur non è nuovo a genere di...
1: oltre vent'anni.
0: Ah, fra parentesi, si trova là il Darfur, tanto per...
1: tanto per sapere.
0: Ok, ecco, è quello sud, è il sud del Sudan.
1: È zona sudanese.
0: Esatto, è il Darfur, è il famoso, no? Che tante volte viene citato, il Darfur, il Darfur. È quello
1: il Darfur
0: là.
1: È quello.
0: Eccolo, ancora quello. Oggi si stanno ammazzando.
1: Esattamente.
0: E c'era stata già una pulizia etnica a inizio anni 2000 ad opera di una milizia che si faceva chiamare Janjaweed, una cosa
1: Janjaweed, sì sì.
0: Ok, giusto, perfetto. Che tu mi dici, ad oggi sono le RSF, cioè sono le stesse persone.
1: Furono durante gli accordi di pace siglati una decina d'anni fa per non smobilitarli, perché era una parte etnica, ma integrarli nella nuova struttura statale, furono integrati nelle forze armate come reparto speciale, quindi come reparto semi-autonomo che ovviamente aveva le sue, diciamo così, caratteristiche particolari di addestramento e di, diciamo così, efficacia bellica.
0: Mi sa che il semi autonomo non gli è piaciuto,
1: è
0: ho
1: diventato
0: detto autonomo.
1: Autonomo, esattamente questo, perché tre anni fa emetti ovviamente e il governo centrale, chiamiamolo così, sono entrati in disaccordo sulla gestione, sullo smantellamento di alcune capacità e sulla integrazione stessa delle RSF all'epoca dentro le forze armate. Quindi una sorta di, non diciamo scioglimento, ma di annacquatura della loro peculiarità etnica e operativa. E questo non stava bene perché avrebbe tolto forza. In più, loro come si c'entra? C'entra che il fratello del vicepresidente è il proprietario delle mine d'oro. Come vedi?
0: Allora, quindi sono le RSF che vogliono levare allo Stato,
1: bravo,
0: il controllo,
1: cioè,
0: delle mine d'oro.
1: Gira che ti rigira sempre i soldi, come diceva Falcone, andiamo a seguire i soldi.
0: Ma viene sfruttata e fomentato quindi però un odio etnico, perché effettivamente io ricordo che i Janjaweed uccidevano principalmente la popolazione, diciamo, di origine africana e meno araba.
1: Esattamente questo.
0: C'è quindi, esiste questa,
1: esiste,
0: perché è difficile, capito?
1: No,
0: capire.
1: Per noi è difficile, è come dire l'odio etnico porta agli sfottò fra siciliani e pugliesi, odio insomma, cioè l'antagonismo storico, lì porta proprio a veri omicidi. Gli Hutetuzzi furono all'epoca uno dei più grandi, diciamo così, a memoria d'uomo, genocidi tribali, e questo finalmente l'ONU si è svegliato e ha dichiarato che è un genocidio vero e proprio, cioè una cosa che non si riusciva ad accettare o a comprendere o a far comprendere fino a poco tempo fa.
0: Quindi possiamo dire che la differenza rispetto a un genocidio puro è che l'obiettivo del vertice non è di per sé eliminare un'etnia,
1: no.
0: È controllare le miniere,
1: è
0: le risorse, e se lo facciamo tramite l'eliminazione di un'etnia, ben venga. Molto bene, signore e signori, questo è il mondo. Noi ci ascoltiamo un po' di Muse, prima di andare a piangere abbondantemente dietro le quinte, e riprendiamo il nostro discorso subito dopo la pausa delle 14:30.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
6: ...24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
11: This is Animal House on Radio Rock.
12: 14:36 minuti questo sabato 11 di luglio, ladies and gentlemen. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House, ma come sempre il sabato dopo le 14 davanti a me c'è Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, agenzia stampa dedicata a geoeconomia e geopolitica, che come ogni sabato condivide con noi la sua saggezza e sapienza, coadiuvato dai ragazzi del Caffè Geopolitico. Stiamo parlando del Sudan, del dramma umanitario in Sudan, del genocidio, almeno secondo quello che è il report delle Nazioni Unite, che si sta svolgendo in Sudan, il più importante dramma umanitario probabilmente al momento attivo sul pianeta, e che arriva poco o niente nella nostra stampa. C'è al centro un odio etnico che viene fomentato per il controllo di risorse, per ottenere poi il controllo di risorse fondamentali, una brutalità veramente rara, omicidi a sangue freddo di decine, centinaia, a volte migliaia di prigionieri indifesi, e città cinte d'assedio in cui i civili vengono trattati come fossero il nemico da abbattere. È una situazione terrificante e proviamo a raccontarvi qualcosina sempre a suon di musica. Arriva nei Supertramp.

0: Super Tramp, ladies and gentlemen, it's raining again. Bene, mio caro Antonio, mi accennavi prima, abbiamo un pochino capito la situazione, ma ovviamente è una situazione molto complessa, non è che si riesce in un'ora a Radio Rock il sabato a spiegare il conflitto del Sudan.
1: L'importante fa scattare la curiosità, poi
0: esatto.
1: Dopo ovviamente ora, i tempi sono quelli che sono.
0: E poi dopodiché ormai tanto con il web avete la possibilità quanto vedo di leggere 800 milioni di cose,
1: esatto,
0: se, e farvi un'idea. E oltre naturalmente a se volete i servizi che offre, almeno quelli insomma aperti al pubblico, AGC Communication, potete trovare sul sito www.agcnews, quindi AGC come tre lettere, acronimo news.eu. Oltre a, diciamo, quindi questo discorso, tu accennavi al fatto che c'è un gioco di potenze straniero sul Sudan.
1: Sì, sì.
0: Ci hai spiegato, accennato prima della pausa, non è da pensare come le potenze occidentali o in generale le grandi potenze hanno avuto un ruolo nel far scoppiare il conflitto, perché sarebbe errato.
1: È troppo.
0: Che però una volta che il conflitto c'è, ci giochino, più o meno invece sembra più plausibile, quantomeno
1: più plausibile, ed spiegherebbe una serie di azioni di questi anni fatte da attori regionali come possono essere i sauditi e gli emiratini, ad esempio, che hanno appoggiato le fazioni contrapposte.
0: So che gli emiratini, per esempio, danno i soldi alle RSF,
1: sì, alle
0: in questo
1: RSF,
0: momento.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E da un lato...
0: Quindi, comunque, attori... parentesi, noi ci compriamo il petrolio, ci facciamo affari, tutto quello che ci pare, e loro stanno finanziando un genocidio. Tanto per renderci conto che poi buoni e cattivi non è che
1: non
0: è proprio,
1: esistono,
0: no?
1: Cioè, ecco. Il buono e il cattivo è
0: così,
1: una concezione, diciamo così, molto bella.
0: Cioè,
1: etica,
0: gli iraniani ammazzano i loro in piazza, gli emiratini finanziano un genocidio. Ok, quindi tutti quanti
1: però
0: giocano
1: uno,
0: sporco.
1: Uno c'ha l'embargo e l'altro no.
0: Già, esatto.
1: E noi paghiamo la benzina 10 volte di più che potrebbe costare. Ma al di là delle, diciamo così, delle nostre considerazioni quotidiane, quello che è interessante è che ci sono anche attori globali che stanno giocando su questa scacchiera. Prima facciamo cenno ai russi e agli americani. Perché? Perché ovviamente si gioca sulla contrapposizione geopolitica di potenza in un'area che è ricca, ricchissima, perché permetterebbe di controllare, prima facciamo cenno all'oro, ma abbiamo, pensate alla terra e alla possibilità di coltivare agricoltura, ad esempio. Una terra sempre più popolata ha bisogno di far mangiare le persone.
0: E nello specifico, siccome il nord del Sudan è deserto, è tutto nel Darfur, la zona più ricca.
1: Esattamente così. Quindi noi abbiamo attori regionali, i russi e ovviamente gli americani, che si stanno contrapponendo in diverso modo, in maniera, diciamo così, giocando di sponda. Per chi gioca a biliardo, ovvero sia la tecnica può essere quella, ovvero sia colpisco una parte per arrivare a te senza che io compaia direttamente, ad esempio. Quindi da qui c'è la possibilità di sponda di poter appoggiare gli Haftar e quindi andare a avere per l'RSF la base di Al-Kufra in Libia, che in Libia non è né in Darfur né in Sudan, ma da un'altra parte, un altro stato. Oppure, per, diciamo così, i russi, essere presenti con la Wagner, che non è parte dell'esercito americano, ma è dell'esercito russo, ma è una società privata formalmente, e quindi ovviamente i russi hanno gestito le miniere d'oro. Quindi andate
0: in Darfur,
1: bene,
0: proprio
1: in Darfur,
0: ok, per un po' di tempo, quindi,
1: esatto, quindi
0: non vogliono farsi togliere la gestione,
1: e quindi avete poi diversi tipi di in questo scacchiere il conflitto si allarga verso il Mali, verso la Libia, verso le zone più marittime, potremmo dire, dove, guarda caso, voi avete zone come Djibouti, dove avete tutte le basi delle grandi potenze una dopo l'altra, compresi i cinesi, che guarda caso vanno lì per fini umanitari. Quindi avete una presenza di attori globali e regionali che si interseca, che si intreccia in un nodo abbastanza intricato, un nodo gordiano che è difficile da sciogliere, e che speriamo con questa definizione di genocidio si cominciano ad attivare nelle normative internazionali che riguardano il genocidio, quindi come si deve reagire al genocidio. Ma questo però non è detto, visto che gli americani stanno lasciando la Somalia in mano a Shabab, quindi...
0: Sì, l'ONU recentemente appunto ha riconosciuto il genocidio in Sudan. Vediamo però adesso, dal riconoscimento formale alla reazione,
1: esatto, cosa avverrà.
0: È che a volte ne è passata parecchia, soprattutto con le Nazioni Unite. Brand new music.

0: McCartney, anzi Sir Paul McCartney con la sua Come Inside. Una tarda risposta a Come Together, evidentemente, esatto. Aggiungendo allusioni su allusioni. Bene, in ogni caso, ormai è così, c'è l'ultimo singolo, era Fu You, I just wanna fuck you. Cioè, una cosa, ormai gli è presa un po'.
1: Ma so ricordi, ormai lui proprio.
0: Che Ciani, dai, se ricorda i tempi belli in cui folleggiava.
1: Lui e compagnia cantando.
0: Se ricorda i bei anni 60.
1: Esatto.
0: Qui andava folleggiando di bella in bella. Senti, mio caro Antonio, abbiamo parlato del Sudan, delle potenze internazionali. Io credo che bisogna accennare per due ragioni. Accennare a quello che è successo nel solito luogo dove tutti quanti sentiamo. Perché, innanzitutto, cessate il fuoco finito secondo Donald Trump.
1: Non è mai
0: iniziato, secondo noi. Noi lo diciamo da due settimane.
1: Non è mai iniziata nessuna tregua. Praticamente si sono sempre sparati.
0: Qui hanno continuato a spararsi. Ora, l'ultima sparata per l'appunto, anche dialettica, è che gli americani che avrebbero preparato mille missili
1: per. Vediamo così allora. Ci diamo per ridere, visto che siamo.
0: Per forza, perché non.
1: È la Repubblica Islamica del Giappone che ha sparato 111 missili contro l'America.
0: Esatto, la Repubblica Islamica del Giappone. Parole di Donald Trump.
1: Esattamente. Con la delegazione giapponese che strabuzzava gli occhi perché stava nella stanza accanto. Ma comunque sia. Detto questo, si sono, diciamo così, hanno ricominciato a spararsi direttamente a bloccare le navi. Perché Hormuz di fatto non è chiuso, ma le navi passano con estrema difficoltà e lentezza. Il canale, diciamo così, la via iraniana funziona, quella omanita è bloccata. Perché quella omanita, che è quella che con gli americani, è piena di mine.
0: Ma l'attacco americano, secondo Trump, è stato dovuto al fatto che gli iraniani sparano missili sulle navi.
1: Esatto.
0: Hormuz. È vero?
1: Allora, gli iraniani non lo hanno mai detto, non l'hanno mai ammesso, e nessuno ha mai visto le navi colpite.
0: Ok, quindi non lo sappiamo.
1: No, è una dichiarazione che ha una sola fonte.
0: Per esempio, tu che lavori in Open Intelligence, non hai avuto opportunità di confermare questa cosa?
1: Non è stata confermata direttamente come danno subito da navi rispetto a. Tenendo conto che lì i missili è come dire c'ho la macchina in garage, quindi praticamente li hanno diversi tipi di milizie, di gruppi dagli UTI in avanti, e quindi ovviamente avete la difficoltà di attribuzione di chi abbia eventualmente sparato. Due, non c'era nessun interesse da parte statunitense ad ammettere che il cessate il fuoco era più a vantaggio di Teheran rispetto a Washington.
0: Chiaro.
1: Ad esempio.
0: Chiaro.
1: Certo. E terzo elemento che ha fatto di fatto fallire questa fase era la situazione che noi occidentali vediamo come slegata, ma nella mentalità iraniana e orientale è la stessa identica cosa, quello che sta accadendo in Libano.
0: Ma non c'era il cessato il fuoco, d'accordo, la tregua in Libano?
1: Non c'è il cessato il fuoco.
0: Anche lì è stata una dichiarazione
1: Anche lì è un pezzo di carta, buon Federico II Docet, e ovviamente anche lì avete continui confronti, chiamiamoli così, insomma. Fa le forze, che ci dice, che ci dicono? Che
0: vedo vai tranquillo, io stavo pregustandomi un momento che fra poco condividerò con tutti voi.
1: Dei confronti che stanno accadendo, diciamo così, tra le forze, tra Hezbollah, quindi Libano meridionale, e le forze israeliane, con gli americani che hanno bloccato gli israeliani da partecipare a questa seconda fase, ad esempio. Già questo è andato di fatto interessante, non li vogliono in mezzo per ora.
0: Ok.
1: A terra l'IDF sta creando una zona cuscinetto molto ampia al confine, perché secondo loro da lì partono i missili verso il loro territorio, e quindi ovviamente non possono tollerare questo.
0: Antonio, possiamo dire che non si è fatto mezzo passo reale?
1: Sì.
0: Ecco, a posto.

0: That's your offspring, ladies and gentlemen. Ora, Antonio, voglio farti un piccolo regalo. Un regalino per te e per tutti gli amanti del, soprattutto della musica trash parodistica, in particolare quando è incazzosa e metallara e magari un po' etnica. Ci sono messo dentro tutto, no?
1: Sì, esatto, okay. È una cosa che dà leccarsi i baffi.
0: Allora io adesso vi presento un brano dedicato al governo degli Stati Uniti d'America. Brano scritto da Joseph Tawadros, iraniano, emigrato in Australia, esperto mondiale di udo, uno degli strumenti tipici, caratteristici iraniani, insieme a André Antunes, noto metallaro, che ha remixato in chiave System of a Down questo geniale pezzo di 1:30 dal titolo Thank You for Replacing the Ayatollah Khamenei with Another Ayatollah Khamenei.
1: Dai.

0: E io direi che su questo piccolo capolavoro ci possiamo anche salutare.
1: È fantastico, ragazzi. Allora,
0: poesia, vera e propria poesia.
1: Che cosa estrema geopolitica.
0: Cosa esatto.
1: Sarebbe insegnata all'università.
0: Bravissimo. E allora, scusate,
1: a elezioni geopolitica apri con questa.
0: Apri con questa, è perfetto. È la sigla.
1: Devi parlare di Hormuz.
0: La sigla
1: qua.
0: Del nostro nuovo podcast è geopolitica. Ma te lo dico, organizziamo qualcosa.
1: Vabbè, dai.
0: Siamo in chiusura comunque, signore e signori. Io ringrazio dal profondo del cuore Antonio Albanese per essere stato qui con noi un altro sabato, anche in questo caldissimo, torrido clima. Antonio, grazie davvero.
1: Grazie a voi, soprattutto. Buon ascolto, sempre Long Live Rock,
0: sempre. Ora vi lasciamo insieme non ai ragazzi, ma al ragazzo, alla scolopendra solitaria. Chi sarà dei due? Indovinate, controcellario
1: 3899. La scolopendra solitaria è fantastica.
0: Non è mica male, capito? Possono pure indovinare 3899 106 600, ma c'è Conti Uccellario oggi, boh, chi lo sa, provate a indovinare. Ladies and gentlemen, vi lasciamo con un brano di Paolo Nutini e a tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House? Animal.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ora su Radio Rock, i racconti della Scolopendola.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: sia, come dicevamo, ennesimo, vergognoso, certamente vergognoso appuntamento con i racconti della scolopendra. Ma nel caso specifico, nel caso di oggi, appuntamento ancor più difficile, ancor più drammatico. Signori, perché? Per il semplice motivo che forse avrete già capito. State sentendo solo la mia voce, solo la voce di Matteo Cillario. Non c'è il Dodino Conti quest'oggi, avremo un po' di appuntamenti da trascorrere io e voi, voi ed io, e naturalmente anche il signor Fabrizio Guerrieri, che non si sta facendo vivo. Ho mandato un messaggio col cavolo che mi ha risposto. Per una volta lo posso dire io, ragazzi. Per una volta lo posso dire io. Che bello. Però questa è la situazione. Saremo io e voi, voi ed io, più Fabrizio Guerrieri. Questa sarà la famiglia della scolopendra di questi giorni. Naturalmente il signore Dodino Conti tornerà fra noi molto molto presto. Gli inviamo l'abbraccio e il bacio dell'amore. C'è solo una scolopendra, già è quella un po' così fra le due, quella su cui magari uno non scommetterebbe, diciamo. Ma per di più è anche scolopendra solidaria col malanno. Sono stato bene negli ultimi 16 mesi, almeno questa è la mia impressione. Oggi invece il momento peggiore dei precedenti appunto 16 mesi, malanno da condizionatore. Tosse da condizionatore. Avevo dimenticato questa sensazione, ragazzi. Avevo veramente dimenticato la sensazione di stare male, di avere la mezza influenza, o magari anche di più, chi lo sa, adesso vediamo. E da condizionatore, perché dentro di te hai, magari arrivi, so, 37,5 gradi, se ti va bene, 38, fuori ci sono 84 gradi. Quindi l'impulso per salvarsi la vita è quello di avvicinarsi, ma a chi? Al nemico. All'entità che ti ha reso così, e cioè il condizionatore stesso, in un circolo vizioso veramente infinito. Comunque, situazione questa, avremo ospite quindi il Muco come minimo, e questo ci rende tanto tanto felici, è sempre importante qui alla scolopendra. Fatemi sapere come state, come stanno proseguendo questi giorni estivi. Fra poco naturalmente vanno avanti le indagini della scolopendra, perché chi sono io per fermarle? Novità, e andiamo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

Loro sono gli Editors e questa era la loro novità, The Rush, novità da votare sul sito radiorock.it. Signori, chissà se questa voce reggerà fino alle 18, lo vedremo, lo scopriremo insieme. Allora, ci sono molti di voi, ci sono, attenzione, delle situazioni, vabbè, meravigliose, delle situazioni meravigliose che fra poco approfondiremo insieme. Attenzione perché ci scrive, fra gli altri, signor Bello Treno, nome della tradizione cristiana, non lo so, sta cosa di Radio Rock TV è una bomba, manda l'immagine, disgraziatamente su Radio Rock TV in questo momento c'è una persona veramente presentabile, vergognoso, però ve l'avrei dovuto ricordare fra un po', ve lo ricordo invece adesso. La grande novità per Radio Rock da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere, come sta facendo il nostro amico Bello Treno, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia, perché no, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Signori, lo state già facendo, questa è cosa buona e giusta. Salutiamo Luca che ci invia un'immagine che arriva dalla Fresca Termini, così la definisce lui. Fra poco entreremo assolutamente nel dettaglio di quello che sta accadendo nella vita di Vladimir e del suo amico, perché abbiamo un contenuto assolutamente straordinario da ascoltare. Salutiamo Federico, che le culture più antiche chiamavano Federico. Comunque, anche se lo state già facendo, io ve lo dico lo stesso, chi sono io per non mandare avanti la più classica delle indagini della Scolopendra, sempre molto importante, anzi, ma che dico, forse ancora più importante adesso in questa fase estiva in cui ci sentiamo un po' meno, ancora più importante chiedervi dove state andando e che cosa state facendo. Il numero lo conoscete, 3899 106 e 600. La Scolopendra rimane qui fino alle 18, lo sapete, dico via.

0: Allora lo vedi che non mi ricordavo male. Non mi ricordavo male. Questi signori No Doubt, in particolare questa Hella Good, Hella Good, spacca di tutto e di più. Spacca di tutto e di più. Fosse uscita oggi questa canzone, staremmo tutti lì a fare la gara, a presentarla ai nostri amici. Questa canzone, hai sentito questo stile nuovo, tutto loro. Invece questa canzone è del 2003. Poi vabbè, lei signora Stefani o Stefani o Stefani, non mi farà andare avanti Fabrizio, così tiriamo in mezzo Fabrizio, con questi idee mi sempre meglio tirare in mezzo Fabrizio. Dove state andando e che cosa state facendo? Molto importante raccontarlo alla povera scolopendra solitaria. Avevate già iniziato a farlo. Passiamo dal signore Lorenzo, in grande difficoltà.
1: Io sto andando a un matrimonio,
0: sì,
1: a Bracciano.
0: Sì, bellissimo.
1: Con la cravatta al collo,
0: certo.
1: E l'odio nel cuore.
0: Ma io credo, Lorenzo, che secondo, cioè, non bisogna assolutamente fraintendere e pensare che questi matrimoni siano delle feste. No, sono delle prove. Sono delle prove, il più delle volte, di coraggio, no? Sembra una sorta di test per vedere quanto mi vuoi bene. Vediamo se riesci a prendere l'aereo per Caracas e venire al mio matrimonio. Ma perché? C'avete qualcuno di Caracas? No, assolutamente. Però facciamo il matrimonio a Caracas. Ma perché? No, facciamo a Caracas. Non ti devi stare a chiedere cose. Ti poteva andare molto peggio, signor Lorenzo, molto peggio. Sono delle prove, sono dei test. Vediamo se riesce a superarlo. Signori, arriviamo a Vladimir, perché è troppo importante questa cosa. Troppo importante.
2: Noi stiamo al poligono. Quello che facciamo di sabato, tocca farlo, tocca fare pratica.
0: Non è possibile, ragazzi.
2: E niente,
0: non è possibile.
2: Dai, Radio Rock.
0: Io veramente, cioè, allora, uno dei primi messaggi vocali che arrivano oggi alla scolopendra, quello del signor Vladimir. Ci sono anche delle prove visive. C'è l'ascolto della scolopendra dal poligono di tiro. Il poligono di tiro, ragazzi, io non so come reagire a questa cosa. Mi aiutate a reagire? Ah, fra l'altro, no, vabbè. Incredibile, con anche Radio Rock TV. Con anche Radio Rock TV. Questa sì. Questo come dire, fa entrare la scolopendra nella lista forse delle trasmissioni di destra. Delle trasmissioni di destra di Radio Rock. Bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Adesso vediamo, aiutatemi a gestire questa cosa, signori. Ovviamente l'abbraccio c'è sempre per tutti. Dunque, continuate a rivelarmi dove state andando e che cosa state facendo. La scolopendra rimane qui fino alle 18 su Radio Rock. Back.

0: puppet at Tang's with a mullet and a popsicle. Hey, güero.
1: Yeah, bro.
2: E questa era Che Onda Ghero, back su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra. Scolopendra, questo oggi solitaria, Scolopendra, quindi in difficoltà, Scolopendra bisognosa dello vostro amore qui su Radio Rock fino alle 18. Sarà così anche domani. Dove state andando e che cosa state facendo? Mentre qui ci si chiede ancora se la mia voce reggerà fino alle 18. Malanno da condizionatore, che bello, uno degli altri regali bellissimi di queste estati. Attenzione, sentiamo qui però,
3: per l'amico del matrimonio.
2: Attenzione.
3: A Bresciano.
2: No vabbè ragazzi.
3: Bella.
2: No vabbè. Cioè Lorenzo, come si chiama? Il signore che prima si lamentava del matrimonio a Bresciano. Lorenzo, se non ti è venuto il buon umore dopo...
3: Per l'amico del matrimonio. A Bresciano.
2: E allora è colpa tua, Lorenzo. Allora è colpa tua. Se non ti è venuto lo buon umore, se ora non sei felice di andare a questo matrimonio di 16 ore, è colpa tua. Attenzione, ci scrive anche il signor Mirko. Ah, c'è una foto incredibile di aeroporto, andando a casa. 2 ore in un fichissimo, scritto con la K, pick-up. Volo Kansas, Georgia, 3 ore de scalo. Tutto con la Scolopendra. Ah, attenzione, quindi da qui in poi, diciamo. Volo per la Florida fino a mercoledì, poi tutto da capo, al contrario. Cosa sto facendo, invece? Mi sto squadrando il culo sui sedili. Io avevo chiesto un po' di tempo fa al signor Mirko, che ci ascoltava da Tampa, virgola Florida, di darci delle informazioni in più sulla sua vita, e sono contento che lo stia facendo. Sono molto contento che lo stia facendo. Attenzione signori, attenzione, perché noi qui si va avanti. 3899 106 e 600, continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Non rimane che dire via.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
15: Always the best music.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock. Su Radio Rock.

0: sempre Eddie Vedder con Guitars Over Guns. Questa era Better Believe, la novità da votare sul sito radiorock.it, che suona un po' come una minaccia. Però signori, questo è, che ci volete fare? Che ci volete fare? Non ci possiamo fare nulla per questo e per moltissime altre cose, come per il fatto che ci sia una scolopendra solitaria in onda su Radio Rock in questo giorno, questo drammatico giorno. Ma non sarà solo questo drammatico giorno, un saluto infinito al Dodino, che in questo momento e chissà dove sarà, e chissà dove sarà. Siamo qui ad immaginare il Dodino in questo suo viaggio in giro per il mondo. Dove state andando e che cosa state facendo? Vediamo quanto reggerà la voce dello scolopendro solitario. Attenzione, ce ne andiamo da Andrea. Andiamo a sentire Andrea.
1: Gloriosi scolopendri.
0: Sì.
1: No.
0: No.
1: Gloriosa mezza scolopendra.
0: Bravo, bravissimo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Esatto.
1: Noi siamo già sul posto, casa in montagna, Scanno, alle prese con il restauro di un vecchio caro portone che della meraviglia. Casa dei nonni.
0: Che meraviglia.
1: E poi passeremo agli infissi. Ciao, no, buon pomeriggio, Andrea.
0: Io voglio la telecronaca, cioè voglio sapere tutto, innanzitutto di questo passaggio agli infissi. Il tema degli infissi è un tema assolutamente fondamentale qui alla scolopendra. Ci invia anche delle foto, la foto intanto della porta meravigliosa della casa dei nonni, immagino, e poi una foto di Scanno, ragazzi. Mi sono cercato delle informazioni su Scanno, vediamo se riesco a recuperarle. Allora, fra le altre, costume tradizionale, le donne scannesi sono questa cosa di Scanno, vabbè, sono a volte immortalate con il pesante caratteristico abito tradizionale in tessuto scuro e oro, candidato a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questa è solo una delle tante informazioni sul paese di Scanno. Un abbraccio infinito ad Andrea, continua a mandarci aggiornamenti su questo lavoro in particolare. Come ti dicevo, la questione infissi ci interessa da vicino e non sto scherzando, sono serio. Poi, ciao scolopendro, sto tornando da Pompei perché ieri sera sono stata a vedere il concerto degli Opeth all'anfiteatro, qualcosa di meraviglioso. E altrettanto meraviglioso, brava, è il fatto che in macchina io posso ascoltare Radio Rock per tutta la strada grazie al DAB Plus. È proprio vero, grazie al DAB Plus Radio Rock ormai arriva veramente dappertutto. E sapevo che c'era stato questo concerto dei signori Opeth. C'è andata anche un'altra persona a cui mando un abbraccio e un bacio.

Lopez e questa era In My Time of Need qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria, decisamente in time of need questo oggi Matteo Cillario da solo. Che romanticone, romanticone che non sei altro, anzi, scrive Federico, detto Federico. Federico, non è romanticismo, questa è tristezza. È tristezza, mi sono messo nell'angolino e ho pianto. E ho pianto durante In My Time of Need. Signori Opet, 3899106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? Attenzione, c'è pochissimo tempo, c'è poco tempo, quindi non posso andare ora dalla signora Polpetti, anche se sarei molto curioso, neanche dal Marco numero 71. Andiamo da Federico, vedi, un altro Federico, vedi, direzione spiaggia. Io e il mio condizionatore a palla stiamo stringendo un legame affettivo fortissimo. Guarda Federico, a parte il crepone, come dicono a Cuneo, che mi ha dato in questi ultimi giorni, rifinandomi questa tosse, questa cosa che mi farà andare via la voce certamente molto prima delle 18, io ho il pinguino, caro Federico, che è più facile peraltro da abbracciare, più anche più affettuoso, c'ha quelle ruotine, le ruotine proprio come i pinguini veri.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
9: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
8: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
9: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
10: Stai ascoltando
11: i racconti della Scolopendra
12: on Radio Rock.

0: new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: La novità di Twilight Shared, questa era Designed to Lose, novità naturalmente da votare sul sito radiorock.it, c'è l'obbligo di farlo, Twilight Shared, visto che fra poco faremo un salto con la polpettosa signora in tema cinema, Twilight potrebbe essere il film più brutto mai uscito. Ne sono usciti 7, ragazzi. E quando dico brutto, ovviamente, cioè, io comunque ce l'ho nel cuore, ovviamente, per tutte le emozioni straordinarie che ci ha dato. Poi io ho sempre apprezzato della saga di Twilight il fatto che, sai, ci stanno quelle saghe, no? Dice, se proviamo a fare sta cosa sui vampiri, non se la guarderà nessuno, cioè, non ci spendiamo un euro e poi vediamo, la lanciamo là e vediamo che succede. Poi quando queste saghe cominciano a fare per puro caso i milioni, non si sa bene come, e allora di solito quello che succede è che cominciano a metterci sopra la 50.000 euro. Allora cominci a vedere quell'effettino, quelle cose, vedi che cominciano ad arrivare i camion pieni di denaro. Invece Twilight no, Twilight no. Ragazzi, abbiamo cominciato facendo schifo, finiremo facendo schifo. Non ci voglio spendere un euro di più su questa cosa qui, e questa è una coerenza che io ho sempre apprezzato. Che succede?
1: Tocca essere Capone.
0: Oh mio Dio.
1: Start of episode.
0: Oh mio Dio.
1: Comincia la trasmissione.
0: Comincia.
1: Sei un ragazzo interessante. Eure Capone.
0: Ah, ma questo è bellissimo, grazie.
1: Eh sì, proprio oggi, Matteo, che sei solo.
0: Ma che
1: tutta succede? Questa cosa della paura che torna all'improvviso. Tu Gersone Capone,
0: scusami,
1: è offerto da
0: mai?
1: Che romanticone che non sei altro.
0: Vedi?
1: Ma non è romanticismo, è tristezza.
0: Bravo.
1: Mi sono messo nell'angolino e ho pianto.
0: Diglielo,
1: abbracciato al pinguino con le rotelle al posto delle zampette. Quello che mi regala la tosse.
0: È bellissimo.
1: Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Cosa?
1: Col cavolo che mi ha risposto. Matteo Cillario non arriverà vivo a fine trasmissione e dà la colpa a Fabrizio Guerrieri.
0: No, no, certo.
1: Perché non gli risponde a un messaggio.
0: Che bello, Fabrizio, ma non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno.
1: Sta cosa di Radio Rock TV è una bomba.
0: È una bomba.
1: La Fresca Termini.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Invece di Lamezia, vabbè.
0: No, vabbè.
1: Sono Federico, già nelle culture e nelle culture più antiche, e basta a doverlo ripetere ogni volta, no?
0: C'è la musica
1: e che cazzo?
0: Soft porn.
1: Io sto andando
0: perché?
1: A un matrimonio a Bracciano con la cravatta al collo.
0: Sì,
1: l'odio.
0: No, no.
1: Noi stiamo al poligono.
0: Attenzione.
1: Tocca farlo. Bam.
0: No, non
1: e niente.
0: Ma no,
1: Radio Rock.
0: Ma non era questa trasmissione.
1: Boom.
0: Ma perché fai la trasmissione di prima?
1: Per l'amico del matrimonio, abbracciano, t'abbracciamo.
0: Ah, è vero, perché poi c'è
1: l'aeroporto, andando a casa, 2 ore in un fichissimo pick up, 3 ore d'escalo, tutto con la scolopendra, volo per la Florida fino a mercoledì, poi tutto al contrario, mi sto squadrando il culo sui sedili.
0: Ma come ti permetti?
1: Gloriosa scolopendra. No. Gloriosa mezza scolopendra.
0: Bravo.
1: Noi siamo già sul posto. Casa in montagna, scanno, portone dei nonni. E poi passeremo agli infissi. Sto tornando da Pompei perché ieri sera sono stato a vedere il concerto degli Opeth. Una cosa meravigliosa. Così come meraviglioso è che in macchina io posso ascoltare Radio Rock per tutta la strada grazie al DAB Plus.
0: Perché Gesù non lo diceva?
1: Direzione spiaggia, io e il mio condizionatore a palla stiamo stringendo un legame affettivo fortissimo.
2: Questa è una cosa super. Torna fra un'ora.
0: Tra l'altro, visto appunto che siamo diventati la trasmissione o la radio, adesso ce lo dice Daniele, di destra, dopo quel messaggio incredibile che ci ha inviato il signor Vladimir dal poligono di Tiro.
3: Beh, visto che Radio Rock ormai è una radio di destra,
0: insomma,
3: direi per l'amico che va a Bracciano, braccianesi a bracciatesi.
0: Beh, ragazzi, a questo punto io dico veramente, signor Lorenzo, che stava andando verso questo matrimonio di Bracciano, ha ricevuto aiuti veramente per tutti i gusti. Poi vedi anche il fatto, vedi anche come cade a pennello proprio signor Lorenzo di estremissima destra. Quindi se non è contento così, è Lorenzo l'incontentabile, si deve solo vergognare. Continuate intanto ad utilizzare il 3899 106 e 600 per farci sapere dove state andando e che cosa state facendo. Signori Beatles su Radio Rock.

0: Loro sono i Beatles, questa era I Am The Walrus su Radio Rock. Dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria, scolopendra con il malanno. Abbiamo appena sentito il recapone di Fabrizio Guerrieri da Teramo. Aspettato un'ora per sentire se facevi un commento su Gwen Stefani. Invece non l'hai messo, naturalmente, perché non sai chi è. Fabrizio, diciamo la verità, non sai chi sia e non c'è niente di male, eh? Non è che stiamo parlando... Però maledizione, Fabrizio, ti chiedo una cosa, ti chiedo un po' di amore. E non lo ricevo. Attenzione, dobbiamo lanciare sulla signora Polpetti, attenzione.
1: Buon pomeriggio, Matteo. Volevo parlare oggi di un film che ho visto proprio ieri.
0: Attenzione.
1: È uscito da poco al cinema, si chiama Passenger. Uno dei film horror più brutti che abbia mai visto e ne ho visti tanti. Allora, intanto la trama è proprio banalissima, è una coppia che va a vivere in camper per viaggiare, fare nuove avventure, no? Queste cose così, lascia il lavoro fisso, parte così, e che dice una cosa che ora va molto di moda. E poi c'è questo mostro che
0: li
1: prende sulle palle, diciamo, e li gira e li segue per tutto il film. In pratica, questa è la trama.
0: Si è arrabbiato.
1: Perché già di base sa di poco. Quindi poi ci sono tutti i cliché classici dei film peggiori, quindi tipo decisioni sbagliate, ovviamente sbagliate, prese senza logica.
0: Sì, beh,
1: recitazione scadentissima, questi attori veramente cani. E poi appunto, sobbalzoni inesistenti, nemmeno il minimo,
0: anche sobbalzoni
1: per un horror. Comunque, a parte questo,
0: molto bello.
1: Ci sono due cose belle da salvare, se no non avrei nemmeno parlato.
0: Bene.
1: E non faccio spoiler, cioè posso anche farlo, tanto è lo stesso.

0: cioè, forse è meglio perché uno così ha vita di vederlo. Allora, il mostro
1: Sì,
0: è
1: il mostro.
0: praticamente un mix, un'unione tra Giucas Casella e Carlo
1: Mi
0: Freccero,
1: sembra già un
0: che
1: buon
0: tra
1: motivo
0: parentesi adoro
1: per
0: Carlo
1: vedere
0: Freccero.
1: questo
0: E
1: film.
0: l'altra scena che mi è piaciuta
1: Sì,
0: tantissimo, così inaspettata, senza
1: inaspettata.
0: senso, anche quella, è una chiesa che a un certo punto prende fuoco e comincia a bruciare
1: Fuoco. E
0: tutto
1: vedi, è
0: e
1: così.
0: finisce il film.
1: Ma sì, ma vedi, però vedi che bellezza, vedi che bellezza. Cioè, è molto raro, no? È molto, molto, molto difficile trovare un film horror che sia decente, ancora più raro che sia bello. Però rimane il fatto che è molto difficile pure che l'horror ti tradisca, che l'horror ti tradisca fino in fondo. Perché c'è sempre, cara signora Cristina, quella boiata orrenda, quella cazzata che ti fa sognare e che poi non dimentichi più. Io devo dire che trovo veramente pochi, pochi, pochi motivi per non vedere un film horror. Perché mettiamo pure il caso che sia brutto, e come dicevamo, spesso lo è, ma trovi sempre un modo per divertirti. Sempre, sempre, sempre. Nella mia vita è sempre stato così. Signori, Viagra Boys, intanto, su Radio Rock.

0: I'm loose.
1: Però sono i Viagra Boys e questa era Punk Rock Loser qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra solitaria in questo sabato 11 di luglio. E non solo, sarà solitaria per qualche altro appuntamento. Poi il Dodino a cui mandiamo un messaggio di amore, sempre un messaggio di amore, tornerà fra le nostre braccia. Dunque 3899 106 e 600, ormai i nostri discorsi qui si intrecciano. Dove state andando, cosa state facendo, state continuando a raccontarmelo. Però adesso è sbucato anche il tema film horror, nello specifico film horror molto brutti, la maggior parte, il motivo per cui li amiamo. Buongiorno Matteo, hai ragione, ci dice qualcuno su WhatsApp. Attenzione, vediamo. Carlo. Buongiorno Matteo, hai ragione, ci è successo quando andammo a vedere Catacombs. E già ti voglio abbracciare. Anni fa al cinema, perché hanno anche dei titoli poi meravigliosi. Un horror francese davvero pessimo, di cui neanche ricordo la trama, ma a un certo punto tutta la sala rideva a crepapelle, quindi alla fine ci siamo divertiti. Ma esatto Carlo. I film horror brutti, vero, ma quante volte vi hanno traditi? Quasi mai, devo dire, ne ho visti veramente tanti, un po' di fissazione, devo dire, ma non mi hanno tradito veramente molto raramente. Luigi da Napoli. Vi ascoltavo quando ero militare a Roma nel 1999 ed ancora oggi che porto in giro i turisti per Napoli e la costiera mi fate compagnia. Luigi ha deciso di farci emozionare questo oggi. Abbraccio infinito per il signor Luigi. Attenzione però, perché qua abbiamo da sentire una cosa importante. Vediamo un po'.
2: Contento di quello che da poco hai detto, così possiamo...
1: Abbiamo parlato di Scanno, no? Il paesino.
2: Sfatare una frase che viene detta spesso a Roma, tipo... Che Anthony Taylor, se te becco te scanno.
1: Ma quando mai?
2: Non è una cosa brutta, vuol dire che... Se no, dovessi incontrare questa persona,
1: Anthony Taylor,
2: con pochi capelli, la inviterei naturalmente a Scanno.
1: Ma vedi che cosa bella? Allora è una cosa bellissima. Ma era una cosa bellissima. Non ci avevamo capito niente.
2: Giorni di vacanza iniziati stanotte alle 2. E guarda che sto a pensare.
1: Ma no, vabbè, tanto Marco. Cioè, quello non ci abbandonerà mai. Il ricordo di quella serata, un'altra cosa pesante con cui convivere, come se la vita non lo fosse già a sufficienza. E 4 giorni di vacanza per il Marco numero 71? Pochi. Vogliamo dire troppo pochi. Servirebbero 4 giorni anche solo per capire, no? Per iniziare a capire che uno è in vacanza. Comunque, stringiamo ancora più forte, proprio per questo motivo, il nostro Marco numero 71. Dunque, 3899 106 e 600. Ancora tantissimo da leggere. Ragazzi, provo ad arrivare da tutti, giuro che ci provo, non vi arrabbiate se non riesco. Dove state andando e che cosa state facendo?
3: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
7: Auto Import a Roma dal 1950.
9: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
10: They play the best music.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Loro sono gli Interpol e questa la loro novità, Iron City, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it, altrimenti accadranno cose terribili. Allora, prima di andare avanti con la lettura dei vostri messaggi, anche perché continuano ad arrivare dei consigli cinematografici, e il genere l'abbiamo capito, film horror brutto. Però prima di andare avanti, ragazzi, noi ripercorrendo momenti salienti della settimana passata, non possiamo non spendere almeno un minuto per soffermarci sul nostro amico Mario Adinolfi. Mario Adinolfi ai domiciliari, ragazzi. Mario Adinolfi, arresti domiciliari. Cosa è successo? Perché Mario è agli arresti domiciliari, l'amico Mario? L'accusa è quella di far parte di un sistema che ha raccolto milioni di euro presi da gruppi privati ai quali venivano promesse grosse vincite con scommesse sportive. Pensate che bell'ambientino da popolo della famiglia, per dire, ragazzi. Allora, e cosa accadeva però? Queste somme fornite da questi gruppi privati non venivano poi assolutamente piazzate, semplicemente rimanevano nelle tasche di chi le aveva raccolte. Quindi l'accusa di far parte di questo sistema, più un'accusa di evasione fiscale che non si nega a nessuno, ragazzi, alla base tutto questo degli arresti domiciliari inflitti all'uomo di Dio, l'uomo di Dio, il referente di Gesù sulla terra, signor Adinolfi. 5 milioni di euro di introiti da illeciti, più 400.000 euro evasi dal fisco, leggo su rainews.it. Adinolfi ha sempre respinto le accuse, ma proprio per questo, secondo il GIP che ha firmato l'ordinanza, si ritengono necessari i domiciliari. Per la giudice delle indagini preliminari, la negazione dei debiti contratti e la continua manipolazione della realtà lo rende pericoloso e capace di inquinare le prove. Vi rendete conto? Ovviamente, cioè, è molto importante, lo diciamo noi qui dalla Scolopendra. Scolopendra ci tiene a sottolineare con grande forza, naturalmente, ragazzi, che tutti sono innocenti, naturalmente, fino al terzo grado di giudizio. Il garantismo, valore da proteggere, ragazzi, soprattutto quando si parla di un uomo che si è sempre reso protagonista di battaglie fondamentali. Lo sappiamo, l'uomo che sostenne che la donna deve essere sottomessa al marito, l'uso del profilattico va combattuto, l'uomo che definì i transessuali moderni ircocervi, uomini con finte tette di silicone che fanno solo tristezza, l'uomo che sostenne che, pensate, che Kung Fu Panda facesse il lavaggio del cervello gender, questo è buono, ai bambini, perché Air Panda c'ha due papà, io manco mi ricordavo questa cosa. L'uomo che incitò, vabbè, ad usare i fucili contro la legge Cirinna sulle unioni civili, figurati. Quanto, ragazzi, quanto tempo potremmo passare ad elencare tutto il bene che quest'uomo ha fatto al nostro paese, che l'uomo adesso è in difficoltà, l'uomo che ha tentato in ogni modo possibile di spalancare di fronte al nostro paese le porte del futuro. Dobbiamo solo dire grazie.

0: Però sono Jens e questa era Monolith qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Abbiamo insomma un po' ripercorso la settimana difficile, abbiamo espresso tutta la nostra tristezza, come avete sentito poco fa, per la settimana difficile di Mario, nostro amico Mario Adinolfi. Insomma, abbiamo praticamente letto un comunicato qui dalla scolopendra. Il nostro amico non va lasciato da solo, non va lasciato solo. Sto pezzo di fango, scrive qualcuno, anzi scrive il nostro amico Simone, a chissà che cosa si può riferire, non certo all'uomo più buono, l'uomo della famiglia. Questo è fondamentale, ragazzi, l'uomo della famiglia. Ma stavamo esplorando anche il tema di molto a cui io sono molto legato, molto affezionato, cioè tema film horror brutti. Allora arriva il consiglio Zombievers. Non l'ho visto. Ho recuperato la trama. Alcuni adolescenti in cerca di svago trascorrono un fine settimana in una casetta in riva a un fiume, ma vengono attaccati da improbabili castori zombie contaminati da una sostanza tossica. Questa, naturalmente, questa trama è molto buona, però mi sa un po' di film volutamente un po', come dire, volutamente brutto, goliardico, diciamo, ed è un genere che va distinto, secondo me, dal genere più duro e puro del film horror brutto.
1: Uno dei film horror più spaventosamente brutti, talmente brutti da sembrare,
0: Giulio,
1: bello, è Plaga, esatto, Zombie Mutante, no, un film spagnolo, talmente brutto che non so per quale motivo in Italia si decise di doppiare in italiano parlato.
0: Voglio abbracciarli questi.
1: Vi prego, recuperatelo, è stupendamente orripilante.
0: Che meraviglia, ragazzi. Adesso però bisogna andare a vedere tutto. Cioè, io dobbiamo fare Fabrizio, stai facendo la lista di questi consigli? Che poi li vediamo tutti. Adesso andrò a risentire il titolo di questo film horror di cui ci ha parlato Giulio, così leggiamo la trama tutti insieme. Vediamo che cosa riserva questo meraviglioso film horror che ci ha portato Giulio.

Loro sono gli America e questa era A Horse With No Name qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, sto poro cavallo, dice Federico, detto Federico, ancora senza nome. Questo cavallo è una battaglia che qui alla scolopendra facciamo veramente dal primo giorno. Questi, la. Caro Federico, ma intanto il nome a questo cavallo non viene dato. Attenzione, perché Fabrizio, Guerrieri Fabrizio, è riuscito a tirar fuori il titolo di quell'horror di cui ci parlava il nostro amico Giulio, mi sembra. Plaga zombie, no, come si chiama? C'erano gli zombie, attenzione, ecco, plaga zombie, zona mutante, così Fabrizio, l'ho trovato. Plaga zombie, due punti, zona mutante. Il titolo è un capolavoro, assoluto. Stiamo parlando di film horror brutti oggi alla scolopendra, venuto fuori così spontaneamente grazie alla signora Cristina Polpetti. Questo tema fondamentale, importante per la vita di tutti noi, per la mia sicuramente. Dunque, una cittadina sperduta negli Stati Uniti diviene il laboratorio di sperimentazione di una razza di alieni grigi. Grigioni e zombie? Ragazzi, questo è una cosa. Cioè, ma chi? Nessuno aveva mai avuto il coraggio di unire, di fondere questi temi. Quindi, razza di alieni grigi che testano su di essa un potente virus ad insaputa dell'FBI. Non ho capito, scusami. Gli alieni grigi testano su. No, scusami. Allora, una cittadina sperduta degli Stati Uniti, laboratorio di sperimentazione di una razza di alieni grigi che testano su Diez, ma su cosa? Vabbè, sulla cittadina? Boh, vabbè, un potente Wikipedia questo. Un potente virus ad insaputa dell'FBI, vedi? La quale all'insaputa dell'FBI, ma com'è possibile? La quale controllava da tempo. Ah, ecco la razza extraterrestre, vedi, non ce l'hanno detto. I contagiati si tramutano in zombie. Semplice. Ma certo, perché no? Assetati di carne umana, quindi zombie classici. E gli unici sopravvissuti sono lo studente di medicina Bill Johnson, meno male, l'ex wrestler, attenzione, John West, e il nerd Max Giggs. Resisi conto della situazione, perché effettivamente a un certo punto uno si rende anche conto che la situazione è quella lì. L'unico obiettivo dei ragazzi sarà quello di fuggire dalla città. Condivido questa scelta, veramente sembra che ci siano tutti gli ingredienti per un film meraviglioso. Questa fusione grigioni e zombie mi ha sinceramente colpito, non ve lo nego. Continuate a inviare titoli di film horror brutti, perché è molto importante anche dove state andando e che cosa state facendo.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: novità di Arab Strap, questa era Fighting For You, signori, qui su Radio Rock. Novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it, che sì, si chiama come la radio, incredibile da questo punto di vista. Dunque 17:14 minuti, abbiamo il signore Re di ogni cappone da sentire. Sono reso conto adesso che ho lasciato molto indietro qualcuno di voi. Adesso signor Joe, fra gli altri, signor Joe, ascoltiamo il re di tutti i capponi e poi ci lanciamo su chi è rimasto indietro. Eccolo qua.
1: Tu garzone cappone, un idea episode in mezzo alla trasmissione. Non la so se sono innamorata, non penso.
0: Ma questo è Captation Island, eh?
1: Tu garzone cappone offerto da Fabrizio Guerrieri. Non sa chi è Gwen Stefani.
0: No,
1: don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining, don't tell me cause it hurts. No. Grazie a questa canzone il suddetto si è sentito in colpa per anni verso una sua amica che era innamorata di lui, e per farglielo capire gli ci fece una cassetta, un audio cassetta.
0: Quanti cuori
1: cosa
0: hai
1: state
0: devastato?
1: Andando, dove state facendo, plus film horror de merda, plus Adinolfi e il maledetto poker. Beh, visto che Radio Rock ormai è una radio di destra, direi per l'amico che va a Bracciano, braccianese a bracciatese.
0: Non era questa trasmissione,
1: un film che
0: era
1: ho visto
0: un'altra.
1: Ieri, Passenger brutto, la trama banalissima, una coppia che va a vivere in un camper per avventure, lascia il lavoro fisso e questo mostro che gli prende sulle palle e li segue per tutto il film, e tutti i cliché classici, decisioni sbagliate senza logica, attori cani, sobbalzoni esistenti,
0: bello,
1: però due cose da salvare. Il mostro è un mix tra Giugas Casella e Carlo Freccero, che io adoro, ma io insomma, cioè a volte bello, a volte mazzomba.
0: Ma
1: e la scena senza senso di una chiesa che prende fuoco e finisce il film. Si è capito che sono anticlericale?
0: Che meraviglia.
1: Hai ragione. C'è successo quando andammo a vedere Catacombs anni fa al cinema, un horror francese pessimo. A un certo punto tutta la sala rideva a crepapelle.
0: Certo, ragazzi.
1: Li ascoltavo quando ero militare a Roma nel 1999 e ancora oggi porto i turisti a Napoli e mi fate compagnia. Contento di quello che da poco hai detto, scanno per sfatare.
0: No.
1: Anthony Taylor, se te becco te scanno, non è una cosa brutta, lo inviterei a scanno. Guarda che sto a pensare a 4 giorni di vacanza.
0: Non avevo capito, era bellissimo.
1: Sto pezzo di fango,
0: no.
1: Adinolfi. Zombievers.
0: No.
1: Plaga Zombie il mutante, film spagnolo talmente brutto che fu doppiato in italiano parlato. Orripilante.
0: Fabrizio
1: Guerrieri
0: ragazzi.
1: Si ricorda di Action Mutante, che però era bello. Sto poro cavallo ancora senza un cazzo di nome.
0: La parolaccia non si dice. Comunque, come diceva il mio meraviglioso Guerrieri Fabrizio, anche questo zombie plaga alieni, grigioni e zombie. Bellissimo tutto, ma siamo sempre nell'ambito del trash. Del trash, com'è che mi ha detto Fabrizio? Com'è? Genere orrore, virgola commedia. Questo è un altro genere, è un genere a parte, ragazzi. Io vi adoro, li vedrò tutti. E fra l'altro su Scene Calte io e Fabrizio qui stiamo trovando dei tesori, poi magari ne andiamo a leggere. Però ci vogliono. Hanno molto più fascino quei film horror nati per essere seri, per colpire, per fare la paura, e che invece sono venuti mostruosetti. Dai, hanno più fascino. Cerchiamo questo.

0: Clint Eastwood qui su Radio Rock, dove c'è la disgraziata scolopendra solitaria che vi chiede di utilizzare il 3899 106 e 600 per rivelarle dove state andando e che cosa state facendo. Molto molto molto importante, c'è l'obbligo di farlo, quindi fatelo. Stiamo anche facendo un bel viaggio nel mondo dei film horror, brutti, di film horror osceni, che sono insomma qualcosa che ci rende felice, che dà senso alla vita. Splatters di Peter Jackson, certo, regista del Signore degli Anelli, assolutamente sì. E poi Troll 2, sono dei capolavori del genere che vanno visti assolutamente, ci consiglia il signor Giuseppe. Appunta Fabrizio, appunta, appunta Fabrizio, dannazione. Andiamo avanti, andiamo avanti, sentiamo di qui, sentiamo di qui.
1: Ce n'è uno, sì, lo vidi tempo fa, a dir poco orrendo,
0: bene, bene,
1: italiano, con la Dandi di Romanzo Criminale, sì, che resta, sì, chiuso. Buon Alessandro Roia, che resta chiuso,
0: salutiamo,
1: dentro un ascensore, mentre al di fuori c'è l'apocalisse tipo zombie. Molto una bene. Roma, una Roma distopica.
0: Sembra interessante però questo qui, attenzione.
1: Adesso non posso attenzione. Fare i checker che sto guidando, comunque era
0: bella
1: orrendo,
0: scusa,
1: veramente.
0: Bella scusa.
1: Il Dandi questa, dentro un ascensore. Dandi è Romanzo Criminale.
0: Attenzione, questo ha in qualche modo stimolato la mia curiosità. Continuate a inviarci questi titoli di preziosissimi horror orrendi. Continuate ad utilizzare il 3899 106 e 600 anche per farci sapere dove state andando e che cosa state facendo. Ancora poco più di mezz'ora per comunicare con questa scolopendra solitaria. Nel frattempo

Loro sono i Tame Impala e questa era The Less I Know The Better qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria, che vi chiede di utilizzare il 3899 106 e 600 per farle sapere dove state andando, cosa state facendo, ma anche dei fondamentali titoli di film orrendi che possiamo in questo modo condividere, possiamo utilizzare per rendere noi stessi felici. Uno dei metodi più diretti, più chiari, più funzionali per trovare la felicità, vedere dei film horror osceni. Però a proposito delle vostre vite, leggiamo un messaggio al volo, siamo nello ritardo. Dunque, vediamo un po'. Luca, sono sul balcone all'ombra, immobile, pazzesco, a guardare le piante che tentano di sopravvivere. Questo, Luca, stai molto attento, perché funziona esattamente così. Cioè, se tu rimani a controllarle, non muoiono. Se tu vai via, muoiono, caro Luca. Perciò rimani lì per sempre. Lo ricorderemo così, lo abbracciamo.

should I be frightened of dying?

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: That'll be fun.
6: Yeah, good.
4: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
8: Non ci credi?
9: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando
4: i racconti della scolopendra
7: on Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di racconti della scolopendra di questo sabato 11 di luglio.

0: vita dei Pineapple
1: se
0: Thief.
1: Cerchi adrenalina pura.
0: Dannazione, dannazione, dannazione. Vedi, vedi, non bisogna mai, mai, mai far calare l'attenzione, caro Emma. Hai visto? Hai visto? Vedi, facendo di sì, mi facendo di sì. Ma andiamo avanti, che siamo sopravvissuti, ragazzi. Già che siamo arrivati fino a qui, è una cosa. È una cosa splendida, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Fra l'altro, a proposito, stava scrivendo il Marco numero 71, che il mio capo amico è a Londra per festeggiare l'anniversario di matrimonio e stanotte andrà in un pub a godersi l'atmosfera della partita. Forza, Vichinghi! Ed effettivamente, insomma, condivido questo appello, ore 23. Ci sarà Inghilterra, Norvegia. Sfido chiunque a non tifare per la Norvegia. Che insomma, vabbè, un'esperienza abbastanza interessante. L'unica cosa che però ci aspettavamo che fosse ormai una squadra forte, la Norvegia, noi lo sappiamo meglio di chiunque altro. Però, insomma, che arrivasse fino a qui, da qui a pensare che potesse eliminare il Brasile. Insomma, ecco, Federico tifa per l'Inghilterra. Federico, ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente, Federico? Come ti viene in mente? Insomma, da qui a pensare che eliminasse il Brasile, ce ne passa. Sono, insomma, settimane queste di mondiali di calcio, tempo di calcio, quindi anche tempo di polemiche. Inutile stare qui a ricordarvi la più pesante di questi giorni, cioè quella legata al signor Balogun, che dir si voglia, l'attaccante degli Stati Uniti, che ha inseguito la telefonata di Trump a Infantino. Che telefonata che tra l'altro lo stesso Trump ha confermato esserci stata. Insomma, le pressioni del POTUS a Infantino per revocare la squalifica che il giocatore aveva rimediato dopo un cartellino rosso. La storia, la polemica la conoscete benissimo, ne avrete certamente sentito parlare. Poi peraltro tutto, insomma, annullato dal fatto che il Belgio ci ha pensato il Belgio a mettere le cose a posto rifilando 4 ceffoni agli americani rispondendoli a casa. Non mi soffermo

quindi sulla polemica che conoscete, però forse vale la pena ricordare un paio di cose, anche queste, per carità, forse ovvie, sul signore Infantino Gianni, presidente della FIFA. Insomma, anche per così possiamo ridimensionare lo stupore riguardo alla faccenda, questa cosa ovviamente gravissima. Ma il signor Infantino è quello dei mondiali del 2022 in Qatar, la cui organizzazione ha portato alla morte, parliamo di morte, di almeno 6.500 lavoratori migranti trattati come schiavi per la costruzione degli stadi, quello che ha ricevuto l'ordine dell'amicizia, penso, l'amicizia da Vladimir Putin. Adesso è bello ricevere l'ordine dell'amicizia da Vladimir Putin. Insomma, quello del premio, questo forse non è il più grave ma il più bello, quello del premio per la pace a Donald Trump 29 giorni prima dell'operazione di Trump in Venezuela e 3 mesi prima dell'attacco all'Iran, e dopo che nel 2025, forse è giusto ricordarlo, aveva già autorizzato 626, questo signor POTUS, raid aerei colpendo in 7 paesi diversi. Signor Infantino, è questo qui, non c'è da stupirsi. E queste sono solo alcune, peraltro, delle meravigliose avventure del signor Gianni, che abbracciamo.

0: Loro sono il Tropical Fuck Storm. Questa era Staying Alive qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria, scolopendra in ritardo. Catapultiamoci nell'ascolto di un po' dei vostri messaggi che abbiamo lasciato in giro.
1: Ciao scolopendre, Enrico da Varese. Mi sono appena torturato con la quintulogia del Leprechaun, che attenzione, devo dire che fa veramente schifo. Non da più angolazioni nulla. Parte dal 1995 con una sconosciuta Jennifer Aniston, che poi per che fortuna salutiamo. Sua fa carriera, sappiamo bene in che serial, Friends. Per poi passare via via di film sempre più allucinato ed efficiente, sì, fino alla versione anche spaziale con Leprechaun che salta fuori da un asteroide, fino ad arrivare agli ultimi, nota particolare sul quinto, mi pare, dove c'è Ice-T e c'è proprio tutta una, come dire, un vasto folklore 90s sui gangsta americani, dove anche lì tra rap e gente di colore che continua a dire volgarità se la cava veramente bene.
0: Signore Ice-T, Ice-T, vedi, incredibile.
2: Scolopendri, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma quanto mi siete mancati,
0: dillo,
2: mamma mia.
0: Dillo,
2: qua che si fa, se bestemmia in aramaico antico cambiando dei cuscinetti a sfera, che mi è venuta sta grande idea.
0: Ma come è possibile?
2: Di una bicicletta.
0: Maledizione.
2: E c'ho un barattolo di grasso al litio qui, ogni volta che lo vedo penso a voi.
0: Ma vedi che
2: non
0: bello.
2: So se è una buona cosa.
0: Ma certo che è una cosa, certo che è una buona cosa. È proprio quello che noi cerchiamo, l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere, gloriose scolopendre. Caro Matteo, venite a Scanno, torna a Scanno oggi, che fa bene al cuore e alla mente. Organizziamo un pulmino Radio Rock Tour, ti aggiorno sugli infissi. Questa cosa, cosa buona e giusta, cosa da fare. Siamo in ritardissimo.

0: Lo sono i Red Hot Chili Peppers, questa era By The Way qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Scolopendra, ultimo atto di Scolopendra, naturalmente come prevedevo non sono assolutamente riuscito a leggere e ad ascoltare tutti i vostri messaggi. Vi bacio, vi abbraccio, mi siete stati vicini come sempre, continuate a farlo anche nei prossimi giorni. Comunque, se fosse rimasto qualcosa in sospeso, possiamo tranquillamente riprenderlo domani. Recappone.
1: Tu, Gerso Recappone, end of episode, finisce la trasmissione. Come faccio a essere innamorata di un qualcuno che non mi dà nulla? Eurecappone. Cosa state andando? Vi state facendo? Plus film horror de merda, plus Adinolfi il maledetto poker, plus quel simpaticone di infantino.
0: Ah, vedi che bello.
1: Splatters di Peter Jackson e Troll 2 sono i capolavori del genere che vanno visti assolutamente. Però Peter Jackson va visto sospesi nel tempo con Michael J. Fox che vede i fantasmi. Bello. Ce n'è uno a dir poco orrendo italiano col Dandy Dean, il romanzo criminale che resta chiuso dentro un ascensore mentre fuori c'è l'apocalisse tipo zombie, una Roma distopica, il Dandy dentro un ascensore.
0: Questo è interessante.
1: Sono sul balcone all'ombra, immobile a guardare le piante che tentano di sopravvivere. Se cerchi adrenalina pura, il mio capo amico è a Londra e stanotte andrà in un pub a godersi la partita. Forza Vichinghi! Io tifo per l'Inghilterra perché mia cugina stava con Haaland e l'ha lasciata. Già è brutto come slot dei Goonies, se la tira pure, ma vattene a fa.
0: Non mi dire.
1: Mi sono appena torturato con la quintologia del Leprecauno, Jennifer Aniston, poi versione spaziale, nota particolare sul quinto con Ice-T e tutto un vasto folklore con rap e gente di colore che dice volgarità.
0: No,
1: mi siete mancati. E se fa? Se bestemmia cambiando dei cuscinetti a sfera e c'ho un barattolo di grasso al litio, ogni volta che lo guardo penso a voi. Tu, Gerso Recappone, torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti quelli che, per l'amico dei matrimoni abbracciano d'abbracciamo, e nei gusti quanti Adinolfi, sto pezzo di fango. E adesso Emma, Milo, Lollo.
0: Eccolo,
1: e da quando ha scoperto di essere cugino di Mimì Ayuhara si è fatto tutti i capelli rossi, se l'è tagliati corti, ha iniziato come lei a giocare a pallavolo e si è innamorato di tale Shiro, nome fittizio di Simone Maurovic, noto esterofilo del cazzo. Ma Shiro non palesa i suoi sentimenti per lui, che pure prova, per tutta quella storia che se canalizzi poi sublimi tutta la tensione sessuale, e così il nostro eroe, invece di fare trasmissione per disperazione, è andato a Seul a disputare le Olimpiadi.
0: Ma guarda che non è vero niente.
1: Femminile.
0: Attenzione.
1: Senza gli occhi a mandorla. Boh.
0: No, vabbè, Radio anche Rock. Il razzismo.
1: Tutto un altro anche due cuori nella pallavolo. It's the end of Tugger Recappone. And I felt fine.
0: Maledizione, caro Fabrizio. Attenzione, si è fatto tardissimo. Noi, ragazzi, ci risentiamo domani. Rimanete lì. Tornate a farmi compagnia domani alle 15. Ci sarà qui sempre la scolopendra solitaria. Intanto io vi lascio fra le dolci braccia di Emma Lollo e la sua Wasabi. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
13: Wasabi on Radio Rock. On Radio Rock.
14: Cari Radio Rockers, buon sabato 11 di luglio da parte di Lollo, da parte di Wasabi. Sono le 18.09. Wasabi vi fa compagnia fino alle 21, ovviamente non prima di aver ringraziato la Scolopendra, lo Scolopendra. Oggi c'era soltanto Matteo a farvi compagnia. Ringrazio anche Fabrizio per il suo recapone. Nelle tre ore precedenti a queste, loro due, solo in due questa volta, vi hanno tenuto compagnia. Vi ricordo Radio Rock, il sito della radio, quindi radiorock.it. Vi ricordo anche 3899106600, il numero per stare in compagnia del sottoscritto, ma in realtà per stare in compagnia di tutta la radio. Peraltro poi vi darò anche altri aggiornamenti. Per il momento è Back in Time, l'anno 1987, loro sono i Guns N' Roses, dall'album Appetite for Destruction, e questa è Paradise City.
13: Radio

Lui si chiama Jordan Cardi, in arte Rat Boy, questo Sick of It. All'interno delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock, il sito è radiorock.it, ovviamente lo potete andare a votare. Seconda settimana cominciata credo proprio oggi o se non ieri, al massimo l'altro ieri. Fatto sta che se vi piace questo ragazzo e se vi piace Sick of It, la potete trovare lì tra le novità in alta rotazione. Le 15 proposte che noi vi facciamo e che voi potete scegliere di premiare oppure no, esci fuori, lascia spazio ad altri. Un po' di saluti, 3899 106 e 600. Saluto subito Luigi che mi manda un tizio, la foto di un tizio con un neo sulla faccia che canta Saremo io e te a così sarà e giusto, e ovviamente è il neo melodico. E beh, ci sta, ci sta. Oggi cominciamo facile facile, in Neck, My Sharona.

In Ecche di Mai Sharona, l'anno era il 1979, peraltro uno dei tanti brani che le case discografiche dissero, insomma, tra quali quelli che dicevano no, ma non mettete, non tirate fuori questo singolo perché vedrai che non funziona. Invece, appunto, altro che non funziona, ha funzionato e come. Peraltro la signorina in questione, la signora Sharona Halperin, in realtà adesso vive a Los Angeles ed è la titolare di una grandissima agenzia di vendita di case, insomma quello che in America chiamano il real estate. Quindi vedi poi come vanno le cose nella vita. Un saluto a Marco che mi dice ciao Lollo, ciao a te Marco, ti mando un abbraccio gigantesco. Noi tra poco ce ne andiamo in pausa, però intanto registriamo i giri del motore RPM. Loro sono Sugar Ray.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
13: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
15: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
16: Stai ascoltando
17: On Radio Rock.
18: E ascolti Wasabi che lascia indietro la prima pausa di giornata alle 18.33 di questo sabato 11 di luglio. Si ritorna in voce e si va indietro nel tempo. Usciva nel 1991 Mama Said, album di Lenny Kravitz, e questa è Always on the Run.
17: Radio Rock, back in time.

0: quasi una title track per Lenny Kravitz, questa Always on the Run, perché Mama Said lo dice all'interno del testo di Always on the Run, che in realtà, infatti, nel disco non c'è una vera e propria Mama Said, canzone appunto che potrebbe essere definita title track. Fatto sta che Always on the Run ci ha portato indietro nel tempo, ci ha portato fino al 1991. Perché non ho salutato prima tutti coloro i quali guardano Radio Rock oltre che ascoltarla? Ebbene, ve lo dico subito, perché c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi ovviamente ascoltarla sì, facilissimo, ma soprattutto potete vedere Radio Rock, e lo fate sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Radio Rock per questo si conferma essere tutta un'altra storia, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

Altro capitolo fondamentale della musica rock, Dinosaur Jr. e la loro Several Gotaway, anche questa all'interno delle 15 novità che voi votate qui a Radio Rock, se vi fa piacere votarla oppure lasciarla andare. C'è Emu che mi scrive, ce n'è, mandandomi la foto di Lemmy di Motorhead, ce n'è solo uno di tizio che canta con il Neo. No, in realtà ok, va bene, però no, in realtà Luigi mi aveva mandato la foto non di uno col Neo che canta lui, ma era proprio il Neo che canta, per quello è il Neo melodico. E peraltro reitera Luigi, perché mi manda la foto della sora Lella con i capelli tipici di Guerre Stellari della principessa, e lei diventa in automatico la sora Leila. Questa peraltro reitera Luigi, perché mi manda la foto della sora Lella con i capelli tipici di Guerre Stellari della principessa, e lei diventa in automatico la sora Leila. Questa è geniale, assolutamente.

i cult di Interland, mentre 3899 106 e 600 salutiamo Giulia di ritorno insieme alla sua amica Valentina da una bella giornata in piscina, così mi dice. Ci sto obbligando la mia amica Valentina ad ascoltare Radio Rock di rientro in macchina. Non sia mai che, vedi che magari guadagniamo un'ascoltatrice in più. Tremonti, Fall Again.

Tremonti Fall Again. Ancora i vostri messaggi, questa volta dalla chat di Radio Rock TV. Saluto Icebox che mi dice: ciao Lollo, grazie della compagnia e della bella musica, sempre originale e mai scontata. Cosa ne dici di Orgasmatron? Poi mi dice: decidi tu se vuoi la versione di Motorhead o di Sepultura, che ho conosciuto grazie a te. Allora, guarda, è vero, ci avrei questa scelta, però visto che prima il nostro amico Emu mi ha mandato la foto di Lemmy dicendo è l'unico con il neo autorizzato a poter fare musica, allora visto che tu vuoi Orgasmatron, amico Emu ama alla follia Lemmy, e che faccio? Non accontento due piccioni con una fava, due piccioni con un Orgasmatron, ma certo che sì, Orgasmatron nella versione di Motorhead.

La versione, l'originale di Motorhead per Orgasmatron. Infatti io lo sapevo che avrei accontentato due piccioni con una fava, per quanto Emu mi dice in caso due piccioni con una passera, visto che è Orgasmatron, perché lui mi scrive Hell Yeah, mentre Icebox, che mi aveva chiesto il brano, mi dice grazie Lollo mitico, ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Mentre Luigi è assolutamente on fire oggi, perché quattro scimmie attaccate ad un attaccapanni, e se l'attaccapanni in automatico diventa l'appendicite. Eccoli, avanti così. Ce ne stiamo andando in pausa, andiamo a chiudere la prima ora di giornata per Wasabi. Black Rebel Motorcycle Club, Let the Day Begin. Mentre invece il day sta più che altro finendo, però per Black Rebel Motorcycle Club inizia, e va bene così. Con loro ce ne andiamo in pausa.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mondo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go! Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Italiane.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi.
10: Wasabi on Radio Rock.
11: Le 19.02 comincia la seconda ora di Wasabi in questo sabato 11 di luglio. Il back in time di seconda ora torna indietro fino al 1966. Il capolavoro di The Beach Boys, Pet Sound, e questo è Wouldn't It Be Nice.

0: Salutiamo l'ingresso all'interno delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock, anche per gli Haken, la loro Delirium. Le trovate tutte sul sito di Radio Rock, le trovate e le potete votare. Sono 15 e noi ve le proponiamo, ma la scelta è solo ed esclusivamente vostra. Giovanni, sentiamo cosa mi dice.
1: Ciao Lollo, spero tutto a posto.
0: Sì.
1: Sto tornando dalla piscina con la bimba.
0: Ah, pure tu, anche prima, Giulia.
1: In pianura padana fa un caldo folle. Alle persone sono venute fuori le branchie. Per tutta l'umidità che c'è, non si riesce neanche a raccontare. Siamo oltre il 100% di umidità, praticamente.
0: Ah, beh, praticamente
1: mi risulta, però, sentendo queste canzoni che stai mandando intanto che sto tornando a casa.
0: Sì.
1: Slipknot più Korn che fanno una cover di Sabotage, dei Beastie Boys. È una cosa che potrebbe interessare?
0: Allora, è una è una cosa che potrebbe interessare, se non fosse altro che ce n'è una versione, c'è una versione live di un concerto del 2015 a Londra, ma la qualità sonora di questo, chiamiamolo bootleg o comunque concerto, non mi fa molto impazzire, per cui ho scelto di bypassare questa richiesta, perdonami Giovanni, perché non è proprio bellissima da passare in radio, cioè, ci sono un po' di problemini, quindi non è neanche una cosa ufficiale tra le due band, cioè, ovvero cioè, le due band, sì certo, come noi Korn erano ospiti, però non mi fa impazzire, perdonami se non accontento la tua richiesta. Saluto Alessio che mi dice: ciao Lollo, dopo una giornata a cercare qualcuno con cui andare a vedere Modena City Ramblers stasera, mi preparo e vado, e come al solito, dice, da solo, d'altronde gli sciocchi, diciamo così, non dici proprio sciocchi, però dice, come me, sono destinati a restare da soli. Grazie a Radio Rock per la compagnia. Alessio, lo sai che c'è, che mai come questa volta, meglio soli che mal accompagnati, lo sai, sì, e proprio perché Radio Rock ti fa compagnia mentre vai a vedere Modena City Ramblers, io te li regalo con 10 volte, è una volta sola, però 10 volte.

0: Allora, City Ramblers 10 volte per accompagnare Alessio che si è preparato, vestito tutto carino, tutto pettinato, e ci sta andando da solo. Tra l'altro mi manda la sua foto, pronto, pronto è fighissimo. Ma cosa vuoi, Alessio? Sei bellissimo e farai un figurone anche da solo, anzi forse soprattutto perché andrai da solo a vedere Modena City Ramblers e nessuno ha voluto accompagnarti. Però ti dico pure di più, che arriva il messaggio di Linda che dice: è bellissimo andare ai concerti da soli, io lo faccio quasi di default. Di recente ho visto Perfect Circle, settimana prossima System of a Down, e a novembre già presi i biglietti per Pussifer, tutti rigorosamente in solitaria. Goditi la musica, non ti serve altro. Ma come poter non essere d'accordo con Linda? Alessio, vattene da solo tranquillamente, ti godi il concerto e vai così, ma che ti importa? Valentino, sentiamo che mi racconta.
1: Maestro Lollo, buonasera.
0: Buonasera Valentino, a lei.
1: Questo pomeriggio caldo e afoso. Siamo in attesa del 16 di luglio.
0: Bene.
1: FIBA Capannelle, ma okay, era possibile? Lulu e Marlene.
0: No, sono in alta rotazione.
1: Senza impegno, maestri. Apprezzo la volontà. Dai!
0: Apprezzi la volontà.
1: Sempre passato, mai. Sempre, non guasta mai. Dai a tutti. Dai.
0: Dai a tutti, va bene, va bene. Sono in alta rotazione, Litfiba. Come si fa? Ma... no, ovviamente scherzo. Beh, insomma, il live per eccellenza di Litfiba, perdonatemi, è proprio pirata, Lulu e Marlene.

0: La versione di Lulu e Marlene per Litfiba. La richiesta di Valentino era che fosse un live, perché insomma lui è in procinto di andarseli a vedere dal vivo e come posso biasimarlo per questo motivo. Fa benissimo peraltro Valentino, che aggiunge qualche cosa al suo messaggio di prima.
1: Grande maestro, grazie, sono capitato nella galleria dell'Appia, ma ho sentito la risposta. Ah. Ma tanta roba,
0: eh no, ti ho detto.
1: Grazie, no. Lollo, sei un grande. Beh, sei un grande.
0: Grazie.
1: Dai.
0: Ma ci mancherebbe altro di questo, insomma, io ti ringrazio, mi auguro soltanto che tu abbia, insomma, sia riuscito ad ascoltare il brano, quello assolutamente. Saluti anche ad Anto, che mi manda la foto di una foresta di, credo, bambù o qualcosa del genere. C'era anche un personaggio di la Walt Disney, un cerbiato bambù. Però non finiva bene, se non erro. Alter Bridge, wouldn't you rather?

0: Wouldn't You Rather per Alter Bridge. Ancora tanti vostri messaggi. Allora, intanto Valentino ci tiene a farmi sapere che è riuscito ad ascoltare il brano, quindi tutti i pollici. Ok, sì, l'ho sentito. E poi Anto mi spiega questa foresta che mi ha mandato. Dice, sembra di essere nella giungla, e invece è qui a Roma, in Villa Leopardi, un posto speciale dove prendere un po' di fresco. Ma certo che sì, certo che sì. Poi ancora i vostri messaggi. Chi mi scrive? C'è Ivan, sentiamo che mi racconta.
1: Ciao, noi stiamo andando a vedere il FIBA Dust, io con mio figlio.
0: Ottimo.
1: 47 anni, mio figlio 15.
0: Bah, grande.
1: Il weekend eravamo a vedere i Foo Fighters.
0: Bravissimo.
1: Alfa d'Alba. E poi a fine mese andiamo a vedere il Distruggi la Bassa Ferrara.
0: Bravo, bravo e bravo. Assolutamente devi far conoscere il rock a tuo figlio. Sei bravissimo. E poi Gianluca, sentiamo che mi dice.
2: Io ho fatto i capannelle da solo. Ci vediamo lì. Litfiba, ovviamente.
0: Il bello di poter andare ad ascoltare un concerto assolutamente da soli. Poi ci sono un paio di richieste. Parto con Emanuele che è arrivato prima, però dico già a Marco, se non riuscissi vai tranquillo perché accontenterò anche la tua richiesta. Sentiamo Emanuele.
3: Ciao maestro, come stai? Senti, faccio il tempo a chiederti Atoma dei Dark Tranquillity.
0: Non lo so, fai in tempo? Ma io penso proprio di sì. Eccoli qua. Atoma, te la sei chiamata, dai, Dark Tranquillity, te la sei annunciata da solo.

La richiesta di Emanuele per Atoma di Dark Tranquility, però ripeto, a Marco tra poco, dopo la pausa, dopo il Back in Time, la novità in alta rotazione. Leggerò anche il tuo messaggio e ti accontenterò, malgrado avremo girato a quel punto il paletto del giro di bue per Wasabi. Non ti preoccupare, intanto mi prendo i Linkin Park di Faint e vado in pausa, per cui faccio il preciso, istituzionale, tutto regolare, poi dopo accontentiamo, dai.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua Smart SRL.
9: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Il rock migliore 24 ore al giorno.
13: It's on Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
13: Are listening to
14: Wasabi
13: on Radio Rock.
15: 19:35 di sabato 11 di luglio è giro di bue per Wasabi e noi Back in Time anno 1985, album Vital Idol. Lui è Billy Idol e questa è Money Money
13: Radio

0: Sottoporre al vostro giudizio, e stanno durando perché 2 settimane sembra poco, ma non è poco, e quindi segno evidente che editors, oltre a sottoscritto, piacciono anche a me. Un po' dei vostri messaggi, sempre ricordando che ho una promessa fatta a Marco. Sentiamo, c'è qui Valentino che dice una cosa.
1: Dai, Gianlu, saremo lì, ti preoccupa. Quando stai, senti una spallata, un calcio, siamo noi.
0: È lui.
1: Dai, Valentino. Se vedete a Capannello, è bello mio. Dai, non c'avevi paura.
0: Non avere
1: meglio
0: paura.
1: Meglio salire mal accompagnati.
0: Gianluca, mi raccomando, già ti abbiamo sistemato così. Cioè, ti abbiamo sistemato la serata per il concerto dei Riffiba a Capannello.
2: Ti ringrazio come sempre per avermi accontentato e buona giornata, maestro.
0: Ma ci mancherebbe, Emanuele. Avevamo promesso a Marco che mi scrive. Ciao, Lollo, so che sto allo scadere del tempo, ma ti volevo fare una richiesta. Stasera dovevo attaccare al lavoro, ma mi è toccato mettermi in malattia. Non sai quanto mi scocci. Comunque, mi potresti mettere qualcosa in Blind Guardian che mi tiri su di morale, tipo Lost in the Twilight Hall, nella quale canta anche Kai Hansen di Halloween, che poi dice: io volevo prendermi un brufen e andare, ma non perché si dice sono Superman, ma perché mi sembra una sciocchezza prendere malattia per una febbre. E però aspetta, perché poi aggiunge: poi però mia moglie mi ha sbroccato e ha vinto lei. Ok, però tu magari non stai male, ti senti bene, saresti potuto andare tranquillamente al lavoro, però devi pensare anche a chi ti sta intorno. Magari quello che per te è una sciocchezza e una febbre leggera per te potrebbe essere il segnale di qualcosa che magari a qualcun altro potrebbe creare un discreto problema. E quindi io non è che sia del tutto in disaccordo con tua moglie. Comunque, Blind Guardian, Lost in the Twilight Hall.

Lost in a Twilight Hall per Blind Guardian, la richiesta da parte di Marco, che gioco forza si vede costretto tra virgolette a godersi questo suo periodo di malattia, anche perché mica vorrei far arrabbiare tua moglie, non scherziamo. Però devo dirti che io in realtà sono come te, nel senso che per anni sono andato a lavorare anche quando non stavo benissimo, insomma, perfettamente in condizione. Però poi col tempo e soprattutto da dopo il Covid, insomma, qualche interrogativo, se non sto bene me lo faccio, anche perché mi è successo, proprio te lo dico tranquillamente, stavo per andare a lavorare non sapendo di averlo il Covid, quindi avrei creato dei disagi a tutti quanti, mi sono anche io convinto a rimanere a casa, poi mi faccio il tampone, scopro di avere il Covid, ma era una... stavo così, cioè tranquillo, forse neanche la febbre, per cui... no, c'ha ragione tua moglie. Saluti anche a Leo che mi dice: attualmente in ascolto con Faint, quindi prima con Linkin Park, ora come ora lavorando alla moto ci starebbe bene Wood di Alice in Chains, però le richieste sono finite. Però a me non me ne frega niente, perché la trasmissione è la mia e se voglio fare uno strappo alla regola lo faccio tranquillamente. Wood.

accontentato anche Leo con Alice in Chains e la loro Wood. Fra pochissimo ce ne andiamo in pausa e un paio di branini riesco ad incastrarli precisi per andarcene a chiudere la seconda ora di Wasabi, per poi aprire la terza e ultima. E intanto Darkness, Barbarian.

I Darkness con Barbarian, per l'ultimo brano prima di andarcene in pausa. E non capivo inizialmente questo messaggio di Marco che mi dice: chissà se uscirà mai The Editors dei Rush. Dicevo, ma forse intende dire come novità in alta rotazione. Gli sto per dire che è già uscita, perché è già passata. E poi dopo ho realizzato, è vero, perché se gli Editors hanno scritto The Rush, è giustamente i Rush dovrebbero scrivere The Editors. C'hai ragione perfettamente. Andiamo in pausa, grazie ai Lip. Waste Your Love.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
9: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando on Radio Rock.
1: Ascolti Wasabi on Radio Rock, come dice la nostra voce, alle 20.05 di sabato 11 luglio, ultimi 55 minuti insieme. Ma subito back in time all'anno 1965, li trovate anche nell'alta rotazione, ma in questo caso sono back in time dall'album Out of Our Heads. Loro sono i Rolling Stones e questa è I Can't Get No Satisfaction. Radio.

I'm never gonna RIP per Green Day, rock and roll anni 50 per loro, perché questo nuovo ingresso all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione che vi proponiamo e che potete votare. Andateci, andate sul sito di Radio Rock a votare le novità in alta rotazione. 15, tutte per voi, scegliete quella che vi piace di più o quelle che vi piacciono di più e fateci contenti. Alice Cooper, Spark in the Dark.

Alice Cooper, Spark in the Dark. 3899 106 600, puntualissima anche Silvia, che dice sta godendo le sue ferie, però insomma, non rinuncia alla compagnia di Radio Rock, ed è un piacere per noi riuscire a farti compagnia, Silvia. Ci mancherebbe altro. Scott Stapp, la voce dei Creed, la sua Purpose for Pain.

Purpose for Pain per Scott Stapp. Peraltro Silvia, che aveva scritto prima, aggiunge: ma tu Lollo in ferie ci vai? Ehi sì che ci andrò, ad agosto ci andrò, però sarò ben sostituito, tranquilli. Machine Gun Kelly.

0: The greatest rock and roll band in the world. Questi sono i Kiss. I was made for loving you. Saluti anche a Gianluca e Francesca che mi mandano questo audio.
1: Lollo!
0: Mamma mia.
1: Il sabato sei una garanzia.
0: Speriamo di
2: ciao,
0: sì.
2: Ciao Lollo.
0: Ciao, ciao ragazzi, godetevi la vostra serata. Un abbraccio gigantesco da qui, da Radio Rock. Così come saluto di nuovo Anto, che mi manda un'altra foto di un posto. Credo sia sempre Villa Leopardi, dove stava prima, a meno che non sia, insomma, non si sia decisa a fare il giro delle ville romane di oggi, con la richiesta per scar tissue per questo momento. Dice: lo faresti per me? Ma sì, dai, abbassiamo leggermente anche i BPM, grazie a Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

No, Chili Peppers, una richiesta da parte di Alto che a me è servita. Io dico per abbassare un po' i BPM, in realtà i BPM sono belli tenuti su, però insomma, quantomeno all'inizio questa chitarra leggera leggera un po', insomma, ci ha riportata ad atmosfere un pochino più tranquille, un pochino più intime. Me ne vado in pausa, mi faccio accompagnare dagli Smiths di Panic.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
7: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: scrive con la K.
1: Stai ascoltando
2: Wasabi.
1: Wasabi
3: on Radio Rock.
4: E stai ascoltando gli ultimi 25 minuti qui di Wasabi in questo sabato 11 di luglio, perché sono le 20:35, dalle 21 alla mezzanotte. Però tranquilli, perché c'è un ottimo Simone Maurovic carico a pallettoni per farvi compagnia, appunto traghettarvi fino alla mezzanotte. Per noi è Back in Time, l'ultimo di questa sera, anno 1982. Loro sono Judas Priest dall'album Screaming for Vengeance e questa è Electric Eye.
3: Radio.

E sfornano un'altra novità, i Guerriers, Party Lines, la trovate all'interno delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock, primissima settimana per loro. E tra l'altro band che avete cominciato ad apprezzare proprio qui a Radio Rock, sono sicuro che non sarà la prima ed ultima settimana per loro. Questa Party Lines tra le 15, che votate voi? I Seether, Tonight.

Tonight they sidera, un quarto d'ora dal salutarci, anche qualcosina in meno, ma vi ripeto, non sarete soli fino alla mezzanotte, perché c'è un ottimo Simone Maurovic che aprirà le porte della sua casa dell'inclusività.

0: Altra band che avete imparato a conoscere, Lucas Tate, in conoscere qui a Radio Rock con More Than This. Credo l'ultimo messaggio per la serata, boh, vediamo. Dipende da voi, Emanuele, sentiamo che mi racconta.
1: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao.
1: Ti ho ascoltato fino adesso silente, ho fatto una lavatrice, ora sto facendo l'asciugatrice, ho annaffiato la linguole.
0: Sei da sposare.
1: Mi sono bevuto una birretta e niente, volevo salutarti perché sembra che poi dopo non ti ascolto, ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Tutti i weekends.
0: Grazie.
1: Tutti i weekends.
0: Ma
1: ciao,
0: che...
1: buona serata Manu, a presto.
0: E basta. Buona serata anche a te, ovviamente. Ma perché sembra che non mi ascolti? Perché fai la lavatrice, fai queste cose, no?

Qualcuno una volta si divertiva a scrivermi Cattelan quando passavo questo brano dei Papa Roach, che effettivamente sembra proprio dicano Cattelan, ma non è così. Serata estiva, e allora Mrs. Robinson di Lemonheads, però.

0: Mrs. Robinson, Lemonheads ovviamente, brano però di Simon e Garfunkel, penultimo per questa sera perché Wasabi sta per chiudere, ma ovviamente, ripeto, per l'ennesima volta non rimanete soli perché c'è Simone Maurovic che vi traghetta fino alla mezzanotte, aprirà le porte della casa dell'inclusività, per cui tutti a citofonare Maurovic e mi raccomando di citofonare. L'appuntamento con Wasabi è rinnovato a domani sera dalle 18 alle 21, trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio insieme appunto a Simone, insieme al mio Fate i Bravi ma non troppo, e anche insieme ad Ozzy Osbourne con la chitarra meravigliosa di Mike McCready e la sua Immortal. Ma tutto ciò non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Ci siamo ancora una volta insieme. Si apre di nuovo la casa dell'inclusività di Radio Rock, sabato 11 luglio 2026. Bentornati e bentornati dal vostro Simone Maurovic all'interno di Citofonare Maurovic. Ovviamente però non si può iniziare senza aver ringraziato quella meraviglia vivente, quel patatone truffo l'orso di un Emanuele Dottor House Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente, come sapete, ogni appuntamento di Citofonare Maurovic che si rispetti inizia con un salto indietro nel tempo. Torniamo ai tempi dei New Order, 1993. Questa è Regret. Radio Rock,
1: back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Siamo partiti in compagnia dei New Order e la loro Regret, grande classico dal passato, dagli anni 90, ma ci sono quelle voci che ti fanno iniziare un nuovo appuntamento sempre con, non lo so, un sorriso particolare, quindi veramente grazie alle nuove leve che si affacciano all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Via!
1: Ciao Simone,
0: ciao.
1: Sono Giulia.
0: Patatina.
1: Puoi mettere il Coldplay Yellow per il compleanno della mia mamma?
0: Allora, guarda, siccome c'è la voce della mascotte, di una delle tante mascotte di Citofonare Maurovic, molto molto volentieri, perciò mi raccomando, rimani lì veramente, cara Giulia, e tanti auguri a mamma, ovviamente. Ora però c'è la novità degli Interpol, si chiama Iron City.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.
7: Alone in Central Park when

0: Io sono molto d'accordo con quello che dice Andrea, perché mi dice: Simonazzo, buonasera, come va? Tutto bene? Che bello sentire gli Interpol, ma sai, anche io. Poi è bello anche sentire un Paul Banks un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire. E questo mi fa ancora di più porre l'attenzione su quelle che sono le opere della stessa band. Questa era Iron City per quanto riguarda la novità degli Interpol, votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, ovviamente in compagnia del vostro Simone Maurovic. Saluto anche Marco, che mi dice: buonasera, ma non ho più un nome di battesimo. Se ti va, Wax Taylor nella sua versione di How I Feel è fantastica. Se non la conosci, è perfetta anche domani per lo spazio Mollicone. E allora tu capisci, amico mio, no? Che a questo punto, se ho la possibilità di scegliere, me la gioco volentieri molto, molto domani. Molto, molto volentieri domani. Ma noi dovevamo una canzone in particolare.
1: Ciao Simone, sono Giulia. Puoi mettere i Coldplay Yellow per il compleanno della mia mamma?
0: Voi capite, no? Capite benissimo che ha una richiesta del genere alla voce della mascotte, di una delle tante mascotte di Citofonare Maurovic, non si può mai e proprio mai dire di no. Sarebbe veramente una cattiveria inusitata fare una cosa del genere. Perciò, da Giulia alla sua mamma, quindi tanti auguri di buon compleanno, arriva questa canzone. Ripeto, poi i Coldplay noi li demonizziamo spesso, troppo e volentieri, però ogni tanto qualche piccola chicca ce l'hanno regalata, come questa Yellow.

0: Considerando che Chris Martin e soci con Yellow inserita all'interno di Parachutes esordivano così nel mondo della musica il 10 luglio del 2000, quindi ieri ha compiuto 26 anni questo album. E beh, vi rendete anche conto di quella che è stata l'escalation della band stessa, che ci ha regalato tante canzoni molto interessanti, altre, diciamo, molto molto commerciali. Poi dipende anche molto dai gusti personali. Però ad esempio io un Viva la Vida lo adoro veramente, e come lavoro e come anche pensiero. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Evidentemente si sono aperte anche le stanze dei bambini, dei ragazzi della casa dell'inclusività di Radio Rock. Di questo sono veramente molto molto felice, perché poi arriva una interessante, davvero molto interessante richiesta di un'altra nuova mascotte di Citofonare Maurovic. Via.
1: Ciao Simone.
0: Ciao.
1: Puoi mettere l'era del cinghiale bianco? Per favore.
0: Cioè, voi vi rendete conto? Vi rendete conto? Quanti anni hai Alessandro? Cioè, papà Giuseppe, mi dici quanti anni ha Alessandro? Che veramente, se un ragazzo ha avuto questa capacità, ovviamente sotto immagino consiglio del papà, di poter richiedere un brano del genere, soprattutto del maestro Franco Battiato, beh, allora mi sa che sta crescendo veramente con sani principi. Prima di arrivare da quelle parti, però, facciamo un salto a Capital Cities. Loro sono i Capital Cities, Safe and Sound a Radio Rock.

0: per Capital Cities all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, dove giustamente anche Anto mi dà il nome per questo nuovo gruppo, per questa nuova generazione di ospitanti all'interno di Citofonare Maurovic, il gruppo futuro. Mi piace, mi piace davvero, amica mia, anche perché insomma, se questo è il futuro, porca miseria, stiamo messi veramente veramente bene, soprattutto perché Alessandro, che ha fatto, lo ripeto, una richiesta del genere.
1: Ciao Simone, puoi mettere l'era del cinghiale bianco? Cioè, per favore.
0: Il buon Alessandro, un'altra delle nostre mascotte di Citofonare Maurovic. Ah, vediamo un po', l'aveva detta?
1: 5 anni.
0: Signori, 5 anni. Alessandro, 5 anni, ha fatto una richiesta dell'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Lo so, a 10 anni cosa mi chiedi, Chopin? Cosa mi chiederai, Chopin, tra 5 anni? Comunque bravi, state facendo un signor lavoro. Io soprattutto adoro che le nuove generazioni mandino messaggi, mandino le richieste, mandino anche il loro voler ascoltare nuove proposte, nuove sonorità al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Davvero, state crescendo divinamente.
2: Gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

Alessandro, Alessandro, a 5 anni ha richiesto l'era del cinghiale bianco, Franco Battiato. Se non sono ottimi segni di crescita questi, guarda. 3899 106 600 per i vostri messaggi, come sempre attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto anche il buon Luigi che mi manda un ippopotamo intento a, no? Divertirsi con sostanze particolari che diventa giustamente pippopotamo. Mannaggia a voi, mannaggia, mannaggia veramente a voi. Io poi ringrazio anche Andrea che in realtà però ieri mi ha fatto da inviato a quello che è stato, da quello che ho visto insomma, un gran bel concerto degli Opet in quel di Pompei. E lui giustamente mi dice: ma Simo, non so se ti ricordi, però ecco, mi avevi chiesto di farti da inviato per quanto riguarda il concerto degli Opet a Pompei. Beh, che dire, sono state 2 ore di concerto favoloso. Forse all'inizio magari erano un po' sottotono, ma poi si sono ripresi tutti quanti alla grande. Allora amico mio, guarda, fai una cosa Andrea, in meno di un minuto, attraverso una nota vocale, condensami tutte le sensazioni che hai avuto nel concerto, sul, per quanto riguarda il concerto degli Opet. Voglio sentire proprio la tua voce, perché 4-5 righe sì, ok, però voglio sentire proprio la tua viva voce in un minuto circa, che mi sintetizza tutte quante quelle che sono state le emozioni che gli Opet hanno dato in 2 ore. Tra pochissimo torno ai vostri messaggi, ma inevitabilmente, se si parla di nuove generazioni, magari le nuove generazioni hanno sentito questo brano qui, però nella versione degli Stadio, insieme al buon buon Mr. Paradise. Il buon Mr. Paradise, Mr. Paradiso, perché stavano rifacendo quello che era un grande classico di Lucio Dalla, cioè L'ultima luna. Lo hanno sentito nell'ultimo festival di Sanremo, e allora perché no? Visto che le nuove generazioni, come abbiamo sentito, si stanno affacciando all'interno di Citofonare Mauro, invece andiamo a trovare proprio la versione originale di questo capolavoro dell'immenso Lucio Dalla. Settima

0: non lo so, ogni volta che riesco a passare un brano del genere del maestro Lucio Dalla, così come L'ultima luna, che ripeto, magari nell'ultimo festival di Sanremo è stata riportata all'attenzione generale dagli Stadio e da Tommaso Paradiso nella loro versione durante la serata cover, però ecco, ritrovare un grande brano del genere in una serata del genere, dove le nuove generazioni, dove il gruppo Futuro, così come è stato ribattezzato, si sta facendo avanti, beh, a me fa estremamente piacere, ma davvero davvero di cuore. Torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic e lo faremo con un grande classico degli A Perfect Circle.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, cari e cari Radio Rockers, si affacciano anche le nuove generazioni, il gruppo futuro, così come è stato ribattezzato. 3899-106-600 per i vostri messaggi, mentre ci sono invece gli A Perfect Circle. Il nostro salto indietro nel tempo porta la loro firma con The Dude. Radio Rock, back in time.

0: A Perfect Circle è la loro The Doomed, il nostro nuovo super classico che anticipa la novità di Eddie Vedder e Guitars Over Guns. Si chiama Better Believe.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Eddie Vedder e Guitars Over Guns. Questa è la loro novità che si chiama Better Believe. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600. In apertura di questa trasmissione, di questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 11 luglio 2026, si sono affacciate all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock nuove leve. Il gruppo Futuro, così come è stato rinominato. E mi piace pensare che ci siano molte piccole voci lì fuori che siano all'ascolto, che sono all'ascolto e che magari vogliono mandare un loro pensiero o soprattutto una loro possibilità d'ascolto. Qui però mi sa che siamo andati un po' troppo in là con gli anni.
1: Ciao Simo,
0: ciao,
1: buonasera.
0: Infatti, ciao.
1: Purtroppo non ciao, ho fra. Una voce carina come quella dei precedenti ascoltatori, ma nonostante questo
0: ci provi.
1: Ho una richiesta
0: anch'io. Lo sapevo. Dimmi tutto.
1: Che ho in mente il riff, insomma, il giro,
0: sì,
1: di A Place for My Head dei Linkin Park.
0: Bella, per nulla
1: cambiamo
0: scontata.
1: Cambiamo un po' genere, andiamo un po' più sullo scream,
0: sì.
1: Ma se la metti mi faresti molto piacere.
0: Molto
1: un abbraccio.
0: Molto volentieri, amico mio. Molto, molto volentieri, amico mio. Mi dai anche l'opportunità di poter cambiare modo d'ascolto o comunque anche di musica da passare all'interno, in filo diffusione, all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Caro Francesco, prima però, se siete stati attenti alle varie idee, ai vari indizi che vi avevo dato, modo d'ascolto o comunque anche di musica da passare all'interno, in filo diffusione, all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, caro Francesco, prima però, se siete stati attenti alle varie idee, ai vari indizi che vi avevo dato, beh, vi avevo preannunciato una grande novità per Radio Rock. Perché da oggi la

ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Insomma, 833 Super 6 pulsante rosso e ci trovate.

0: Place for My Head per i Linkin Park. Mamma mia che scream alla fine di Hello Buon del compianto Chester Bennington. Bello, bello, bello. 3899-106-600. Oh, è arrivato anche il riassunto della serata, della scorsa serata a Pompei, per quanto riguarda gli Opeth. Via.
1: Eccomi, buonasera Simo.
0: Ciao Andrea.
1: Allora,
0: dimmi
1: sì,
0: tutto.
1: Ti devo dire, non era la prima volta che vedevo gli Opeth.
0: Ok. Li
1: ho visti già altre due volte, di cui una volta qui a Ostia, sempre all'anfiteatro.
0: Figo.
1: E rispetto a altre sale. Quando loro suonano all'anfiteatro o comunque in spazi aperti del genere, comunque più chiusi e ristretti, esce tutta la loro qualità.
0: Danno tutto il meglio.
1: Tecnica.
0: Okay.
1: Sono stati comunque veramente favolosi. Hanno fatto sentire veramente tanto il calore. Non sono quella tipologia di musicisti freddi che non ti trasmettono niente, niente, ma sono soltanto tecnici.
0: Okay.
1: Loro parte di una precisione chirurgica, hanno trasmesso tanta belle emozioni, bella presenza come sempre, vabbè, lo sappiamo, la presenza che ha Michael Eichenfield è praticamente unica. Sì, devo dire che purtroppo magari all'inizio non so se è dovuto forse al tanto caldo che
0: probabile.
1: Non era al meglio, magari anche forse qualche problema di suono, ma dopo la seconda, terza canzone
0: hanno sistemato tutto,
1: racchiuso veramente, hanno tirato fuori veramente un ottimo concerto, due ore intense, canzoni anche non così scontate, un po' più ricercate, una bella setlist, bel concerto, quindi sì.

0: a breve ti invierò altri concerti che farò.
1: Va bene, Andrea,
0: sintonizzato con me.
1: Molto molto volentieri. Allora guarda, a questo punto ti sfrutterò molto volentieri per tutte le cose che non riuscirò a guardare. Sarai i miei occhi e le mie orecchie.

0: Electioneering per i Radiohead. 3899-106-600, perché era questa la scelta che aveva fatto un altro piccolo giovane amico di Citofonare Maurovic, poi piccolo insomma, perché stiamo parlando della generazione, anzi del gruppo futuro, ed è Flavio di 12 anni che mi chiedeva Electioneering per quanto riguarda i Radiohead. 3899-106-600. L'inizio di questo pezzo ci sovrappone un riff di Randy Rose e viene fuori Crazy Dan. Bello! Ma sai che io adoro queste cose dei famosi mashup, amico mio? Ma davvero, ma che bello! Sì, si potrebbe fare, tanto comunque ce ne sono veramente 1.600.000.000 di mashup in giro, e se ne possono trovare veramente di tutti i colori, come ad esempio quello di Smack My Bitch Up con Su di Noi di Pupo, cioè quindi i Prodigy con Pupo, una cosa meravigliosa.
1: Buonasera!
0: Ciao Cla!
1: Ah, senti, sta canzone debattiata avrebbe chiesto a un ragazzino dei 5 anni. Mazza, tanto sono furbacchioni.
0: È vero, ma sai che c'è, Claudio? Io sono molto ingenuo su queste cose, quindi voglio veramente sperare che sia, non dico che sia stato lui, perché veramente, no, capisci bene che l'era del cinghiale bianco per un ragazzo di 5 anni. Però, oh, sai che nuova c'è? Magari, che ne sai? Magari l'ha sentita tante volte, gli ha detto: papà, qual è quella canzone che mi metti sempre, che mi piace tanto? Lui gli ha detto il titolo e lui me l'ha chiesta. Io ho detto: io sono su queste cose, sono molto molto ingenuo. Tanto, forse anche troppo in realtà. Siamo sempre all'interno di Citofonare Maurovic con il vostro Simone Maurovic, e arrivano anche gli Arctic Monkeys a tenerci compagnia.

Not a View from the Afternoon per gli Arctic Monkeys. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Tra pochissimo ci separeremo, ma solamente per qualche istante. Prima però dobbiamo passare all'angolo bar. Beh sì, perché comunque qualsiasi casa che si rispetti ha un suo angolo bar. Perché abbiamo sì quello che è l'angolo cottura, ma abbiamo anche quello. Abbiamo l'angolo bar, che però viene raccontato dai The Vaccines, con questa loro scatenata, in un minuto e venti racchiuso tutto, Wrecking Bar, ra, ra, ra.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: soldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Attenzione.
9: Stai ascoltando. Citofonare Maurovic.
10: On Radio Rock.
11: La seconda ora nella casa dell'inclusività di Radio Rock si apre con un grande classico del 1965. Loro sono i Beatles e questa è Help.
10: Radio.

Passato i Beatles con la loro Help, però dopo un salto con la nostra macchina del tempo virtuale torniamo ai giorni nostri. Your Duct, la loro novità è New Beginnings. Brand new music right here.

0: si chiama New Beginnings, la novità degli Hard Act, votabili sul nostro sito radiorock.it, che ci fanno tornare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, in compagnia del vostro Simone Maurovic, ovviamente, che è lieto di ospitarvi all'interno di questo meraviglioso spazio che stiamo costruendo. E il prossimo anno saranno 10 anni, da settembre sarà il 10° anno di Citofonare Maurovic, quindi festeggeremo veramente il primo decennio di questo spazio che piano piano ha preso piede e ha fatto entrare tanti, tanti, tantissimi di voi. 3899 106 600, come detto, attraverso Telegram e WhatsApp per le vostre voci. Via! Ciao Marco!
1: Ciao Simo! Non sono sicuramente la nuova leva, ma sto facendo il giro lungo, così passo a fare rifornimento di metano e così guadagno un 15-20 minuti extra di citofonare Mauro.
0: Ah, patatone! Ma quanto siete belli quando vi dite queste cose! È bello sapere che fate tardi, fate il giro lungo per rimanere all'interno della casa dell'inclusività. Vi adoro!

0: Animals per gli Weezer all'interno di Citofonare Maurovic. Altra grande, grande, grande proposta, che era quella di mesciare Beverly Hills stessa degli Weezer con I Love Rock and Roll di John Jett of the Black Hearts. Davvero, davvero bella. Bravi, bravi, bravi. Ottimo orecchio.
1: Ciao Simone.
0: Ciao
1: Mauro.
0: Ciao.
1: Io
0: Mauro.
1: Sono proprio contento del fatto che ci siano papà o mamme che spingono sti bambini perché non è neanche una cosa, un bambino, ad ascoltare della grandissima musica.
0: Sono d'accordo.
1: Della grandissima. Sono d'accordo. Fatto un applauso a queste persone.
0: Sì,
1: senza
0: d'accordo.
1: Nulla togliere a quei genitori che fanno ascoltare Achille Lauro.
0: Ma scherzi.
1: Ultimo,
0: ma
1: Lazza,
0: no.
1: Gali, eccetera. I gusti sono gusti, per
0: esatto,
1: carità.
0: Bravo.
1: Però la grande musica è qualcos'altro, insomma.
0: Okay.
1: Al di là dei gusti, con tutto il rispetto. Meno male che ci sono genitori così, porca miseria.
0: Meno male.
1: Sto ragazzino, se continuerà ad avere sta passione per la musica importante, colossale come quella di Battiato, fra 15 anni sarà un ventenne che avrà ascoltato decine, centinaia di grandissime band grazie ai genitori, quindi un plauso a loro.
0: Sai cosa, ciao. Mauro? Sai cosa, Mauro? Io sono d'accordo su quasi tutto il messaggio. Secondo me poi inevitabilmente poi quando i ragazzi cresceranno troveranno la loro strada, che potrà essere la nostra musica, quella che ascoltiamo noi, o perché no, magari altre novità, altri artisti, altre situazioni. L'importante è che si ascolti la musica, perché sennò altrimenti si andrà sempre di più scemando e si andrà sempre di più verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per quanto non si debba demonizzare, però per arrivare ad un appiattimento di tutto. Ecco, per come la vedo io, la situazione è esattamente questa. L'importante è che si ascolti musica fatta come si deve, che poi possa piacere a noi o meno, è molto opinabile. L'importante però è che alla fine piaccia a loro, ed è questa la cosa più importante sul serio.

Sentence Apprentice per i Nirvana, direttamente da In Utero a Piccolo Spazio Marchetta. Il nuovo video sul mio canale YouTube parla proprio della storia, non dei Nirvana, ma di Kurt Cobain, quello che c'era, l'uomo dietro all'artista Kurt Cobain che abbiamo imparato a conoscere. Ecco, giusto così. Qualora voi vogliate andare a vedere, anche a spulciare quello che accade sul mio canale YouTube, mi trovate come Simone Maurovic, lasciate un like, mettete hype, insomma tutte quante le cose che si fanno su YouTube. 3899 106 600. Saluto, ne approfitto, anche il buon Daniele, che mi dice che praticamente lui è dal primo vagito, dal primo istante, dal primo momento in cui abbiamo ristrutturato la casa dell'inclusività che è al suo interno, sono quasi 10 anni. Ecco, grazie davvero di cuore Daniele, perché sul serio non lo dico mai, però è per gente come voi che io proseguo, cito Fondare Maurovic, ma essenzialmente trovo nuovi spunti per cercare di migliorare ovviamente questo spazio che è un po' di tutti quanti. Io ho l'opportunità di poter parlare, ho l'opportunità di poterla portare avanti, ma in realtà, come dico sempre, se dall'altra parte non ci fosse nessuno ad ascoltare, sarebbe una bella casa, bello tutto, bella boiserie, ma se dall'altra parte non ci fosse nessuno, sarebbero tutte parole sprecate. Perciò davvero grazie, grazie, grazie di cuore. Ad esempio anche a persone come Marco, che fanno il giro largo per poter rimanere più tempo all'interno di Citofonare Maurovic. Ne approfitto anche per salutare Sergio e la sua splendida gatta Perla. Guarda che patatina che è, che bella che è, guarda, mamma mia quanto sono. Comunque sono tutti belli gli animali, cani, gatti, tutti. Poi questa qui Perla, guarda lì che musetto.

Rose per i Black Sabbath. Poi, giustamente, c'è qualcuno che mi dice: quanto è attuale questa canzone? È talmente tanto attuale che secondo me bisognerebbe farla riscoprire a Sharon Osbourne. Sì, perché la Lady Osbourne, purtroppo, non dico che sta frequentando brutta gente, ma decisamente cattive compagnie. Perché è una di quelle persone che vuole partecipare alla marcia dei suprematisti bianchi in Inghilterra. Insomma, cose abbastanza particolari che vanno molto contro quello che era però l'idea dello stesso Ozzy Osbourne, che aveva magari racchiuso anche in War Pigs. E quando i kneecap fanno notare una cosa del genere sul fatto del Sharon, secondo me dovrebbe capire cosa cantava il marito prima di poter sbandierare il suo cognome. Hanno veramente molta molta ragione. Veramente, a parte che hanno ragione a prescindere anche per le cause che sposano, però comunque in questo fatto qui, secondo me, ancora di più ce l'hanno in maniera particolare. Ringrazio veramente tutte le persone che stanno mandando messaggi. Lo faremo magari nella prossima stagione del decennale, del primo decennale di Citofonare Maurovic, soprattutto quando c'è qualcuno che dice: io ti ascoltavo anche da tempi di altre esperienze radiofoniche. E questo mi fa ulteriormente piacere, perché vuol dire che ci siamo ritrovati e ci troviamo sempre meglio. Grazie, grazie di cuore.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
2: on Radio Rock.
3: Eh sì, care e cari Radio Rockers, il prossimo sarà il decennale di Citofonare Maurovic. Porca miseria, mi spavento un attimo quando ripenso a come abbiamo iniziato, alla paura che avevo e la paura che ho ancora oggi quando sto insieme a voi. Meno, ma non è sparita assolutamente. Poi chiaramente subentrano tante altre cose, però sì, il prossimo sarà il decennale, il primo decennale di Citofonare Maurovic. Ora però arrivano gli Skid Row all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Youth Gone Wild.
2: Radio Rock.

0: sono Wild per gli Skid Row. Da un grande classico torniamo ai giorni nostri, The Pineapple Thief e la loro All the Ashes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

Si chiama All the Ashes, la novità dei The Pineapple Thief, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ovviamente, care e cari Radio Rockers, bentornati e bentornati all'interno di Citofonare Maurovic, e quella è la prima cosa. Ma il mondo di Radio Rock non si ferma soltanto al 3899 106 600, o magari, perché no, anche quello che è il nostro sito internet www.radiorock.it, dove potete tranquillamente andare a votare le vostre novità preferite, o quantomeno anche quelle che sono le nostre modalità visual Radio Rock TV, tra l'altro abbiamo detto anche sul canale 833 del digitale terrestre, su Super 6, o magari, perché no, anche su Twitch, twitch.tv/radiorock106.6. Ce ne sono molte altre e riguardano i nostri social. Ad esempio su Facebook trovate Radio Rock con lo stesso nome, quindi Radio Rock, su X, l'ex Twitter, come Radio Rock 106.6, su Instagram come Radio Rock 106.6. Insomma, anche questa sera ci stiamo facendo compagnia in questo sabato 11 luglio 2026. Torneremo tra pochissimo a parlare anche di quello che è il mondo New Wave, perché tra le 23 e la mezzanotte c'è Dark Mode. Prima però facciamo un salto all'indietro, anche se pur di 24 ore e in maniera del tutto spirituale, perché purtroppo fisicamente non possiamo andare a Pompei, ma se gli Opeth non siamo riusciti a vederli, facciamo in modo che portiamo loro all'interno di Citofonare Maurovic.

0: Opet di Era all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Via.
1: Ciao Simone.
0: Ciao maestro.
1: Io Opet li vidi nel 22.
0: Quella.
1: A casa mia. Tranquillo. Al Teatro Antico Ostia Antica.
0: Che bello.
1: Fu una cosa strepitosa, spettacolare.
0: Lo immagino.
1: Il teatro pieno all'inverosimile.
0: Ok.
1: E loro furono molto molto sorpresi e contenti di suonare in un posto del genere.
0: Che figo.
1: Figuriamo se ieri stavano a Pompei.
0: Cioè ieri veramente io ho visto le foto di tutti quanti le persone che sono andate, ma anche sai degli organizzatori dello stesso evento. E porca miseria, adesso capisco. Allora, avete presente l'immagine che noi abbiamo dei Pink Floyd Live at Pompei, loro che suonano, ma dove tutto però è vuoto, è scarno, completamente libero. Ecco, immaginate quell'atmosfera lì, ma con tutte le persone assiepate per vedere un live direttamente da quella prestigiosa, veramente cornice. Porca miseria, deve essere qualcosa di indimenticabile.

Angente Patrin, la loro Matasiklek all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Secondo me Volume 2, il nuovo lavoro degli Angin de Poitrin, dei canadesi Angin de Poitrin. E io ve lo dico adesso, lo dico da un po', da quando è uscito questo lavoro, ma lo ribadisco in questo sabato 11 luglio 2026, quando siete ancora in compagnia del vostro Simone Maurovic. Questo, per come la vedo io, potrà tranquillamente ambire a diventare il miglior album del 2026. Ma lo dico senza timore di essere smentito, perché veramente è un lavoro clamorosamente bello. Così come è bello vedere anche che il buon Milton, che saluto veramente di cuore, mi dice auguri per la trasmissione. È presto, a settembre. A settembre ci facciamo gli auguri per il decennale, per il primo decennale di Citofonare Maurovic. A proposito di auguri, oggi ha compiuto 2 anni il mio secondo nipotino. Ah, amico mio, allora tanti auguri a lui. Ecco, questo è il compleanno decisamente più importante da festeggiare. Quello di Citofonare Maurovic arriverà a settembre, ma oggi invece festeggiamo il secondo genetliaco del buon Milton, anzi del nipotino, del secondo nipotino del buon Milton. Vedete, poi alla fine, volente o nolente, c'è sempre un motivo per festeggiare.

0: Fly by Night per ritrovare anche i Rush. Io sono molto d'accordo con un messaggio pervenuto al 3899 106 600, del tipo: come musicista Annika Niles ha affrontato la sfida più difficile sulla faccia della terra, che è quella di sostituire uno dei batteristi più bravi di tutti i tempi, per l'amico Sergio che manda questo messaggio, il migliore, ovvero Neil Peart. Chapeau. Io sono molto d'accordo, perché poi alla fine, quando vai a prendere il posto di una leggenda come Neil Peart, è veramente difficile, non dico cercare di sostituirlo, ma quantomeno cercare di essere più o meno alla sua altezza, cercare di non farlo rimpiangere più del dovuto, soprattutto in un'occasione come questa, quando devi andare a mettere mani ad una discografia meravigliosa come quella dei Rush. 3899 106 600, ancora voi per quanto riguarda i vostri messaggi e le vostre voci nella casa dell'inclusività di Radio Rock.
1: Minchia, Simo, con quest'ultima mi ha mandato letteralmente in trance.
0: Bello.
1: Bellissima. Ah,
0: quindi con Matasiklek degli Engine de Poitrine, guarda, fa lo stesso identico effetto anche a me. E ti dico anche la verità, amico mio, anzi ti aggiungo un'altra piccola cosa: la preferisco anche al loro primo singolo, che è stato Fabian, che è bello, però Matasiklek ha quel qualcosa in più, non mi chiedere cosa, ma mi fa venire i brividi di godimento ogni volta.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Mauro Vic. On Radio
1: Rock. Si sono spente le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questo significa che stiamo per entrare come ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte all'interno del mondo di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, che questa sera festeggerà un personaggio davvero niente male. Prima di arrivarci però dobbiamo passare attraverso un grande classico e una novità. La prima parte porta la firma dei Korn con Falling Away From Me.
0: Radio Rock, back in time.

falling away from me.

0: Falling Away From Me per i Korn, penultimo classico per questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 11 luglio 2026. Così come sta per arrivare la penultima novità in alta rotazione, Dinosaur Jr., questa è la loro Several Got Away.
1: Brand new music right here. Brand.

Galloway, la novità dei Dinosaur Junior, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna ancora una volta all'interno del mondo di Dark Mode. Dark Mode, ormai lo sapete, mie anime oscure ed inquiete, è lo spazio che vi attende ogni sabato e domenica tra le 23 e la mezzanotte, dove si scende negli anfratti più lugubri, quelli più nascosti, quelli più tenuti all'oscuro. Ma è un'oscurità, come dico sempre, che non spaventa, ma anzi che accoglie, e lo fa nel migliore dei modi. Questa sera anche con una torta di compleanno. Ebbene sì, perché iniziamo con un genetiliaco, con un altro anniversario di nascita di un personaggio che ha significato tanto nel mondo della musica, ma soprattutto nel mondo New Wave. Abbastanza fuori di testa, lo ammetto, perché parliamo di Mr. Peter Murphy, che nasceva oggi a Northampton, 11 luglio 1957. Perciò facciamogli tutti insieme tanti auguri di buon compleanno.

siamo partiti così, con i Baus e la loro Stigmata Martyr, per fare tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno a Mr. Peter Murphy, che, ripeto, è un gran bel personaggio, ma lo ammetto. 3899 106 600, come sempre, per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per le vostre segnalazioni nel mondo oscuro, quello che ci porta ovviamente ogni sabato ad incontrare il mondo New Wave tra le 23 e la mezzanotte. Qui è una piccola novità, trovata così casualmente, ma come le cose migliori si trovano spesso e volentieri per il caso, anche se, come dico sempre, il caso non esiste. C'è un motivo se si incontrano determinate band e determinate sonorità quando più ne hai bisogno. E loro mi sono arrivate proprio in un momento in cui la mia schiena faceva delle bellissime e meravigliose bizze. Si chiamano Sunny Side Up e questo è il loro primo singolo in assoluto. E si chiama, e non poteva essere altrimenti, visto perché sennò altrimenti non sarebbero entrati nel mondo di quello che è Dark Mode. Dicevo, si chiama Twin Peaks.

Sunny Side Up, loro, questa nuova band nata veramente da pochissimo, il loro primo singolo in assoluto si chiama Twin Peaks. E stando a quelle che sono le vostre reazioni al 3899-106-600, mi sembra evidente che, almeno inizialmente, abbiano colpito nel segno. Perché c'è chi dice al 3899-106-600, come detto, l'attacco è di quelli giusti. Le sonorità ci sono, per ora promossi. Poi, come dice anche sempre il buon Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Secondo me, anche qui, viste le premesse, sarà il secondo singolo ad essere un po' più complicato per cercare di raggiungere i livelli di Twin Peaks. Però staremo a vedere. Ovviamente li seguirò i Sunny Side Up e vediamo un po' che cosa altro ci proporranno in futuro. Ora però ci trasferiamo a Los Angeles, perché è da lì che arrivano i Forever Grey e questa è la loro Common Coffin.

Arrivano da Los Angeles i Forever Grey, questa era la loro Common Coffin. Come sapete, all'interno di quello che è lo spazio di Dark Mode, mi piace portarvi in giro come se facessimo un viaggio virtuale e andassimo a prendere magari delle cose più conosciute, molte altre invece decisamente più di nicchia, come è il caso secondo me dei polacchi Siekiera. È anche difficile dirlo, me lo immagino. Siekiera. E questo brano qui, ad annunciarlo, è ancora più complicato perché loro cantano essenzialmente nella loro lingua. Si chiama Ludzlew Szodu e spero vivamente non ci siano dei polacchi in ascolto. Ma non per altro, cioè io spero vivamente che ci siano, ma che non ce l'abbiano con me qualora io avessi sbagliato la pronuncia. Comunque, la cosa più semplice forse è proprio il nome del gruppo stesso. Che lo ripeto, sono Siekiera.

0: in Siechiera con Lucio Vosciudu all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio dedicato al mondo New Wave. Maledetto Simone, ci ha inimicato la Polonia. Avessi detto Westfalenstadion, allora avreste avuto ragione, ma per fortuna non ho detto nulla di questo. Anzi, però, vi dico anche un'altra cosa, che tra pochissimo rientreremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande, grandissimo classico a firma Depeche Mode.
1: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: Stai ascoltando
1: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Ultimo super classico all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, che come detto porta la firma dei Depeche Mode, ma non vi avevo ancora detto il titolo. Ora lo posso svelare. Never Let Me Down Again. Radio.

Never Let Me Down Again. L'ultimo super classico di serata porta la firma dei Depeche Mode. Torniamo ai giorni nostri, torniamo alle nostre novità in alta rotazione. The Twilight Sad. Questa è la loro Design to Lose. Brand new music right here. Brand new.

sono i The Twilight Sad e questa è Design to Lose. Ultimo, ultima novità, ultima opportunità di poter scoprire una piccola anteprima delle nostre novità in alta rotazione che voi però, care e cari Radio Rockers, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Bentornate e bentornati, questa è Dark Mode, lo spazio dedicato al mondo new wave del sabato sera di Citofonare Maurovic tra le 23 e la mezzanotte. Come vi ho detto prima, voglio portarvi ancora in giro per il mondo e andiamo ad incontrare All Your Sisters. Questa è A Perfect Body.

I californiani All Your Sisters, questa era A Perfect Body. Ma come detto, nel nostro viaggio virtuale intorno al globo terracqueo, inevitabilmente dovevamo tornare dalle nostre parti. Perché sì, perché comunque, contrariamente a quello che si possa credere, anche qui sappiamo fare delle belle, belle, belle cose. Soprattutto se poi alla fine, dietro ad una band del genere, si nasconde una persona soltanto, perché poi era nato come un duo, ma che in realtà però poi diventa una persona fisica. Loro, anzi lui, è MRM e questa è la sua Never Trust.

Jacopo Mertelli, in arte MRM. Questa è la sua Never Trust all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio oscuro chiamato Dark Mode, ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte. Ma come detto, noi in Italia la New Wave la sappiamo fare. Basti prendere ad esempio gli Offlaga Disco Pax, basti prendere i Diaframma, ovviamente i primi Litfiba e chi più ne ha più ne metta. E ovviamente i loro figli poi. Si sente che hanno preso spunto da quelle determinate sonorità per poi allargarle ancora di più e magari farsi influenzare dai classici gruppi. Uno dei tanti lo abbiamo trovato proprio in apertura per fare gli auguri di compleanno a Peter Murphy, ovvero i Bauhaus. Senza dimenticare i Killing Joke, senza dimenticare veramente i Cure, Suzy and the Banshees, e ancora qui potremmo andare avanti per ore. Loro però sono una gran bella combinazione. This Eternal Decay insieme agli Apex, questa è la loro She Walks Away.

0: splendida collaborazione tra i This Eternal Decay e gli Apax. Questa era She Walks Away. Care e cari Radio Rockers, sapete benissimo che quando inizio una frase così è perché ci stiamo per separare, ma come sempre il nostro stare lontani non durerà molto, sarà fino a domani. Tra le 21 e la mezzanotte ci ritroveremo ancora una volta all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ci ritroveremo tutti insieme con Citofonare Maurovic. Ovviamente la playlist è già sul sito radiorock.it qualora voi abbiate perso qualche titolo del brano, ma qualora voi vogliate anche leggere quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo passato questa sera, beh allora tra pochissimo lo troverete sui miei social. Mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale e TikTok mi trovate come Simone Maurovic. L'ultimo brano è di una band che non vedo l'ora torni in Italia, soprattutto qui a Roma. Saranno i The Chameleons. Grazie veramente di cuore per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa serata. Ci risentiamo domani sera, ma fino ad allora mi raccomando, statemi bene, ma soprattutto per questa serata fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Enough talk. It's time to rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su